Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Robert Schumann il concerto in La minore opera 54 per pianoforte e orchestra. Radu Lupu pianoforte, Andrew Preven ha diretto la London Symphony Orchestra. Per cori oratori cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora Lieder, corali, duetti e terzetti di Fanny Mendelssohn-Bartholdy. Michaela Kremer, soprano. Gary Hilderonberger, contralto. Alastair Thompson, tenore. Gerrit Milke, basso. Coro da camera dell'Università di Dortmund. Richard Brown, pianoforte. Dirige Billy Gundlach.

Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali abbiamo trasmesso di Fanny Mendelssohn Bartholdy, leader corali, duetti e terzetti, Michaela Kramer, soprano, Gerhild Romberger, contralto, Alastair Thompson, tenore, Gerrit Milke, basso, coro da camera dell'Università di Dortmund, Richard Brown al pianoforte, ha diretto Willy Gundlach. E per concludere il Jacques Lussier Trio.

Con la musica del Jacques Lussier Trio si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. In questi giorni il Papa è in visita in Francia e proprio per questo vogliamo concentrarci sulla musica sinfonica francese. Una musica che ha spesso trasformato l'orchestra in uno spazio simbolico, a volte luogo della vita pubblica, della memoria collettiva, ma anche della meditazione e della trascendenza. Il percorso di questa trasmissione attraversa quasi due secoli, seguendo proprio questa trasformazione, dalla musica come cerimonia sociale settecentesca fino a una dichiarata dimensione spirituale. Ad aprire questa puntata è la musica di Joseph Bologne, Cavaliere di San Giorgio, con la sua prima sinfonia, in Sol maggiore opera 11. Nella sua scrittura limpida ed equilibrata si riconosce il mondo del concerto settecentesco, nel quale la musica organizza un rito essenzialmente civile,

quello dell'ascolto condiviso. Il brano è diviso in tre movimenti tipici del periodo classico. Allegro, un movimento iniziale vivace con temi brillanti guidati dai violini, un secondo movimento più lento e melodico e un terzo movimento rapido e gioioso. L'orchestra barocca Tafelmusik è diretta da Jean Lamont.

abbiamo ascoltato la Sinfonia in Sol maggiore, l'opera 11 di Joseph Bologna, nell'esecuzione dell'orchestra barocca Tafel Musik, diretta da Jean Lamon. E ora possiamo passare alla grande Sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz, nella quale lo spazio cambia radicalmente. L'orchestra esce idealmente dalla sala da concerto e diventa protagonista di una commemorazione pubblica. Si inizia con una marcia funebre, moderato, un poco lento, che costituisce quasi metà dell'intero lavoro. Poi si passa a una orazione funebre, un adagio non tanto, che è un momento di raccoglimento dove il trombone solista recita una sorta di preghiera. E infine c'è l'apoteosi, un allegro non troppo e pomposo, che è un finale grandioso e trionfale concepito per celebrare la memoria degli eroi. Noi l'ascoltiamo ora nell'esecuzione dell'Ensemble Musique des Gardiens de la Paix, diretto da Désiré Dondaine.

Abbiamo ascoltato la grande sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz nell'esecuzione dell'Ensemble Musique des Gardiens de la Paix diretto da Désiré Dondein. Il passaggio conclusivo di questo percorso ci porta a Olivier Messiaen con la sua Ascensione. Quattro meditazioni sinfoniche dedicate all'ascensione di Cristo. Quindi, dopo la dimensione sociale di Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, e quella pubblica e commemorativa di Berlioz, la musica guarda ora verso l'alto. L'orchestra diventa uno strumento di contemplazione, di preghiera e di attesa. I movimenti sono Maestà di Cristo che chiede gloria al Padre, Sereni Alleluia di un'anima che anela al cielo, Alleluia sulla tromba, Alleluia sui cembali e infine Preghiera di Cristo che ascende al Padre. L'Orchestra Sinfonica della Radio Polacca è diretta da Antoni Witt.

0: Abbiamo ascoltato le quattro meditazioni sinfoniche di Olivier Messiaen sull'Ascensione. L'orchestra sinfonica della radio polacca era diretta da Antoni Vitta. Abbiamo ascoltato tre opere lontane nel tempo, ma unite da una stessa domanda. Che cosa accade quando la musica smette di essere soltanto spettacolo e diventa cerimonia? Siamo partiti con Joseph Bologna, Cavaliere di San Giorgio, con la sua sinfonia in Sol maggiore, l'opera 11, che ci ha mostrato un rito civile, quello dell'ascolto. Siamo passati con Hector Berlioz e la sua grande sinfonia funebre e trionfale a un momento di celebrazione delle vittime. E siamo arrivati con Olivier Messiaen e le sue quattro meditazioni sull'ascensione a una vera dimensione di trascendenza. Tutto questo per accompagnare, anche con la musica, il viaggio di Leone XIV in Francia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Johann Sebastian Bach, Magnificat in mi bemolle BWV 243A, con intermezzi di Natale. Eseguono Rheinische Kantorei e Das Kleine Konzert, direttore Hermann Maxx.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il Magnificat in mi bemolle maggiore BWV 243A con intermezzi di Natale nella esecuzione di Rheinische Kantorei e Das Kleine Konzert, direttore Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli».
1: Se il tuo cuore non è un cuore pentito, se tu non ascolti il Signore, non accetta la correzione e non confida in Lui, tu hai un cuore non pentito. Ma questi ipocriti che si scandalizzano di questo che dice Gesù sui pubblicani e le prostitute, ma poi di nascosto andavano da loro o per sfogare le sue passioni o per fare affari, ma tutto di nascosto, erano puri, e a questi il Signore non vuole. Questi non possono ricevere la salvezza, sono chiusi loro alla salvezza. «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore per tutta la vita». E questo fino oggi, no? Quando vediamo il santo popolo di Dio che è umile, che ha le sue ricchezze nella fede del Signore, nella fiducia del Signore. Il popolo umile, povero,

confida nel Signore. E questi sono i salvati. E questa è la strada della Chiesa, no? Deve andare per questa strada, non per l'altra strada, che non ascolta la voce, che non accetta la correzione e non confida nel Signore. Quando noi saremo in grado di dirle al Signore: Signore, questi sono i miei peccati, non sono di quello, non sono i miei, sono i miei, prendilo tu, così io sarò salvo. Quando noi saremo capaci di fare questo, noi saremo quel bel popolo umile e povero che confida nel nome del Signore. Signore, ci conceda questa grazia.

0: che viene nel nome del Signore. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: è veramente figlio di Dio, chi fa la volontà del Padre. Alleluia.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
2: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Tu che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti. Disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. E solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione. Perché, se anche non è bello fallire, è necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo o dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo. Che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra. Quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano. Quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù, invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Se il tuo cuore non è un cuore pentito, se tu non ascolta il Signore, non accetta la correzione e non confida in Lui, tu hai un cuore non pentito. Ma questi ipocriti che si scandalizzano di questo che dice Gesù sui pubblicani e le prostitute, ma poi di nascosto andavano da loro o per sfogare le sue passioni o per fare affari, ma tutto di nascosto, erano puri, e a questi il Signore non vuole. Questi non possono ricevere la salvezza, sono chiusi loro alla salvezza. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore per tutta la vita. E questo fino oggi, no? Quando vediamo il santo popolo di Dio, che è umile, che ha le sue ricchezze nella fede del Signore, nella fiducia del Signore. Il popolo umile, povero,

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Pierre Provost, sonata in sol minore per traverso, viola da gamba e basso continuo. Nei movimenti adagio, allegro, adagio, allegro. Esegue l'ensemble La Réjouissance. Maria Miliuzzina, flauto traversiere. Amarilis Dueñas, viola da gamba. Natalia Lentas, clavicembalo.

Di Pierre Provo avete ascoltato la sonata in sol minore per traversiere, viola da gamba e continuo dell'esecuzione dell'ensemble La Réjouissance. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi. Quid vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios. Et accedens ad primum dixit, fili, vade hodie operare in vinea. Ili autem respondens ait, nolo. Postea autem penitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum dixit similiter, et ille respondens ait, eo, Domine, et non invit. Quis est duobus fecit voluntatem patris? Dicunt, primus. Dicit illis Deusus, amen dico vobis, publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enum ad vos Johannes in via justitiae, et non credidisti ei. Publicanem autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem,
0: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de cielo, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
1: Crucifixus
0: etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Consapevoli che saremo giudicati sulla testimonianza attiva del Vangelo, preghiamo il Padre dicendo insieme: rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Accompagna, Signore, il cammino dei uomini verso di Te. Purifica la loro fede, in modo a ciò che dicono corrisponda a ciò che fanno. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendi, o Signore, la Tua Chiesa, fervida di opere sociali e caritative. Rendila attenta e sensibile a quei bisogni cui la società ancora non provvede. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Libera, o Signore, i nostri governanti dalla litigiosità e dalla discordia. Concedi loro un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene comune. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Consola, o Signore, chi si trova a portare una croce pesante. Aiutala a comprendere che la vita spesa per Te trasformerà il suo lutto in gioia. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Fortifica, o Signore, la nostra comunità nella sequela del Tuo Cristo. La serenità e la pace siano il frutto della fiducia che ha posto in Lui. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Dio della salvezza, che ci chiami ad una testimonianza coraggiosa della nostra fede, aiutaci a portare apertamente e fieramente il nostro nome cristiano perché Gesù, tuo Figlio, ci possa un giorno riconoscere davanti a te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento. È un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: centro della puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità e ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto

0: già sperimentato che risuona la verità del cuore stesso di Gesù. Non un atto di condanna, ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
1: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
0: Ed è vero che allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? Ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi. E dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale, appunto, siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso. Semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

0: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
1: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
0: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
1: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
0: possiamo parlare della forza silenziosa di Dio, no? Che non abbandona mai il tavolo dell'amore, neppure quando sa che sarà lasciato solo.
1: Sì. E noi talvolta facciamo fatica a fermarci a riflettere sulla verità di queste affermazioni, al punto tale che riteniamo come impossibile, incredibile, appunto, che sia così. Perché il tavolo dell'amore, che di fatto poi può essere anche l'immagine dell'ultima cena, ma diventa anche l'immagine di ogni relazione autentica, il luogo nel quale si condivide, nel quale si accoglie, nel quale si dona continuamente. E pur sapendo che sarà tradito, abbandonato, lasciato solo, ecco, non si alza da quel tavolo. E Gesù ha la capacità di rimanere. E sì, questo, ancora una volta, il cuore del messaggio, la forza è quella di restare vulnerabile proprio per amore, di non rinunciare alla relazione anche quando sembra fallire. Cioè Gesù ci insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nella perseveranza dell'amore, nell'accettare di essere feriti e forse anche traditi dall'altro, eppure si continua a rimanere. È al punto che uno dice: ma chi glielo fa fare? E questa è la cosa incredibile. Molto spesso anche le persone ammalate ritengono impossibile che Dio sia capace di rimanere fedele nonostante le continue infedeltà da parte nostra.

0: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
1: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. Il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto, se salta la memoria centrale io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto, no, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio, Gesù è Dio ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre, perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto, ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli. E vorrei aggiungere che quando, l'ho citato prima, quando Pietro, e anche questo è sconvolgente nel Vangelo, quando Pietro, dopo la risurrezione di Gesù, interrogato da Gesù, risponde alla domanda di Gesù stesso: mi ami tu più di costoro? Pietro risponde per tre volte: Signore, tu sai che ti amo. Ok, come mai gli chiede per tre volte? Per rinfacciare il peccato? No, per aiutarlo a comprendere una cosa molto semplice. Guarda, adesso che hai capito che non sei capace, adesso che hai capito che sei debole, adesso che hai capito che sei fragile, meglio ancora, adesso che hai capito che sei come tutti gli altri, adesso, non prima, adesso puoi guidare la Chiesa. Prima, appunto, Pietro dice: anche se tutti si scandalizzassero di te, io mai, non ti abbandonerò mai. Poi scappa e tradisce. Adesso invece che hai capito che sei come tutti, adesso puoi davvero guidare la Chiesa, perché puoi mostrarti realmente solidale, testimoniare concretamente il mio volto autentico, che è solo un volto d'amore capace di amare.
0: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
1: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
0: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto. Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proselpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. A Don Tullio dedichiamo il prossimo brano.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumore di Milano, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 138 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte della annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che
2: il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma in qualche modo anche espressione di un significato che la Chiesa
1: ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. E San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus, loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista. Perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica. Nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro, ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto e dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riportano sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, io lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questo un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana, perché tante volte noi in maniera sbagliata pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e lui, e invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il V, VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità, per coprire quel tempo della frazione del pane. Ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante e l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, del potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia, chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi, non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane e in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di grande, di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Ecco, però giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie, che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, missa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, missa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, del sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. E Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello, e ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio, e quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore, ecco la Pasqua che era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi oltre all'agnello c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù. C'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto. Ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle e fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo. Diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. E, ecco, è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi, innanzitutto mi sembra interessante, no, Federico, notare questa... questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova e lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione, l'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa. Una lettura diversa al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, lo vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere, e facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
0: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no, Don Salvatore? No?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
3: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Bruges per un evento che si è tenuto il 17 settembre e in cui è stato protagonista anche il cardinale prefetto del Dicastero per l'Educazione e la Cultura, cardinale José Tolentino de Mendonça. Si è trattato di un'estensione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal, l'isola capoverdiana, dove si tiene ogni anno a giugno un festival di letteratura sulla letteratura mondiale, cioè che vuole in poche parole aprire i canoni della letteratura da altre parti del mondo, in particolare quella africana capoverdiana, ma come dice lo stesso titolo, letteratura del mondo. E ogni anno ci sono due omaggiati particolari. Quest'anno è stato la cantautrice tradizionale nel centenario della sua nascita, Nássia Gomi, e il poeta brasiliano Paulo de Barros. Allora, questo festival ha delle estensioni in varie parti del mondo, è già successo qui a Roma e il 17 settembre scorso ha avuto questa estensione a Lisbona nel gremio letterario. Il tema di fondo è la poetica della terra e c'è stato questo momento di accoglimento della partecipazione straordinaria del cardinale Tolentino, che è stato omaggiato, e poi ha avuto un dialogo su letteratura e spiritualità con altri scrittori, in particolare Dina Salustio di Capoverde e Anna Mafalda Leite di Mozambico, sulla letteratura e la spiritualità. Ed è stato un altro momento importante la presentazione del libro del collega Filomeno, Cambio di paradigma. Ecco, Filomeno, tu avevi già partecipato a Sala a giugno al festival e poi adesso in questa estensione a Lisbona. Che impressione generale ti lascia questo festival? Qual è la sua importanza?
1: Ma guarda, come anche a Sal rimasi, perché a Sal era la prima volta che ci partecipavo, e rimasi particolarmente toccato soprattutto dalla provenienza prima di tutto di gente, ma soprattutto l'ambiente che si crea, cioè è veramente un luogo di, come dirlo con Senghor, le rendezvous du donner du recevoir, in cui vedi persone che sono affermatissime nell'ambito della letteratura, ma che vengono lì con uno spirito veramente di condivisione, di sentire dagli altri, insomma, essere veramente un'occasione di intercambio, no? Quindi questa volta a Lisbona c'è stata anche la partecipazione molto, diciamo così, molto qualificata anche delle persone che erano lì. Era la prima volta che si faceva, però non so se anche era per il tema, che normalmente è molto, non si usa molto parlare, letteratura e spiritualità. Ecco, ho visto veramente molto interessi, ma anche c'è stato anche occasioni per essere, sai, queste cose li vedi di più dal l'intervento di domande che il pubblico fa, ma veramente dico positivo sì nei due casi.
0: Certamente ci siamo dimenticati all'inizio di dire chi sono i promotori di questo Festival di Letteratura Mondo di Sal. Il principale promotore è la casa editrice Rosa de Porcelana, fondata dal poeta saggista capoverdiano Filin Telisio e dalla professoressa brasiliana Marcia Souto. Poi ci sono altri partner, e a Sal c'è il comune di Sal, per esempio, e tanti altri partner che portano avanti questo festival. Devo dire che io ho partecipato, no? Mozambico, Angola, erano vari paesi del mondo, il Mali, per esempio. C'è stato un anno in cui è stato l'omaggiato è stato Amadou Ampateba, di cui abbiamo parlato qui recentemente. È abbastanza aperto. E c'è stato anche un anno in cui è stato omaggiato Antonio Tabucchi, che è uno scrittore italiano. Torniamo, prima di parlare della presentazione del tuo libro, che i nostri ascoltatori già conoscono un po', mi ha incuriosito questa sessione dedicata sulla letteratura e la spiritualità. Che cosa ti è rimasto di questo

0: di questa parte dell'incontro a Lisbona?
1: Poi devo dire che non so se la provvidenza o meno, perché è stata una provvidenza, perché è stato un momento per vedere scrittori, scrittrice che confessano che non è usuale per loro, quando si parla di letteratura, associare la parola spiritualità. Ed è proprio quello che è stato interessante poi dover ripercorrere, ognuno di loro, il percorso che hanno fatto finora, ripensando con lo stradario della parola spiritualità. L'unico che poi è stato probabilmente per me molto più incisivo è Britto, perché lui era un
0: Manuel Britto, sì, capoverdiano, sì, uno, sì, scrittore, sì, molto critico, una,
1: sì,
0: persona molto critica.
1: Molto critica, però straordinaria, insomma. Perché lui, io non sapevo neanche questo particolare, lui è stato pastore.
0: Sì, lui è un pastore nazareno, sì, nazareno, sì, se non vado, sì, errato. Sì. Non è cattolico.
1: Sì,
0: intendo,
1: in effetti,
0: insomma.
1: Per cui quando hanno parlato prima le due presentatrici del tema, e lui quando è entrato ha detto un po', io al contrario di loro devo dire che posso avere una risposta non tanto interrogativa ma quanto veramente affermativa, no? Quindi non di chi ricerca ma di chi già dentro e cerca sempre di più, mentre invece le due prime presentatrici hanno veramente confessato, come dicevo all'inizio, che gli sembrava strano questa cosa.
0: Quindi alla scrittrice, alla docente universitaria Anna Mafalda Leite,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: è luso mozambicana,
1: sì,
0: e Dina Salustio, che è una grande scrittrice capoverdiana.
1: Sì, ma lei ha fatto una lettura straordinaria, veramente, partendo da cose semplici.
0: Dina Salustio.
1: Sì, dal mercato, ho parlato con una persona al mercato, ha cominciato così, visto che non ci avevo mai pensato, ho detto un po', invece di andare in biblioteca a cercare di sapere cosa significa spiritualità, però mi sono messo a conversare con della gente. Ho cominciato con una donna al mercato, poi l'altra all'infermiera, poi questo, poi quest'altro. Cioè, ha fatto una relazione veramente straordinaria, ma che secondo me terminava proprio in quello che è l'essenziale, cioè che la spiritualità è una ricerca per alzare il proprio livello verso alto, no? Ognuno di loro ha dato, soltanto che, come dicevo, rispetto a Britto, loro l'hanno posto come una cosa che non ci avevano mai pensato, Britto invece sì.
0: Molto interessante questo. Sì. Con Filomeno propongo di sentire un po' di musica prima di proseguire con la parte che riguardava il tuo libro e di altri temi che aborderemo tempo permettendo. Non so che cosa hai preparato.
1: Ho preparato un brano che ricorda i nostri, coloro che si sono battuti prima per noi, perché noi potessimo abbracciare veramente la nostra spiritualità come africani.
0: E il titolo di questo brano?
1: The Sacrifice.
0: The Sacrifice, sentiamo. They gave

0: una voce che ci arriva dalla Giamaica. E qui in studio della Radio Vaticana proseguiamo Afrofonia. Adesso abbiamo come tecnico Gabriele De Domenico e Filomeno. Ritorniamo fino a Lisbona a questa ottava, all'estensione dell'ottava edizione del Festival della Letteratura Mondo, in cui è stato presentato anche il tuo libro Il Cambio dei Paradigmi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, ma è un libro ricchissimo e osato che vale la pena tornarci sopra, rileggere, ripensare e riflettere e vedere come ci può illuminare non solo l'Africa ma il mondo di oggi, il rapporto tra le nazioni, di cui tra l'altro il Papa sta parlando molto anche in questo viaggio in Francia. Come è stato accolto questa presentazione? Come si è svolto? Che cosa hai portato nel cuore a Roma per continuare a scrivere?
1: No, ho portato nel cuore il fatto che comunque la necessità, almeno per gli africani, che c'era, perché la più grande, la maggioranza erano capoverdiani e guineani che c'erano, e questa, tutti sentono questo bisogno di cambio di paradigma, soprattutto a livello di educazione. Per cui è stata un'occasione anche che si è ricordato molto già il lavoro che faceva Cabral durante l'epoca della lotta, dove non c'erano solo armi, ma c'era molto di scuola, e soprattutto l'esperienza di scuola piloto, che era un modo di indogenizzare l'educazione, cominciare dalla base, no? In cui non c'hai nulla contro il fatto che un bambino possa crescere sapendo la storia di Napoleone, molto bene, non c'è nulla di contrario in questo. Però non può partire da Napoleone, per esempio, e non sapere nulla, per esempio, di Samori Touré, che è il suo fondamento, eccetera, dico di Samori Touré e di tanti altri che sono all'origine, soprattutto per il modo come la colonizzazione ha fatto un lavaggio di cervello agli africani. Ora, oggi, quello che si diceva, il fatto che ormai lo sappiamo questo, cioè la storia, persone hanno lavorato su questo, ora si tratta non più di reclamarlo ma di cercare di mettere all'opera questo fatto. E veramente c'è stato, sia da uni come gli altri, ma sono venuti anche molti studenti che stanno lavorando su tesi riguardanti proprio a queste tematiche nostre profondamente, senza trascurare ciò che è stato il mondo, ma forse per tanto tempo ci siamo occupati del mondo e molto meno di ciò che è nostro.
0: E il libro è stato presentato quindi in questo contesto dal cardinale Tolentino de Mendoza. Lui che aspetto l'ha colpito, ha messo in evidenza?
1: Lui è di più il fatto che il libro sia nato proprio da un bisogno di dialogo. Di dialogo tra, perché inizia il dialogo tra me e il professor Roberto Mancini, dove la domanda principale era come è possibile ancora oggi un dialogo tra l'Occidente e l'Africa intorno ai problemi della convivenza umana, e comunque come riprendere questo discorso. Per lui questo testo andrebbe veramente presentato molto di più, e forse molto di più divulgato, perché ci sono molti spunti di coraggio, ma lui attribuiva questo al fatto che probabilmente io, anche non essendo legato alle strutture educative, quindi ufficiali, avevo più libertà di dire ciò che veramente bisogna dire, senza offendere, o comunque sempre in una prospettiva filosofica dove è più questioni che veramente dire le cose devono essere così. E questo è l'aspetto che lui ha sottolineato di più, e dice che è un bisogno di ricercare questa questione, visto che il problema fondamentale oggi, e lì anche ha parlato della sinodalità, no? È proprio questo, come essere sinceri, no? Gli uni con gli altri, ma senza mai dimenticare quello che ci accomuna come umanità, no? E soprattutto il contributo che io cerco di dare nel libro, cioè dicendo che oltre il panafricanesimo e la negritude, anche i Palop hanno apportato un qualcosa di più concreto a tutto il continente. Perciò la lotta intrapresa da loro all'epoca era all'interno delle Nazioni Unite quello che loro chiamavano la combattente anonimi della causa delle Nazioni Unite, perché si è potuto riunire la teoria e la pratica insieme, un popolo di grandi illuminati figli intellettuali, ma anche dei poveri contadini che non sapevano leggere e scrivere, ma che avevano le armi in mano con una coscienza culturale e politica ben definita. Quindi, secondo me, la CNCP, quindi l'azione dei paesi di lingua portoghese, la loro lotta, completa ed eleva ciò che era iniziato semplicemente come dibattito all'interno del panafricanesimo e della negritude. Quindi completa e soprattutto dà alla negritude e panafricanesimo l'occasione di non rimanere un dibattito tra intellettuali.
0: Ecco, tutto questo ci conduce a una delle figure importanti di questi PALOP, come dicevi, PALOP che sta per paesi africani di lingua ufficiale portoghese e che hanno avuto grandi leader della lotta per indipendenza. Alcuni di questi paesi oggi sono un po' così, ma bisogna ritrovare la bussola, come dice il cineasta della Guinea-Bissau Flora Gomes, che è stato di recente a Venezia. Ma sto già divagando, volevamo tornare ad Amilcar Cabral, che ha fondato la scuola pilota in Guinea-Bissau durante la lotta per educare la gente alla sua cultura come strumento di emancipazione. Ecco, Amilcar Cabral è stato anche in questi giorni a settembre molto in auge, in voga qui in Italia, perché a Roma gli è stato dedicato un giardino che sta vicino a San Paolo, vicino all'Università Roma 3, e poi a Bologna, dove da 50 anni c'è una biblioteca importante dedicata al suo nome, si è svolto un incontro a cui ha partecipato tra l'altro Filintelisio della Rosa Porcellana Editore e fondatore del festival di cui abbiamo parlato. Sì. Ecco, due eventi importanti. A Bologna è stato messo in evidenza l'aspetto umanista di Cabral, perché siamo più abituati a vederlo come un combattente, uno stratega, ma era un grande uomo, un grande umanista, un uomo di cultura. E poi a Roma si è riconosciuto il suo ruolo dedicandogli questa via, nell'anno in cui quest'anno si celebra un anniversario importante della fondazione del PAIGC, il partito fondato dal 70° anniversario fondato da lui per la lotta che ha unito Guinea-Bissau e Capoverde nella stessa via per l'indipendenza, perché Cabral era figlio appunto di ambidue paesi. Ecco, una tua valutazione su questi eventi, su qualcosa che ti viene in mente di dirci oggi su Cabral, che i nostri ascoltatori apprezzano, perché ne parliamo spesso qua.
1: No, guarda, quello del 12 qua a Roma è stato per me qualcosa che ero lì, sembrava di sognare, veramente non avrei mai immaginato, per le poche lotte che facciamo, però si è visto che è valsa la pena. Ed è stato anche un'occasione per riscoprire di nuovo, come io e te, come i suoi figli, veramente, la dimensione mondiale di quest'uomo. No? Cui probabilmente noi come figli stiamo ancora nelle nostre bagarre interne, eccetera, ma è normale che un rapporto che il figlio ha con i genitori è diverso, però vedere che il mondo veramente si ricorda di quest'uomo, e soprattutto in Italia. L'Italia per questo momento così cruciale, perché lui è venuto qua per chiedere un cambio del modo di operare di solidarietà tra popoli.
0: Cambio di paradigma già all'epoca.
1: Sì, in effetti. E dice, siamo ben felici del tipo di aiuto che ci date, questa solidarietà di cui veramente abbiamo bisogno. Però io sono venuto qua per dirvi che vogliamo cambiare, e quello che vi chiediamo è solidarietà nella conoscenza e conoscenza nella solidarietà. Quindi il ruolo primario della cultura come elemento di far sì che i popoli si conoscano, perché poi è ciò che lui ricorderà a Giovanni
0: Pirelli?
1: Serbandini, quando è andato ad assistere un congresso dell'allora Palop lui era andato come un capo rappresentante dei movimenti anticoloniali italiani, e Cabral, dopo che l'ha sentito parlare, l'ha detto: ci hai detto cose belle, quando torni di agli italiani queste due cose. Sì, sappiamo che l'Italia fa parte della NATO ed è la NATO che bombarda le nostre, eccetera, eccetera, perché Portogallo non c'ha. Però di agli italiani che noi non confondiamo mai i popoli con i loro governanti. Ragion per cui vi abbiamo chiesto di ormai operare la nostra relazione basata fondamentalmente sulla cultura. In fondo, poi, Dulce, perché ci avevano dominato? Ci avevano dominato perché hanno detto che noi non avevamo cultura, e quindi le nostre culture sono state trasformate in folklore, le nostre lingue in dialetto, la spiritualità di cui parlavamo in superstizioni, e così siamo state tagliate di fondo. Allora la lotta di Cabral, per finire, è stata quella di un uomo consapevole che ormai non possiamo più fare totalmente indietro, e l'ha detto. Il futuro però che la nostra lotta vuole costruire non lo possiamo costruire solo con le nostre culture, ma non possiamo neanche prescindere dalle nostre culture, pena a costruire tutto ciò senza base. Ed è questo che penso che ciò che il mondo oggi ha bisogno di capire. La lotta oggi degli africani non è contro l'Occidente, non è contro nessuno, ma è per affermazione anche che culturalmente ha qualcosa da dare al mondo.
0: Una bellissima riflessione che vorremmo continuare, ma il tempo a nostra disposizione, a disposizione di Afrofonia, è arrivato così alla fine. Non ci resta che ringraziare il nostro tecnico, i nostri tecnici, Gabriele De Domenico e
1: De
0: Giorgi, Filomeno, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e appuntamento alla prossima settimana con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. E rimanete in compagnia di questo brano reggae che Filomeno sa chi è l'autore.
1: Bob Marley, One Love.
0: One Love a tutti voi. Alla prossima.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici e amiche all'ascolto, con una certa emozione arriviamo alla fine di questa avventura sul castello. E perché siamo nella seconda parte delle settime stanze, delle settime mansioni, e arriviamo un po' nel cuore di tutto il discorso, e forse arrivare al cuore di questo discorso ci inciterà a riprendere dall'inizio per capire un po' meglio, per rileggere e approfondire alcuni aspetti. Ricordate bene che nella prima puntata vi dissi di procurarvi le opere stesse, perché il discorso che qui facciamo con questi podcast è strettamente limitato ad una scelta prospettica, anche viziata, se volete, un po' dalla mia sensibilità, da chi vi parla, anche da quella del mio confratello padre Paolo, che ha selezionato alcuni passaggi, alcuni testi in particolare da trattare. Ma ciascuno di voi potrà trovare una ricchezza infinita nei testi di Teresa, e soprattutto potrà capire, per opera della stessa Teresa, per sua ammissione, che quello che è trattato è ancora un balbettio e c'è molto di più da dire, da fare, da comprendere e da lasciarsi immergere nel mistero di Dio. Veramente il cristianesimo è un avvenimento che comporta un cambiamento della vita dello spirito, e poco ha a che fare con la religione, la religiosità e anche le religioni. Non c'è comparazione che tenga, è un altro percorso, ed è un percorso che è fondato sull'evento Cristo, la risurrezione, l'amicizia con Lui, la relazione con Lui, la relazione con Dio, che diventa meravigliosamente e paradossalmente paritetica con un Dio che si fa carne, che apprende la nostra carne. Sentite Teresa come inaugura questo terzo capitolo delle settime stanze. Abbiamo detto che la farfalletta è morta, felicissima ad aver trovato il suo riposo, e che Cristo vive in lei. Vediamo ora come vive e se la sua vita attuale differisca da quella di prima, potendosi conoscere da questi effetti se realmente abbia ricevuto la grazia di cui si è detto. Anzitutto, uno degli effetti, il primo, un grande oblio di sé, così profondo da farle credere di non esistere più. Si sente trasformata in tal maniera da non riconoscersi più. Non pensa né al cielo che l'attende, né alla vita, né all'onore, ma solo a impiegarsi alla maggior gloria di Dio. Le parole che le sono state dette dal Signore, cioè che prendesse cura delle cose di Lui, perché Egli si curerebbe delle sue, pare che abbiano prodotto quello che significano, tanto che ella non si preoccupa più di nulla per se stessa. Non vuole essere nulla in nessuna cosa, eccetto quando vede di poter alquanto contribuire nell'accrescere, anche di un solo punto, l'onore e la gloria di Dio. Per questo sacrificherebbe volentieri la vita. Ma quanto al resto, si sente in un così strano oblio da sembrare, ripeto, di non esistere più. Non dovete però credere, figliole, che trascuri di mangiare e dormire, benché le sia di gran tormento, e nemmeno che lasci di compiere i doveri a cui sia per il suo stato obbligata. Qui non parliamo che altro delle disposizioni interiori, perché quanto alle opere esterne vi è ben poco da dire, e questo costituisce forse la sua pena per essere costretta a vedere che le sue forze non valgono nulla. Ma se può qualche cosa è che vede che è di gloria al Signore e che nulla al mondo la trattiene. Il secondo effetto è un gran desiderio di patire, ma non in modo da averne inquietudine, come già era prima. Sua brama ardentissima non è che di compiere la volontà di Dio, e perciò ritiene che è buono tutto quello che il Signore dispone per lei. Se Egli vuole che patisca, ciò sia alla buon'ora. Ora, se non lo vuole, non si inquieta come prima. Vivere come Dio le dà di vivere, no? Diremmo noi. Prosegue. Se viene perseguitata, sperimenta nel suo interno una vivissima gioia e permane in una pace molto più profonda che non negli stati precedenti. Non solo non prova il minimo risentimento per quelli che le fanno o le vogliono fare del male, ma li circonda di maggiori attenzioni, e se li vede in qualche travaglio ne rimane teneramente afflitta, sino ad essere disposta a fare di tutto per sollevarli. li raccomanda istantemente al Signore e rinuncerebbe volentieri ad alcune delle sue grazie affinché Dio le concedesse a loro ed essi non l'offendessero più. Ecco, questo testo potrei proseguire veramente, ogni passaggio è ricco e lascia stupiti tutti noi lettori. Qui si parlava in modo speciale, come avete notato, dell'amore per i nemici. Cioè l'amore per i nemici diventa qualche cosa di quasi consanguineo un po' con l'amante delle settime stanze. Ed è in fondo la forma di amore che Gesù ci ha lasciato, testimoniandola con la sua stessa vita, con la vita di Dio, e come una eredità la più bella, la più forte, anche la più impossibile, se volete, impossibile agli uomini, possibile solo con la grazia di Dio. L'amore per i nemici. Ma questo terzo capitolo, che nei suoi passaggi appunto deve essere approfondito maggiormente, lascio a ciascuno di voi la possibilità di farlo, evolve nel quarto capitolo, che sarebbe l'ultimo delle settime stanze. In questo quarto capitolo veramente siamo alla vetta di ciò che Teresa ci vuole comunicare, e lo fa in paragrafi successivi, dei quali vi propongo la lettura e un breve commento.

Sarà bene, sorelle, che vi dica il motivo per cui Dio fa qua giù tante grazie. Se mi avete seguita con l'attenzione, l'avrete capito attraverso gli effetti che esse producono. Ma ora ve lo voglio ripetere affinché nessuna cada nel grave errore di pensare che sia soltanto per vezzeggiare le anime. Siccome Dio non può farci maggior favore che concederci una vita conforme a quella del suo amatissimo figliuolo, tengo quindi per certo che lo scopo di queste grazie sia di fortificare la nostra debolezza affinché sappiamo imitarlo nel molto patire, come mi sembra di averlo detto altre volte. Ecco, termino per un attimo la citazione. Questo quarto capitolo rappresenta un passaggio, anche questo importante, anche se è un po' introduttivo a quello che verrà dopo, lo scopriremo immediatamente. Prima di tutto, per quale motivo il Signore ci conduce per questo percorso del castello? Perché ci invita a questa avventura che dura una vita e che deve essere costantemente ripresa dalle nostre deboli, misere forze? Perché il Dio in noi e nei santi compie tante grazie qua giù? Ecco, lo scopo per Teresa è una conformità di vita con quella che era l'umanità sacratissima di Gesù Cristo, che abbiamo annunciato, abbiamo letto e scoperto nelle Seste Mansioni, la scorsa puntata. Una conformità a Gesù, essere come Lui. Non è, se volete, il raggiungimento di una vetta determinata dalla misura delle nostre virtù, dalle capacità umane, intellettuali, filosofiche, morali dell'uomo. Cioè questa scala morale, se volete, la perfezione nella moralità del nostro vivere, è già qualcosa che Gesù ha osservato nel giovane ricco. Ricorderete quel passo del Vangelo. Quel giovane aveva già la fedeltà, fin da quando era giovanissimo, ai comandamenti di Dio. Eppure gli mancava qualcosa, gli mancava una beatitudine, una felicità, una vita eterna, una appartenenza al regno. E Gesù dice apposta, gli dice appunto: bene, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, cioè fatti conformi a me. Ecco, questo ovviamente richiede una imitazione nel patire, che è un patire che non è un segreto e non è una richiesta gratuita di patire di più di quello che si patisce, ma è un abbracciare il patimento ordinario della nostra vita. Chi più è avanti nel percorso sa benissimo che questo patimento fa parte della nostra storia. E dunque, insieme a questo patimento, perché non santificarlo con una richiesta e un desiderio profondo di conformità a Cristo, che è il motore di ogni cammino? È il principio di ogni conformazione, essere simili alla immagine di Dio, essere sempre più prossimi alla conformità al Cristo. È un po' il criterio etico per eccellenza. E dunque la morale, se volete, i comandamenti e tutto quello che ci prefiggiamo per una vita santa discende a cascata da questo. Se proviene dalla nostra carne, dalla nostra volontà, è viziato in principio ed ha un difetto congenito, se volete. E così deve essere stato, scrive Teresa, per sua madre Maria, così deve essere stato per gli apostoli che hanno sofferto maggiormente condividendo la passione, così per San Paolo, così per la Maddalena, coloro cioè come la turbinosa esperienza dell'apostolo delle genti, come è scritto nell'Imitazione di Cristo. E continua Teresa in un paragrafo stupendo: «O sorelle mie, come deve trascurare il proprio riposo l'anima che vive così unita al Signore? Come non si deve curare dell'onore? Come deve essere lontana dal desiderare di essere stimata in qualche cosa? Questo è il fine dell'orazione, figliuole mie. A questo tende il matrimonio spirituale. Due punti. A produrre opere ed opere». Incide qui Teresa nel testo castigliano originale: obras y obras, essendo queste, come ho detto, il vero segno per conoscere se si tratta di favori e di grazie divine. Ecco, questo testo ci lascia nello stupore più ampio possibile, e non è ancora il testo finale dell'opera, perché Teresa ci sta dicendo che tutto questo percorso, segnato da
una quantità di grazie costante che ci aiutano ad abbracciare il non il quieto vivere, ma il patire proprio del vivere e di farlo con l'entusiasmo, il desiderio affinché Dio sia amato sopra ogni cosa, ci conduce lentamente alla conformità a Gesù, ad essere conformi né più e né meno come ci è stato lasciato in eredità nel sacramento del battesimo, dove siamo stati conformati sacramentalmente a Cristo, ma non lo siamo ancora diventati esistenzialmente, perché è un percorso di natura spirituale che ci accompagna per tutta la vita e che integralmente, lentamente, affina, lima, se volete, tutte le facoltà della persona, il carattere, i sentimenti, le inclinazioni, lentamente affinché sempre di più somigliamo al Cristo, e ciascuno ha una somiglianza a Lui che somiglia a ciascuno di noi, distintamente, ed è Dio in modo indistinto. E quindi ci partecipa questo amore di Dio nella differenza e nella peculiarità di ciascuno di noi. Ma questa imitazione non porta ad un godimento estatico. Nelle settime mansioni Teresa ci rivela che il fine della preghiera, il matrimonio spirituale, questa profonda intimità non di noi con Dio, ma di Dio con noi, unità di spirito nel più profondo centro della nostra anima, che è lo spirito appunto, tende a produrre opere ed opere. E questo, come dire, se prima ci desta stupore, poi ad una seconda riflessione ci rivela quello che abbiamo letto nelle vite dei santi. Anche nelle vite dei santi della vita contemplativa. Penso a Santa Teresa di Gesù bambino, ovviamente, giocando in casa. Ma penso anche a San Pio da Pietralcina, ma soprattutto penso a Santa Madre Teresa di Calcutta. E dico, ma guardate quante opere, in quante opere si sono profusi, meravigliose, ben al di sopra delle loro possibilità e delle loro forze, tutti quei santi dei quali abbiamo letto attentamente, forse avidamente, le loro biografie. Le grazie divine e i favori, tutte poi si riproducono nella produzione di opere. Come nella lettera di Giacomo, volete veramente vedere e osservare quanto amate Dio? Volete esserne certi? Volete esserne certe? Bene, osservate quanto amate il prossimo. O osservate negli altri quanto è amato il prossimo, per capire quale sia il grado di santità di coloro che vi stanno dinanzi o accanto. Ed ecco che arriviamo fino a quest'ultimo paragrafo. Teresa scrive in questo ottavo paragrafo: ricordatevi che questo importa assai più di quanto potrei dire. Fissate i vostri sguardi sul crocifisso e vi diverrà facile ogni cosa. Se il Signore ci ha dimostrato il suo amore con opere così grandi e con così orribili tormenti, perché volerlo contentare soltanto di parole? Sapete voi cosa vuol dire essere veramente spirituali? Vuol dire essere gli schiavi di Dio, tali che, segnati con il suo ferro, quello della croce, egli li possa vendere come schiavi di tutto il mondo, come è stato per lui. E non ci farebbe alcun aggravio, bensì una grazia non piccola, avendogli noi sacrificato la nostra libertà. Chi non prende questa determinazione non farà mai gran profitto, ne stia sicuro, perché, come ho detto, l'umiltà è il fondamento dell'edificio, e non mai il Signore lo eleverà di molto se detta virtù non sarà veramente salda. E ciò nel vostro stesso interesse, per evitare che tutto cada per terra. Sorelle mie, se volete che il vostro edificio si innalzi sopra un buon fondamento, procurate di essere le ultime e le schiave di tutte, studiando in che modo e per quali vie vi sia possibile di meglio contentare e servire gli altri. E in tal modo fareste più il vostro che l'altrui vantaggio, perché porreste pietre così salde da impedire che il castello crolli. Carissimi amici, ci salutiamo ricordandoci questo inciso teresiano meraviglioso. Fissate i vostri sguardi sul crocifisso e ogni cosa vi diventerà facile.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: al santuario di Lourdes, dove il Papa, dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media in questo momento, è già, si sta praticamente dirigendo verso il santuario, è già quasi verso il santuario. Lourdes è il santuario per eccellenza dei malati, ma in realtà la malattia e la guarigione che si chiede quando si va a Lourdes non è solo una guarigione fisica, ma è soprattutto la guarigione del cuore.
1: Sì, io lo ricordo come un'esperienza personale, avevo 15 anni quando ci andai, sono veramente tantissimi anni fa ormai purtroppo, però è rimasto un ricordo estremamente vivo, devo dire, di quella visita, di quella settimana che trascorsi a Lourdes insieme alla mia famiglia. E devo dire che quello che tu hai detto, cioè la guarigione dell'anima prima ancora che del corpo, quindi è un luogo di guarigione per tutti e non soltanto per ovviamente coloro che sono malati, che ci vanno con fede continuamente, è un'esperienza veramente, veramente straordinaria, talmente bella che i miei genitori hanno continuato a farla ogni anno, recandosi appunto al santuario di Lourdes. Tra l'altro questa mattina Don Maurizio, noi abbiamo avuto, e tra poco avremo modo anche di ascoltarla, modo di ascoltare un'intervista bellissima che tu appunto stavi registrando, io l'ascoltavo appunto dalla cuffia, ed è stata un'esperienza bellissima con
2: Antonietta Raco, l'ultima miracolata di Lourdes, riconosciuta lo scorso aprile, la 76esima miracolata di Lourdes della Basilicata, della diocesi di Tursi-Lagonegro, diocesi dalla quale io provengo. E abbiamo ascoltato l'intervista perché Antonietta fa parte di quel filone di miracoli iniziati proprio nel 1858, quando, ecco, per la prima volta Bernadette si reca a Massabielle con la sorella e con l'amica per fare della legna, perché sappiamo che la famiglia di Bernadette era una famiglia umile, lei era molto malata, infatti non doveva neanche andare quel giorno, andò quasi, diciamo che da quel momento in poi, dalle varie 18 apparizioni, perché ecco, sappiamo che in quelle 18 apparizioni c'è il momento in cui la Madonna chiede a Bernadette di scavare e di bere anche dalla fonte, quella fonte che è diventata per Antonietta, così come per tutti gli altri che arrivano da tutto il mondo, ecco, l'acqua dalla quale si riceve la guarigione fisica per alcuni, ma per altri anche la guarigione spirituale, quella che il Papa ieri ha chiesto nella preghiera, e quella che il Papa nel gesto di bere anche dal bicchiere e di fare i riti del pellegrino, perché ricordiamo ieri il Papa compiuto tutti i riti e pellegrini, così Antonietta rientra in questo filone. E il vescovo di allora, Monsignor Nolè, lo ascolteremo poi nell'intervista, gli dirà: questo miracolo non è per te, ma è un dono per tutta la Chiesa.
0: E la realtà di Lourdes è una realtà che ogni anno viene visitata da milioni di pellegrini, milioni di visitatori che si recano a Lourdes per pregare davanti alla grotta, la grotta di Massabielle, per poter immergersi nelle piscine, per poter bere l'acqua, quell'acqua che la Madonna stessa donò proprio alla cittadina di Lourdes, che chiese a Bernadette di scavare lì vicino, e dal nulla, dalla roccia uscì proprio questo rivolo d'acqua che oggi è diventato un'acqua che ti purifica, che ti guarisce. Ma soprattutto, Don Maurizio, la guarigione di quando si va a Lourdes, io sono stata a Lourdes varie volte e ogni volta che sono andata devo dire che quello che ho spesso sperimentato è stata proprio una guarigione del cuore che ti tocca nel profondo, lo senti quando bevi quell'acqua, è come un lavaggio purificante del tuo cuore, della tua anima, è una sensazione particolare, sì, che non si può neanche descrivere, probabilmente.
2: Sì, quello è un segno esterno, ma in quel segno esterno dell'acqua, che è diventato poi il segno principale di Lourdes, c'è tutto quello che si crea insieme ai segni esterni. Anche io, quando sono stato a Lourdes nel

0: 2002 come seminarista del mio primo anno. Il seminario ci portò a Lourdes per fare oltre che il servizio ma anche l'esperienza spirituale. Ricordo che il momento proprio bello era il momento serale, quando vai a Lourdes nella grotta di Massabielle, dove nel momento della sera i pellegrini non sono tanti, ma lì vanno le persone o coloro che desiderano, ecco, come il Papa ieri, avere un colloquio personale con la Madonna. Penso che insieme ai segni esterni ci sia questo segno interiore, quello che ha fatto ieri il Papa è quello che sta compiendo proprio questa mattina in queste immagini che condivido con voi, bellissime, di una Lourdes piena di sole, diciamo, sì. Marina, che il sole sta accompagnando Papa Leone,
1: sì, questo viaggio.
0: Sì, anche in questo viaggio.
2: Anche a Parigi il Papa è stato accolto, ricordiamo le immagini da Notre Dame, di una Notre Dame illuminata dal sole, da quel rosone, proprio passava quel raggio di sole che andava a illuminare tutta la meravigliosa cattedrale restaurata recentemente dopo il terribile incendio che l'aveva colpita alcuni anni fa. E in questo momento il Papa sta percorrendo proprio i viali del santuario, si sta fermando per benedire alcuni bambini come di sua consuetudine. C'è una grande folla di persone, tantissimi fedeli giunti, ricordiamo che da Lourdes arrivano ogni anno milioni di pellegrini davvero da ogni parte del mondo, e non c'è un mese dove Lourdes non sia piena di pellegrini. Non è una, diciamo, una meta solo estiva, ma è una meta dove è un continuo proprio arrivo di persone che giungono lì davanti alla grotta per poter pregare, per poter implorare le grazie alla Vergine Maria, che appunto apparve nel 1852 alla piccola Bernadette, 1858, scusate, mi correggo la data. E proprio sulla vicenda di Bernadette, sulla vita di Bernadette, Rosario, e tu qui ci puoi dire qualcosa di più.
1: Sì, sulla vicenda di Bernadette, sì, di Lourdes è stato creato già alcuni anni fa, ma sì, l'abbiamo visto l'anno scorso qui, esatto, a Roma, un bellissimo musical. Sì. E da questo musical, appunto il musical Bernadette di Lourdes, ascoltiamo uno dei brani che sottolinea una qualità particolare sulla, sì, quale poi torneremo quando ascolteremo appunto l'intervista di Antonietta Racco, perché una delle caratteristiche, una delle cose che appunto mi aveva colpito della testimonianza che Antonietta aveva dato, era una questione di umiltà. Sì. E allora la canzone che ascoltiamo è Perché io, pourquoi, sì, moi, moi.

0: Ce qu'on créera de plus simple sera le meilleur.
1: Dicevamo, l'umiltà è stata una delle caratteristiche più toccanti anche di questa intervista che abbiamo raccolto questa mattina prima di cominciare la nostra diretta. Grazie appunto a Don Maurizio Giannella. Tu conosci proprio Antonietta?
2: Sì, io conosco Antonietta perché proveniamo dalla stessa terra, oltre che dalla stessa diocesi, e siamo confinanti, anche perché i paesi lucani sono piccoli borghi, ma diciamo anche molto vicini. Praticamente Antonietta va a Lourdes con il pellegrinaggio diocesano nel 2009, luglio 2009. In quell'occasione, ecco, erano presenti anche i miei genitori, perché Monsignor Nolè chiese a mia madre e mio padre di partecipare al pellegrinaggio per ringraziare la Madonna sulla grazia dell'ordinazione che io avevo ricevuto, che aveva toccato la...
1: Ma veramente pochi giorni prima, mi dice.
2: Sì, il 27 giugno. Loro sono partiti, se non erro, agli inizi di luglio, quindi penso nell'arco di 10 giorni. Antonietta era lì, si partiva da Lago Negro con l'Unitalsi per andare a prendere, ecco, quello che sarebbe stato poi il treno bianco che li avrebbe portati a Lourdes. E mia madre fu testimone insieme a mio padre di una Antonietta che veniva trasportata dai barellieri, così anche dalle dame, verso Lourdes. Ma la cosa straordinaria è il ritorno di Antonietta, perché Antonietta va accompagnata dagli altri. Antonietta ritorna in diocesi, ecco, guarita. Completamente guarita, e questo è un miracolo che noi come diocesi, ma anche come territorio, abbiamo constatato. E ci ha rilasciato l'intervista questa mattina e ringraziamo. Lei è lì, proprio nella grotta di Lourdes.
1: E allora ascoltiamo l'intervista che abbiamo registrato questa mattina.
2: Antonietta, buongiorno. Grazie di essere qui con noi questa mattina per i media vaticani e per Radio Vaticana. Tu sei la 76esima miracolata di Lourdes, approvata da qualche mese, e sei lì presente alla messa del Papa. Raccontaci l'emozione del momento.
3: È un'emozione grande che è difficile da spiegare. Mi sembra un sogno essere qua e vedere tanta gente qui che è davanti, che aspetta con ansia le sue parole. È veramente emozionante.
2: Senti, tu sei della Basilicata, della diocesi di Tursi Lago Negro, di Francavilla in Sinni.
3: Tursi Lago Negro.
2: Sì, nel 2009, a luglio del 2009, tu vai perché avevi la malattia della SLA, per chiedere la grazia, il miracolo per un altro bambino, ma la Madonna questo miracolo lo fa a te, e torni poi a casa e sei guarita, certificato dopo 17 anni. Cosa significa oggi portare lo sguardo di Maria nel tuo corpo, in questo miracolo?
3: Anche questa è una cosa molto che ti prende dentro l'anima. Perché non avresti mai immaginato che potesse capitare a te una cosa del genere. E sono le parole del nostro vescovo di allora, Monsignor Francesco Nolè, il quale mi disse che questo dono non era per me, ma era per tutti quanti noi.
2: Sì.
3: Quindi questo noi l'ho sperimentato con il tempo, e devo dire che ci fa sentire proprio la presenza del Signore in mezzo a noi. Le meraviglie che mi compie. Io non sono nessuno per dire queste cose, però le sento nel cuore. Ed è come quando ascoltiamo la parola del Vangelo, quando Gesù guariva i malati. Mai pensi che possa succedere oggi, e invece questo è proprio un segno, come per dire: guardate che io ci sono, non mi vedete con gli occhi, ma io sono qui in mezzo a voi.
2: È vero, Antonietta, ma poi oggi il miracolo più grande è che tu continui a portare, sei tu adesso che porti gli ammalati a Lourdes, li conduci in quella grotta dove eri stata condotta tu con la sedia a rotelle. Ecco, cosa dici oggi agli ammalati? Cosa dici? Quale parola dai allora di conforto?
3: Dipende da chi ho di fronte e da qua, e da come è grave la situazione. Certo, la parola di conforto a volte basta solo uno sguardo, una carezza, un sorriso. A volte molte c'è bisogno di dire una parola, ma gli dico sempre di non perdere la speranza e di non avere paura. Quello che la Madonna aveva detto a me, io lo dico a loro. Non avete paura, non abbiate paura. E la fede, la preghiera e la speranza, mai perderla.
4: Antonietta, tu in questo momento sei a Lourdes, sei nella grotta della Madonna di Massabielle, dove ieri sera abbiamo visto un Papa commosso, un Papa che sicuramente ha chiesto preghiere per il mondo. Ecco, puoi descriverci in questo momento, per noi che siamo qui, quello che è l'emozione più grande, ma soprattutto il momento, cosa si respira lì da parte dei francesi, dei cattolici, ecco, in questo momento?
3: A me quello che ha emozionato tanto ieri è stato vedere il Santo Padre in ginocchio e pregare in silenzio davanti alla grotta. Io ho detto al Signore: accogli tutte le sue intenzioni, perché veramente mi sono emozionata tanto. Ai piedi di Maria e mettere tutto quello che portiamo nei nostri cuori, penso che tocchi un po' tutti. E il Papa, il Santo Padre, questo ce lo ha dimostrato nella sua umiltà, nella sua preghiera. Si vedeva.
4: Grazie Antonietta, perché ci stai portando qui ai nostri microfoni questa mattina in diretta prima della messa, ecco, tra poco il Papa celebrerà, ci hai portato l'emozione ma anche il suono, i canti di Lourdes, sentiamo la preparazione. Ecco, ci puoi descrivere un attimo intorno a te cosa vedi e cosa c'è, cosa si respira?
3: Adesso noi ci troviamo davanti proprio dove si verrà celebrata la messa del Santo Padre, e anche questo è una cosa, guarda, meravigliosa, vederla proprio così. Noi l'ho ascoltato tante volte in televisione, ho seguito tutte il suo pellegrinare, però trovarsi qua in mezzo a tanta gente, a tanti sofferenti, quelli che si vedono con gli occhi, e anche tanta sofferenza che noi non vediamo, che ognuno portiamo dentro, ed è veramente grande, aspettando le parole del Santo Padre.
4: Grazie Antonietta di questa intervista, di questo momento. Ecco, porta anche noi le nostre preghiere davanti la Madonna e quindi ti ringraziamo. Buona celebrazione.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti.
1: Grazie Don Maurizio per questa bellissima testimonianza.
5: Ma bella, abbiamo, che bella, che emozione.
1: Ne abbiamo un'altra è già con noi,
5: esatto. François Venn, giornalista, direttore della comunicazione dell'Ordine del Santo Sepolcro, in questo momento davanti alla grotta. Buongiorno François, grazie di essere con noi. François?
6: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Non so se mi senti, perché se
5: sì,
6: no
5: sì.
6: Mi richiami.
5: No, ti sento, sei già in diretta, ti sento. Buongiorno, buongiorno. François, tu sei lì davanti alla grotta. Noi abbiamo ascoltato la testimonianza di Antonietta Raco, l'ultima dei miracolati di Lourdes, dei grandi miracoli a Lourdes. Ecco, tu hai vissuto a Lourdes tantissimi anni, sei originario di lì. Cosa vuol dire oggi questa visita di Papa Leone? François, c'è qualche problema tecnico forse?
1: È caduta la linea. Proviamo a ripristinarla.
5: E a ricollegarci.
4: Dalle immagini che ci arrivano, si vede proprio che è un momento anche in cui il Santo Padre è vicino all'altare, quindi anche la sicurezza, anche quella che è il momento anche molto bello. Ricordiamo, Rosario, che sono 18 anni dall'ultima visita del Papa a Lourdes, e quindi l'entrata
2: l'entusiasmo, l'accoglienza da parte dei francesi, ecco, è tanta anche questa mattina. Ieri nella messa che si è tenuta a Parigi erano circa 800.000 persone, leggevamo.
1: Sì, veramente una presenza, ma devo dire soprattutto, sì, perché poi un'amica da Parigi appunto mi ha telefonato dicendo: il Papa, ecco, sta passando sotto il mio balcone. Felicissima.
2: Quindi la straordinarietà dell'evento, è un, sì, Papa che abbiamo visto sia nei discorsi istituzionali che nelle omelie, anche a Notre Dame l'altra sera eravamo in diretta, è riuscita ad entrare in una laicissima Francia proprio anche in questo momento.
1: Ma io credo che lui abbia, sai cosa, colto quel bisogno che esiste pur all'interno di un paese che si professa profondamente laico, ma rimane un bisogno profondamente umano, ed è quel bisogno che il Papa è venuto incontro con le sue parole, ricordando che ciò che è
2: un
1: divino,
2: bisogno reattivo, perché esatto, c'è una reazione da parte anche dei giovani. Ieri abbiamo visto,
1: sì, sì,
2: i giovani, quindi
1: collegio.
2: Ecco.
5: E allora dovremmo avere ripristinato il collegamento. François?
1: Pronto?
5: Pronto, François? François?
1: Niente, purtroppo.
5: François, pronto? È ricaduta di nuovo la linea, riproviamo a ricollegarci. Purtroppo bisogna capire che siamo in...
2: Sì, dicevamo con Rosario che
5: con Rosario
2: un momento
5: c'è
2: anche,
5: tantissima, ecco, gente, e quindi cerchiamo di riconnetterci con il nostro graditissimo ospite.
2: Le immagini che ci arrivano, infatti, Marina e Rosario, sono anche di un coro che, sì, si sta già preparando alla celebrazione, quindi diciamo ci sono i preparativi, anche perché abbiamo visto e ci stiamo abituando a un Papa puntuale.
1: Anzi, anche in anticipo.
2: In anticipo, questa mattina ha anticipato,
5: esatto,
2: i tempi, e quindi diciamo che penso che anche la messa a questo punto,
1: potrebbe,
2: Rosario, potrebbe iniziare.
1: Beh, infatti,
2: in anticipo.
5: Forse stiamo
1: andato
5: riuscendo a riconnetterci, beh, sì,
2: sì,
5: sì,
2: no?
5: Sì. Purtroppo quando ci sono questi grandi eventi c'è anche una grande difficoltà. Vediamo un attimo se abbiamo in linea François. François, ci sei? Pronto? Ancora mi sembra che non riusciamo a parlare col nostro...
1: No, è ricaduta di nuovo.
5: No, la linea purtroppo ricade di continuo.
1: No.
5: Ci riproviamo magari fra un pochino, ecco.
1: Vogliamo però, abbiamo detto delle parole, sì, del Papa, no? Le parole del Papa che ha portato in questa terra, ma in particolare poi ieri proprio a Lourdes, la preghiera che il Santo Padre,
5: esatto,
1: ha recitato davanti alla grotta. Vogliamo ascoltarla?
7: Notre Dame de Lourdes. D'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse, Sainte Bernadette, humble fille du peuple de France,
5: O Nostra Signora di Lourdes, l'Immacolata Concezione, in questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza a Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al popolo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza, noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni.
1: Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia di cui sei la patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna. Possa costruire una società armoniosa che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti. Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune, che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
5: Santa Vergine Maria, ti presentiamo il popolo di Dio che cammina in questo paese, che tu hai segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia e del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano. Che siano generosamente aperti alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolari sacerdotali e religiose. Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare soprattutto ai più giovani la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano.
1: Infine, Madre piena d'amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme ad attingere forza e guarigione alla sorgente di Massabielle. Ti affidiamo i nostri cari, i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato figlio e fa che egli regni in tutti i cuori.
8: Amen.
1: Questa era la preghiera che il Santo Padre ha recitato ieri davanti alla grotta di Massabielle. Intanto, mentre appunto stavamo riascoltando le sue parole, ritraducendo le sue parole, abbiamo visto la processione dei concelebranti che ha raggiunto l'altare, quindi tra poco appunto avrà inizio la Santa Messa celebrata nella praeria, appunto nella prateria, che è nella parte
5: alle spalle,
1: posteriore, diciamo,
5: sì,
1: alle spalle,
5: esatto, del santuario.
1: Del santuario,
5: sì,
1: di
5: sì, sì. E adesso andiamo ancora a quel musical meraviglioso, Bernadette, e ascoltiamo uno dei brani più significativi, Madame.

0: je vous bénis et vous salue.
1: Ecco, abbiamo ascoltato appunto ancora un brano da quel musical, ma intanto c'è anche il coro appunto qui nella Prairie di Lourdes, che sta appunto eseguendo delle musiche in attesa dell'inizio della Santa Messa celebrata dal Santo Padre.
2: Ascoltiamo allora un po' del coro in questo momento, c'è una grande attesa. Tra pochissimo inizierà la Santa Messa, che naturalmente potrete seguire anche sui nostri canali di Vatican News, attraverso il nostro canale YouTube, attraverso il nostro canale di Facebook.

0: E adesso Rosario, Don Maurizio, dovremmo avere in collegamento Olivier Bonnel, nostro inviato a Lourdes della redazione francese. Olivier, buongiorno.
1: Buongiorno Marina.
0: Olivier, che atmosfera c'è in questo momento a Lourdes, e anche l'arrivo di ieri sera del Papa e questa intensa preghiera fatta davanti la grotta di Massabienne?
1: Sì, allora adesso l'atmosfera di molto di raccogliamento, perché sta per iniziare la grande messa su questo prato, la prairie del santuario, dove ci sono centinaia di migliaia di persone, sono veramente in mezzo a una marea umana. Già da ieri diciamo che la gente è venuta, è stata numerosa accanto alla grotta e anche al trasfondo del Gard per partecipare alla preghiera del Papa alla Grotta delle Apparizioni. Questo era il primo momento appena arrivato nel santuario di Lourdes. E poi da stamattina abbiamo visto già da molto presto all'alba centinaia e migliaia di fedeli che si sono radunati negli ingressi del santuario per entrare e essere, diciamo, sul prato nelle loro zone riservate. La giornata del Papa, come sapete, ha cominciato con un incontro in privato con tutti i vescovi francesi. Sì. Lui ha passato 40 minuti con loro, ha cominciato a pregare lo Spirito Santo con loro appena arrivato, all'invito del Cardinale Nardin, presidente della conferenza episcopale. E poi dopo questo incontro tutti i vescovi hanno raggiunto il palco per vestire gli abiti liturgici, perché concelebreranno la messa, e mentre il Papa stava salendo sulla Papa Mobile per fare un giro del santuario e salutare tutti i fedeli. Quindi abbiamo sentito gridi di gioia, ovviamente, quando è passato il Santo Padre sulla Papa Mobile, e il Papa è arrivato dieci minuti fa davanti al palco. Adesso sta proprio dietro il palco alla segreteria per indossare gli abiti liturgici e sta per cominciare la messa.
0: Sì, e naturalmente che noi seguiremo attraverso Vatican News e tutti i nostri canali radio, ovviamente. Olivier, hai avuto modo di magari parlare anche con qualcuno dei fedeli lì presenti? Cosa vuol dire avere il Papa a Lourdes? Un arricchimento maggiore di un pellegrinaggio, ovviamente.
1: Sì, allora, devo dire che come ho aspettato i vescovi francesi, non ho fatto tante interviste ancora con i fedeli, ma si vedono sulle loro facce, sui visi, la gioia, ovviamente, la speranza, la gioia di poter accogliere il Santo Padre qui a Lourdes. Non è la prima volta, come sapete, che viene un pontefice a Lourdes, sì. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e poi oggi Papa Leone, e quindi c'è una gioia immensa tra i fedeli, si vede le facce nei suoi visi. Ci sono tanti gruppi di tanti diocesi che vengono da tutta la Francia e anche dalla Spagna, oppure d'Italia, perché c'è quel grande pellegrinaggio dei lunghi tarsi proprio questi,
0: sì,
1: giorni.
0: Sì, esatto.
1: E quindi c'è questo spirito di raccoglimento e di gioia allo stesso tempo. E poi dopo la messa, ovviamente, ci farò delle interviste per raccogliere un po' questa gioia.
0: E allora buon lavoro, Olivier, grazie.
1: Grazie Marina.
0: Grazie.
1: Arrivederci,
0: ciao.
2: Ma le immagini, devo dire, parlano,
0: sì,
2: da sole. Abbiamo,
0: sì,
2: avuto dei primi piani di giovani,
0: sì,
2: veramente
0: meravigliosi, festosi,
2: pieni sì, di gioia. Questo è ovviamente una caratteristica che accompagna normalmente i viaggi,
3: sì,
2: papali,
3: sì, sì.
2: Forse in questo caso, un attimo fa lo dicevamo con Don Maurizio, la spiritualità mariana che accompagna.
3: È stata molto accesa anche dai colori,
2: sì,
3: l'azzurro è stato un colore prevalente, ma non so se avete fatto anche caso l'immagine della Madonna presente,
0: sì,
3: anche ieri,
0: adesso, mamma mia,
3: presente a Lourdes,
0: sì. Sì.
3: Presente, scusate, a Parigi, poi ieri pomeriggio nella messa,
0: sì.
3: E anche i paramenti sacri liturgici, sì, che il Papa ha indossato riportavano alcuni simboli, della,
0: certo,
3: Francia, il giglio,
0: sì,
3: così come anche i colori mariani, e poi,
0: esatto,
3: la casula, non so, di ieri, con il ramoscello di ulivo. È bellissima la scena che abbiamo visto ieri pomeriggio nell'innaffiare.
0: È vero.
3: Ecco, quell'ulivo quasi segno per dire la pace è qualcosa che va coltivato.
0: Esatto, no? Esatto. In questo momento viene inquadrato il palco dove c'è naturalmente la statua della Madonna di Lourdes, della Vergine di Lourdes, e tra pochissimo inizierà la Santa Messa, ovviamente. Ed è bello anche il riferimento che Olivier ha fatto all'Unitalsi, che è questa realtà che porta ogni anno migliaia e migliaia di pellegrini a Lourdes, dove forse anche la stessa Racco andò con l'Unitalsi.
3: Antonietta quindi... è andata con l'Unitalsi e c'è da aggiungere una cosa, che lei un anno dopo la sua guarigione ha iniziato a compiere il servizio nell'Unitalsi come dama. Oggi è lei che accompagna gli ammalati a Lourdes. E poi pensiamo ai tanti giovani che si accostano alle dame, ai volontari, e vanno a Lourdes a fare questa esperienza di servizio. È un po' quello che ha fatto anche Bernadette quando ha scelto le suore della carità di Nevers.
0: Esatto.
3: Voglio servire i poveri, voglio servire gli altri. Ecco, diciamo che questa spiritualità che anche Bernadette lascia al popolo francese. E poi è stata bella anche nella preghiera la dicitura di Papa Leone, umile figlia del popolo di Francia. È bellissima, quindi è qualcosa che ci sta accompagnando. Ecco, le immagini sono molto potenti che arrivano da Lourdes, non so, Rosario, Marina, sono immagini per i nostri radioascoltatori che noi vogliamo tradurre anche a loro.
0: Vogliamo raccontare a coloro che naturalmente in questo momento non sono collegati attraverso Vatican
3: Media. I giovani, non so se avete visto anche i tantissimi giovani che stanno affollando in questo momento la piazza. È una chiesa riunita, la Chiesa di Francia, una chiesa che si è riunita in quell'unità che il Papa tante volte ci esorta anche a vivere nella nostra vita e nell'esperienza della Chiesa.
0: Ricordiamo la messa di ieri, 700.000 persone lungo gli Champs-Élysées, che hanno veramente invaso Parigi, una invasione pacifica meravigliosa che è stata fatta proprio ieri. L'altro giorno ancora la veglia con i giovani nello stadio di Saint-Denis, in uno stadio dove normalmente si gioca e magari non c'è proprio tutta questa pace, e invece era veramente meraviglioso vedere anche la sfilata dei santi poi entrare. È stata qualcosa di molto particolare, tra l'altro credo che sia una, e Rosario forse in questo mi puoi aiutare tu, una tradizione francese proprio tipica questa delle di queste processioni dei santi, di persone che si vestono come i santi, che magari in Italia c'è un po'
4: tradizione antichissima, ma che forse esiste anche in Italia.
0: Diciamo che
3: il primo di novembre, la festa dei santi, il 31 ottobre, è quasi una contronarrazione ad Halloween, quindi c'è questa tradizione nelle parrocchie di fare la festa dei santi, no? Holy Saint.
4: Io volevo ritornare un momento, tu stavi dicendo questa cosa bellissima del fatto che Antonietta adesso è colei che accompagna. Tu le hai fatto una domanda molto, molto giusta, molto calzante, cioè le chiedevi che cosa dice lei adesso a loro, e lei ha parlato appunto di non perdere la speranza, e ha detto poi una frase che noi in realtà sentiamo ripetere continuamente, lo sentiamo nel Vangelo, lo sentiamo da San Giovanni Paolo II, lo sentiamo da Leone XIV, è una frase che vorrei dire accompagna la vita cristiana, è non avere paura.
0: Non avere paura.
3: È una frase che accompagna la Chiesa, perché a volte nelle situazioni di sofferenza fisica ma anche spirituale, perché dobbiamo pensare che gli ammalati, insieme alla sofferenza fisica, c'è anche la paura di non guarire o che la malattia peggiori. Allora non aver paura significa accettare quella condizione di sofferenza e portarla anche con la speranza. Ma poi Antonietta ha aggiunto anche che a volte non parla, non dice nulla, ma con uno sguardo, una carezza, riesce anche a dare quella forza, a infondere quel coraggio e quella serenità che l'ammalato, di cui l'ammalato ha bisogno. E infatti abbiamo ascoltato come lei, con questo tono umile, anche semplice, riesce a trasmettere l'efficacia. Lei non parla mai del suo miracolo, infatti nell'intervista, e anche io l'ho lasciato in questa delicatezza
0: esatto,
3: sì, evangelica, sì. Di parlare di Gesù, di parlare, lei parla del Vangelo, della parola di Gesù, del conforto, noi cristiani siamo, lei non dice mai io, lei parla sempre come...
4: Ma io guardavo la sensazione proprio di questo che dici, mi sembra profondamente giusto, perché è la prima cosa che si perde quando ci si avvicina con il cuore veramente al
3: no,
4: mistero,
3: lei...
4: e la parola io.
3: Sì, sì, sai Rosario, Marina, lei è stata guidata molto bene all'inizio, c'era Monsignor Francesco Nolè che appena fu chiamato e avvisato di quello che era accaduto, perché ricordiamo, lo scopre in casa il marito, perché il marito era di spalle, stava preparando la cena e lei dice: la Madonna mi invita ad alzarmi, sente questa voce, si alza e va verso il marito, lo chiama Antonio, lui si gira e la vede in piedi, cosa che ormai da anni non...
0: Certo, purtroppo la malattia
3: diciamo che è stata aiutata in questa, a conservare questa umiltà, ma penso che sia la grazia più grande che l'ha fatto la Madonna.
4: E vorrei sottolineare che i miracoli in realtà ne procurano altri, perché mi raccontavi che suo marito, quando lei era ritornata e ancora in realtà non aveva quasi il coraggio di credere a quello che sentiva in qualche modo accadere nel suo corpo, il marito l'aveva accolta con: vedi, sei tornata così come
3: sei tornata nel senso che
0: la stava scoraggiando,
4: mentre invece il miracolo agisce perché poi e un miracolo è venuto nel cuore di lui quando ha avuto un segno
3: i figli, soprattutto per i figli che vedevano la madre che era ormai già condannata a quella situazione insieme alla famiglia, ed oggi lei non soltanto aiuta il marito che non sta bene, ma è diventata anche per i figli un punto di riferimento
0: importante.
3: Ma lei custodisce nelle testimonianze, quando va nelle parrocchie e quando porta la sua testimonianza, lo fa sempre con quell'umiltà e un passo indietro, quasi come se volesse dare voce alla Madonna.
0: Bellissimo, e questo è la cosa che proprio caratterizza queste persone, l'andare proprio un passo indietro, il non voler mettersi in evidenza, ed è questa, il non voler apparire, ed è lì che ti rendi conto della veridicità proprio di quello che ha vissuto e che sta succedendo.
3: Diciamo che è un po' come Bernadette, la quale, decidendo di andare nel convento di Nevers, dove vive fino ai suoi 35 anni, vogliamo ricordarlo anche, perché lei poi si ammala di questa tumore al ginocchio e aveva anche questa tubercolosi polmonare che poi l'ha portata anche a morire giovane. Infatti quando la madre superiore gli dice ti portiamo a Lourdes, all'acqua, ti riportiamo a Lourdes dove puoi anche tu beneficiare di quest'acqua miracolosa, lei risponde: quell'acqua non è per me, ma è per gli altri, perché la Madonna mi ha detto che io non sarò felice su questa terra, ma nell'altra. Vedete, c'è proprio una dimensione di Bernadette, un passo indietro, un passo dietro agli altri anche, non è per me, è per gli altri. E penso che in questo Papa Leone, ieri nella preghiera che avete letto e che ci ha aiutato oggi ad entrare anche nella dimensione della messa, dice proprio questo: i popoli, le nazioni devono ricordarsi che restare un passo indietro significa anche ascoltare la voce di Dio.
0: Vediamo la processione che si sta preparando dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media, lo diciamo per tutti i nostri ascoltatori che naturalmente ci ascoltano attraverso il nostro canale radio, e tra pochissimo quindi inizierà la Santa Messa. E adesso siamo quasi
3: la processione d'ingresso.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e in UNESCO.

0: possiamo salutare? E allora noi vi salutiamo da Marina Tomarro,
1: Don Maurizio Giannella,
0: e vi lasciamo nelle mani di Rosario Tronnolone per la Santa Messa.
2: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e all'UNESCO. Oggi appunto la tappa è a Lourdes, il Santo Padre vi è arrivato ieri e questa mattina appunto celebra la Santa Messa all'aperto alla presenza di 150.000 fedeli. Queste sono le notizie che ci giungono appunto da Lourdes in questo momento. Saluto anche tutti coloro che sono collegati con noi, non soltanto attraverso le onde della radio, ma anche attraverso i canali web di Vatican News e dei media vaticani. In questo momento, dopo il percorso che il Santo Padre ha effettuato all'interno della Prairie per salutare i vari fedeli che già dalle prime ore del mattino si sono riuniti in questo luogo, tra l'altro appunto salutato da un sole particolarmente bello e splendente che rende ancora più gioioso questo momento e questa occasione. Dopo avervi, dicevo, girato appunto nella Prairie, il Santo Padre ha raggiunto il palco dove è costruito l'altare e ha rivestito i paramenti sacri, e dopo che tutti i concelebranti hanno raggiunto appunto le loro sedi sull'altare, adesso vediamo appunto l'inizio della processione dei concelebranti che sta per partire appunto per salire, vi dicevo, all'altare. Il Santo Padre ieri ha pregato nella grotta di Massabielle, e il Santo Padre ha pregato in maniera particolare per la Francia, naturalmente, di cui la Madonna è patrona, e ha pregato in maniera particolare per tutti coloro che camminano e che hanno sentito appunto la vicinanza di Maria anche attraverso il rinnovamento della loro fede e il fervore delle famiglie cristiane care, ha detto il Santo Padre, al cuore appunto di Maria, perché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù. Intanto il coro del appunto preposto per questa celebrazione accompagna, come sentite già sotto la mia voce, la processione che si avvia verso l'altare.

il Santo Padre che chiude la processione eucaristica, che sta salendo appunto verso l'altare, indossa una casula che è stata confezionata proprio a Lourdes dalla sartoria del santuario e che rappresenta gli elementi caratteristici delle apparizioni. La croce, che appunto è sul petto del Santo Padre, si riferisce al messaggio della conversione e della preghiera, e la croce blu all'interno appunto di quella croce alla Vergine, naturalmente il colore mariano per eccellenza. Nella parte inferiore della casula ci sono due rose che fanno riferimento invece alle rose che Bernadette aveva visto proprio sotto i piedi della Vergine, che sono ancora raffigurati appunto nell'effigie della Madonna di Lourdes. In questo momento il Santo Padre sta salendo all'altare.

Dio eterno e onnipotente, hai voluto che l'acqua, sorgente di vita e principio di purezza, lavi anche le nostre anime e ci porti il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché riceviamo la forza in questo giorno che ti è consacrato. Attraverso quest'acqua, rinnova in noi la sorgente viva della tua grazia, difendici contro ogni male dell'anima e del corpo. Noi potremo allora avvicinarci a te con cuore puro e accogliere pienamente la salvezza che tu ci doni.

0: Il Santo Padre, dopo aver benedetto l'acqua, asperge l'assemblea.
1: Che Dio Tutto-Puissante ci purifichi dei
0: nostri peccati. Che Dio Onnipotente ci purifichi dei nostri peccati e attraverso la celebrazione di questa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla tavola del suo regno, alla mensa del suo regno. Il coro intona il Gloria dalla Missa De Angelis.

0: Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié,
1: Signore Dio, quando perdoni e mostri misericordia, manifesti pienamente la tua onnipotenza. Moltiplica per noi i doni della tua grazia. Allora, affrettandoci verso i beni che prometti, parteciperemo alla felicità del cielo.
0: Qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Amen. Ora ci prepariamo ad ascoltare la prima lettura. Intanto saluto la collega Blandino Gournay che mi ha raggiunto qui in studio. Grazie.
2: Salve.
1: Blandin. E naturalmente il nostro tecnico del suono che non ho salutato all'inizio, Alberto Giovannetti. La prima lettura sarà proclamata in italiano.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo numero 24.

0: La seconda lettura sarà proclamata in spagnolo ed è tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo aos Filipenses. Hermanos, si queréis darmi il consuelo di Cristo e aliviarmi con vostra morte.
0: Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
1: Palabra de Dios.
2: Ya.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che ha preso l'evangeliario dall'altare e lo porta solennemente all'ambone. Ascolteremo tra poco una pagina tratta dal Vangelo secondo Matteo.

0: En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple.
1: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.

Il diacono porta l'Evangeliario al Santo Padre, il quale bacia il libro dei Vangeli e con esso benedice l'assemblea.

Ed ora ascoltiamo l'omelia di Leone XIV in questa messa celebrata a Lourdes, nella prairie alle spalle della Basilica.

0: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier,
1: fratelli e sorelle, pellegrini provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, guardandovi questa mattina riuniti nella casa della nostra madre, vedo il volto universale della Chiesa. Alcuni di voi hanno attraversato continenti, superato fatiche, portato le vostre gioie e i vostri fardelli fino a questa grotta santa. Che gioia essere insieme, un solo cuore, un'unica famiglia. Santo Padre ha ripetuto in spagnolo appunto quello che aveva appena detto in francese. Desidero rivolgere un saluto particolare ai pellegrini giunti da tutte le province e diocesi della Francia. Oggi calpestate il suolo di questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case, nelle vostre parrocchie. Portate il conforto di Lourdes ai vostri vicini, ai vostri cari e a tutto il popolo francese. I testi che la liturgia ci propone in questa domenica toccano un aspetto centrale del messaggio che la Vergine Maria è venuta a confidare a Santa Bernadette. Un invito alla conversione, al tempo stesso tenero e pressante. Nel Vangelo, Gesù rivolge uno sguardo di verità e di profonda tristezza ai cuori chiusi. Non vi siete nemmeno pentiti. Perché questa ferita nel cuore di Cristo? Perché Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Il profeta Ezechiele ce lo ricorda. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso, mentre se si converte, se ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Ecco perché gli appelli alla penitenza risuonano nelle Sacre Scritture e attraversano tutta la predicazione del Vangelo nel corso dei secoli. Essi assumono un'importanza salutare per manifestarne l'urgenza e la necessità. È oggi, non domani, che bisogna convertirsi. È oggi il momento favorevole, il giorno della salvezza. Sì, Dio desidera che l'uomo viva, che apra gli occhi e torni a Lui. Convertirsi significa abbandonare le vie dell'errore per abbracciare la via della vita, aprendo così il nostro cuore all'unica gioia che non passa. Gesù stesso non usa mezzi termini quando esorta alla penitenza, come ci riferisce ad esempio San Luca. Se non vi convertite, perirete tutti. Ma egli allarga l'orizzonte della vita terrena a quello della vita eterna. Mentre la felicità qua giù è una realtà effimera, relativa, a volte purtroppo inaccessibile per alcuni, la vera felicità è promessa a tutti nella speranza e dovrebbe essere l'oggetto principale della nostra ricerca, dei nostri sforzi e delle nostre scelte. La Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: «Non ti prometto d'essere felice in questo mondo, ma nell'altro». Questa promessa, proclamata proprio qui, risuona con particolare forza in questa terra di Francia e scuote le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto d'una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a quest'amore, è il peccato, il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. È quindi in gioco la nostra responsabilità personale, ed è grande. Dio ci ha voluti liberi, perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione. Questa libertà che ci è donata, dobbiamo impegnarla in un sì a Cristo e con l'aiuto della sua grazia sulle orme di Maria, un sì incessantemente rinnovato fino al nostro ultimo respiro. Adesso e nell'ora della nostra morte, diciamo nell'Ave Maria. Ritroviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui. Penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola 3 volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a capire? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, ma la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. La penitenza è un'opera suscitata dall'amore nella solidarietà con il genere umano. Amore per Dio, di cui si vuole riparare la ferita del cuore causata dai nostri peccati. Amore per tutti i nostri fratelli che non ascoltano questa chiamata alla conversione e che le loro colpe trascinano verso la morte. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolori e smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, come scriveva Sant'Agostino. Ti dispiaccia sempre ciò che sei, se vuoi guadagnare ciò che non sei. Il richiamo della nostra madre al dovere della preghiera e della conversione ci riempie di grande speranza, poiché ci indica il modo per cambiare il corso delle cose, che non è altro che quello di unirci alla passione di Cristo. Cari malati, che conoscete la sofferenza, così numerosi e lourde, avete la possibilità di vivere le vostre pene e i vostri dolori in questo spirito di offerta per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. In questo senso siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Pellegrini, fratelli e sorelle, non ripartirete da Lourdes come siete arrivati. Ripartirete come missionari della speranza. È il miracolo di questo luogo, suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore. La Vergine Maria risana i nostri sguardi e trasfigura i nostri cuori, donando loro la pace. Siate nei vostri paesi, nelle vostre diocesi e nelle vostre famiglie testimoni attivi di questa forza e di questa tenerezza divine che ci permettono di proseguire il cammino e di raggiungere la meta. Sostenuti dalla preghiera dei malati e dall'amore della nostra madre, camminate con fiducia verso il futuro. Non temete le tempeste del mondo. La Santa Madre di Dio veglia sul vostro cammino. Avvolge la Chiesa nel suo manto di tenerezza e come radiosa stella del mattino guida i vostri passi per farvi nascere nella gioia alla vita stessa del suo Figlio Gesù.

Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV. Qualche istante di silenzio adesso permette a tutti i fedeli e anche a coloro che stanno ascoltando questa Santa Messa attraverso i canali radio e attraverso gli altri canali dei Vatican Media, qualche momento di riflessione sulle parole del Papa. La Santa Messa proseguirà poi con la professione di fede.

0: Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes.
1: Rivolgiamo unanimi al Signore la nostra preghiera, perché conceda a tutti gli uomini di condurre una vita tranquilla e serena per giungere alla salvezza eterna.

0: Que le peuple des baptisés soit fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile.
1: Preghiamo per la Chiesa. Il popolo dei battezzati sia fedele alla propria missione d'annunciare il Vangelo perché il mondo abbia la vita. Per il Papa, il Santo Padre Leone governi la barca della Chiesa con coraggio e sollecitudine pastorale perché il mondo abbia la vita.

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, il ministero dei pastori sia fonte di gioia e di santità perché il mondo abbia la vita.

Preghiamo per il dono della pace. I responsabili delle nazioni siano artefici di concordia e fratellanza, perché il mondo abbia la vita.

0: mogen het getuigenis van hen die
1: per i malati. La testimonianza di chi è nella sofferenza e nella prova apre il cuore di tutti alla compassione perché il mondo abbia la vita.
0: Laat ons bidden tot de Heer.

0: Per i pellegrini, quanti giungono in questo luogo siano autentici testimoni della misericordia di Dio perché il mondo abbia la vita.
1: Signor, vieni soccorso di un popolo.
0: Vieni, Signore, in aiuto del tuo popolo che confida nella tua misericordia. La tua potenza lo sostenga nel pellegrinaggio terreno e lo conduca alla felicità della vita eterna. Ed ora, da parte di alcuni fedeli, vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio. Il coro si prepara intanto al canto d'offertorio.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa le offerte, l'altare. E la croce.

Il Santo Padre riceve a sua volta l'incenso dal diacono. Quale si porta poi davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

Avete sentito unirsi alla voce del Santo Padre le voci di Monsignor Jean-Marc Mika e di Monsignor Jean-Marc Aveline, concelebranti nella preghiera eucaristica.

0: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
1: Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Intanto i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della prairie di Lourdes per permettere ai fedeli presenti a questa santa messa di ricevere la comunione. Il coro intanto

Per quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in diretta con la Prairie di Lourdes, dove il Santo Padre è arrivato alle fasi conclusive della celebrazione della Santa Messa. È il momento della distribuzione della comunione ai fedeli e ci avviamo quindi dunque alle fasi conclusive della Santa Messa. Subito dopo, o meglio in conclusione appunto della Messa, il Santo Padre reciterà l'Angelus con i fedeli.

Qualche istante di silenzio segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli che hanno partecipato a questa santa messa un momento di preghiera personale. Il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.

0: Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur.
1: Che il sacramento del cielo, Signore, ci guarisca nell'anima e nel corpo, affinché, annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui anche la sua gloria. Ed ora ascoltiamo Monsignor Jean-Marc Mica, vescovo di Tarbes e di Lourdes, che rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition.
1: Santo Padre, il 2 marzo 1858, durante la 13esima apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette d'andare a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di venirvi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni guidano i pellegrini verso la celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, la solennità del Corpus Domini, Bernadette ricevette la comunione per la prima volta. Fu il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes qualche giorno prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia, e quella gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che rispondono qui all'appello di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno qui, vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue. Da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. Il vertice invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini sono benedetti dal Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga dal fondo della grotta alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha compassione dei suoi figli. In ricordo di quel giorno, mi permetta di offrirle un dipinto e una croce. Il dipinto rappresenta la grotta delle apparizioni, umile sorgente dove la complicità tra Maria e Bernadette è un'oasi di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno della rosa canina originaria della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo ha donato la sua vita affinché il mondo abbia la vita vera, in abbondanza. Il vescovo, Monsignor Jean-Marc Mica, consegna al Santo Padre il quadro che ha descritto appunto della Grotta delle Apparizioni e la croce costruita col legno del roseto originario della grotta. A sua volta il Santo Padre dona al vescovo di Tarbes e Lourdes un calice che il vescovo in questo momento mostra all'assemblea.

0: ed ora ascolteremo le parole del Papa prima della preghiera dell'Angelus.
1: Merci, muchas gracias. Thank you very much. Chers frères et sœurs,
0: cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Ed estendo il mio saluto a quanti, specialmente malati, si sono uniti a noi attraverso i media. Ora pregheremo insieme l'Angelus, preghiera semplice e stupenda, che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio sul modello della Vergine Maria. Prima di farlo, vorrei rivolgere un appello che sento forte nell'animo trovandomi in questo luogo. Qui l'Immacolata si è mostrata a Santa Bernadette con la corona del rosario e ha come guidato la sua preghiera. Per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre.
1: Che cesse le guerre e che la paix s'instaure entre le peuple en
0: con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Accompagniamo la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. La nostra Madre Santissima interceda per noi.
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
1: mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et sempre, et in saecula saeculorum.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
2: Amen.

Il Santo Padre si è recato davanti all'immagine della Vergine di Lourdes per il canto finale di questa Santa Messa, Ecce Ancilla Domini. Ha poi raggiunto l'altare, lo ha baciato in segno di venerazione, mentre la processione dei concelebranti prende l'avvio per allontanarsi dall'altare, per lasciare l'altare dove il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa.

Il Santo Padre nella sua omelia di oggi ha fatto riferimento alla promessa della Vergine Maria a Santa Bernadette e ha detto: te lo prometto, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha ottenuta già con la sua morte sulla croce e la sua resurrezione e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ha detto il Papa, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. E ha sottolineato: l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a quest'amore, è il peccato, è il ripiegamento su se stessi, è il rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. E più avanti, nel corso dell'umilia, il Santo Padre ha fatto appello alla penitenza, proprio l'appello che Maria aveva pronunciato a Lourdes durante le apparizioni. L'aveva ripetuto diverse volte: penitenza, penitenza, penitenza. E il Santo Padre, anche nell'Angelus, ha invitato tutti quanti noi alla preghiera del Rosario per tutto il prossimo mese, il mese di ottobre, un mese mariano, il mese appunto del Rosario. Con queste parole del Papa e con questo suo appello che vogliamo ricordare, io chiudo questa radiocronaca in diretta da Lourdes. Saluto anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica, Blandine Hugonnet per l'assistenza in studio. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Trasmissione molto particolare, quella odierna, che accompagnerà il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio nel cuore dell'Europa, iniziato il 25 settembre, che ha per filo conduttore la difesa della vita, la dignità dell'uomo, il dialogo tra i popoli, la pace, ma anche la riflessione su una società sempre più segnata dal progresso tecnologico. Un viaggio dunque che guarda le grandi sfide del nostro tempo, e anche la nostra trasmissione quest'oggi intende rendere omaggio alla Francia con un programma interamente dedicato alla musica di Claude Debussy. Al momento di accingersi a scrivere La Mer, Debussy dichiarò di voler dare espressione musicale alla passione per il mare, nutrita sin da ragazzo, quando pensava di fare il marinaio, e poi sempre vissuta attraverso ricordi indimenticabili. Non deve sorprendere dunque se Debussy, al di là delle numerose pagine legate alla misteriosa simbologia dell'acqua e sparse nella sua produzione, abbia pensato proprio al mare per affrontare il lavoro sinfonico più impegnativo della sua carriera. L'opera lo occupò dal 1903 al 1905. Alla sua prima esecuzione suscitò entusiasmo e sconcerto insieme. Vi fu immediatamente chi si rese conto che la tavolozza espressiva di Debussy, mentre da una parte aveva raggiunto una varietà massima di atteggiamenti espressivi, dall'altra tendeva a riacquisire un ordine discorsivo, secondo la poetica classica debussiana, per accostamento degli elementi utilizzati. I tre schizzi, infatti, presentano una struttura sinfonica in tre movimenti, quasi un allegro scherzo finale, sottolineata anche dal fatto che l'ultimo schizzo riprende elementi tematici del primo. Il primo schizzo, dall'alba a mezzogiorno sul mare, l'incipit è caratterizzato da un mormorio profondo e misterioso, poi attraverso l'illuminarsi di un tema ondeggiante si arriva a un accecante trionfo orchestrale. Il secondo schizzo, Giochi di onde, si caratterizza per la presenza di minutissime note ribattute, di rapidissime figurazioni. In tale fermento emerge un'incantevole melodia, sino a che il gioco si perde in lontananza in una magia di arpe, ottavino e flauto, glockenspiel e violini. Questo meraviglioso affresco sinfonico si conclude con il terzo pannello intitolato Dialogo del vento e del mare, che segna il culmine delle esuberanze e delle delicatezze colorite.

Nella esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Sergio Celibidache, abbiamo ascoltato di Claude Debussy La Mer, Nei tempi dall'alba a mezzogiorno sul mare, Giochi di onde, Dialogo del vento e del mare. Tra il 1897 e il 1899 Debussy profonderà tutte le sue energie nella composizione di un altro trittico per sola orchestra, arricchita dal coro femminile che interviene senza testo nell'ultima parte. Si tratta dei Tre Nocturne, vertice del pensiero musicale impressionistico di Debussy, scaturiti da suggestioni culturali e il pensiero corre ai dipinti notturni di James Whistler come Armonie in blu e argento. Forse il miglior commento a questo trittico sinfonico per coro femminile e orchestra lo scriverà proprio Debussy nel testo di presentazione della partitura, dicendo: il titolo Nocturne vuole assumere qui un significato più generale, soprattutto più decorativo. Non si tratta dunque della forma abituale del notturno, ma di tutto ciò che la parola contiene, di impressioni e di luci particolari. Nuage è l'aspetto immutabile del cielo, con la lenta e malinconica processione delle nuvole, che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Fet è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con bagliori di luce improvvisa, e anche l'episodio di un corteo, visione abbagliante e chimerica, che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane ostinato ed è sempre la festa con la sua mescolanza di musica, di polvere luminosa che partecipa a un ritmo totale. Sirene è il mare e il suo ritmo, poi tra le onde argentate di luna si ode, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Il titolo dunque ha un significato non tradizionale e vuole evocare impressioni e luci particolari. Non si allude più ad alcuna azione, nemmeno a quella incerta, sospesa fra sogno e realtà. All'ascoltatore non viene proposto né un programma né un riferimento formale noto. Si suggerisce una dimensione senza luogo e senza tempo, in una luce incerta come quella del crepuscolo. È ben comprensibile l'irritazione di Vincent Dandy quando lamentava l'impossibilità di inserire Nocturne in una categoria tradizionale. Diceva infatti: sonata, niente affatto, suite neppure, poema sinfonico nonostante i titoli, nomi assai vaghi, nessun programma letterario, nessuna spiegazione di ordine drammatico può autorizzare i mutamenti improvvisi di tonalità e le escursioni tematiche piacevoli ma non coordinate di questi tre pezzi. E allora ascoltiamo questi tre Nocturne nei tempi Nuage, Fête, Sirène, nella esecuzione della Cleveland Orchestra and Chorus, diretti da Pierre Boulez.

0: nella esecuzione della Cleveland Orchestra and Chorus diretti da Pierre Boulez abbiamo ascoltato di Claude Debussy I Trois Nocturnes nei tempi Nuage, Fête e Sirène. E con questo omaggio a Claude Debussy e alla musica francese, in occasione del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio dedicato alla grande musica. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto e l'augurio di una buona domenica.
1: Avete ascoltato?

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del viaggio del Papa in Francia, il santuario di Lourdes rappresenta la sacralità della vita e della speranza cristiana. Ai vescovi, la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico. Da Lourdes l'appello del Papa a pregare il rosario ad ottobre per la fine delle guerre. Buona domenica da Luca Collodi. Stamani a Lourdes, Papa Leone ha celebrato la messa domenicale sul prato del santuario dedicato alla Vergine, presenti 150.000 fedeli, e nell'omelia ha detto ai più di 7.000 malati: siete nel cuore della Chiesa, il vostro ruolo è insostituibile. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
2: Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. E qui Maria, spiega il Papa, viene a ricordarci la grandezza della nostra vocazione alla vita eterna, quando promette a Bernadette che sarà felice non in questo mondo ma nell'altro, in una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma che a volte tenta di dimenticare l'orizzonte dell'eternità. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Maria chiama tutti alla conversione, conclude il pontefice, anche la Chiesa, che deve guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno.
1: E al termine della messa di stamani il Papa all'Angelus ha lanciato da Lourdes un forte appello invitando tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre, con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. La preghiera, ha detto il Papa, va accompagnata con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. All'incontro privato di Papa Leone con i vescovi francesi a Lourdes, che ha aperto questa terza giornata del Papa in Francia, l'invito del Papa a essere voce profetica, coraggiosa e libera nel dibattito pubblico in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione e da un declino della fratellanza, e sugli abusi del clero sui minori continuare a vigilare. Ce ne parla Antonella Palermo.
3: Nell'emiciclo del santuario Leone parla alle guide ecclesiali di una terra di santi e di formidabile slancio missionario, perciò ora non si può cedere a stanchezze o rassegnazioni. Il Papa lo sottolinea dopo aver sostato davanti alla foto di una scultura che ritrae un bambino che piange, simbolo degli abusi commessi sui minori dal clero, doloroso flagello su cui interviene esortando a perseverare dalla parte delle vittime. Avete adottato misure coraggiose per farvi fronte attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno risoluto a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro questi crimini. Non lasciatevi scoraggiare dagli errori, dalle incoerenze, prosegue tuttavia il Papa, per il quale è necessario approfondire la fede nelle famiglie per risolvere alcune crisi nella Chiesa e nella società, compresa quella del calo delle vocazioni alla vita consacrata. L'insegnamento cattolico non può rinunciare al proprio progetto educativo, i giovani hanno sete di Dio e la voce della Chiesa, anche se non sempre intesa e seguita, è comunque attesa.
1: La pagina estera, andiamo in Ucraina. Il cardinale Zuppi da domani sarà a Mosca per la missione umanitaria di 3 giorni a favore del ritorno dei bambini e dei prigionieri. Il ministro degli esteri russo ha intanto incontrato per la prima volta all'ONU il suo collega tedesco. L'Europa

Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Al posto di Anima Latina, che non andrà in onda, ma comunque seguendo il viaggio del Santo Padre in Francia, ascoltiamo del compositore francese Henri Sauguet il balletto I Saltimbanchi, Les Foraines del 1945. Orchestre dell'Association des Concerts Lamoureux dirige Henri Sauguet in una registrazione Les Chants du Monde del 1962-63.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Oggi mettiamo in relazione due temi che a prima vista sembrano lontani, ma che in realtà hanno un filo conduttore molto forte. Sono la presenza di Cristo che passa attraverso le persone e attraverso il servizio. Partiamo da una storia che appartiene alle radici dell'apostolato di Monsignor Luigi Novarese, cioè la Lega Sacerdotale Mariana. Fu fondata da Novarese nel 1943, prima ancora della nascita del Centro Volontari della Sofferenza, con l'obiettivo di sostenere spiritualmente i sacerdoti, soprattutto quelli malati o in difficoltà nel vincolo dell'Immacolata. E possiamo dire che proprio da lì comincia a germogliare quel grande progetto apostolico che porterà Novarese a coinvolgere ammalati, sacerdoti, consacrati e laici, facendo della sofferenza non un motivo di esclusione, ma una possibilità di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Anche San Giovanni Paolo II ricordò la Lega come il primo nucleo dell'opera novaresiana. Di questo parleremo attraverso una bella riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista, che ci aiuterà a capire meglio che cosa rappresentava questa realtà e perché sia così importante per comprendere tutto il carisma di Novarese. E poi faremo un salto dal passato al presente, perché parleremo di qualcosa di molto concreto. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Una persona che porta l'Eucaristia nelle case, che entra nelle stanze di chi è malato, anziano o fragile, non porta semplicemente un sacramento, porta una presenza, porta una vicinanza, porta una carezza della Chiesa. E allora il collegamento viene quasi naturale. Dalla Lega Sacerdotale Mariana, nata per sostenere il sacerdote e il suo ministero, arriviamo a tutti quei servizi attraverso i quali la presenza di Cristo raggiunge concretamente le persone, soprattutto quelle che fanno più fatica. Per accompagnarci in questi argomenti avremo le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente non mancherà la musica. Ascolteremo Noi Maria con te, un canto dedicato a Maria nel quale ritorna quel Rogai por nos, in portoghese prega per noi, che richiama la preghiera dei pastorelli di Fatima, e poi ascolteremo A un metro di speranza, perché a volte basta avvicinarsi un po' alla speranza per fare quel passo verso l'altro, per scoprire che anche ciò che sembrava senza colore può tornare ad illuminarsi. E come in ogni puntata abbiamo iniziato con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora mettiamoci in ascolto, perché oggi parleremo di sacerdoti, di Eucaristia, di malattia, di Maria e di servizio, ma in fondo parleremo sempre della stessa cosa, di un Dio che sceglie di farsi vicino e che ci chiede di fare altrettanto. La Lega Sacerdotale Mariana, madre di tutto l'apostolato novaresiano. La Lega Sacerdotale Mariana è la radice da cui germoglia tutto l'apostolato. Dalla voce di Gian Berardino Carlucci ecco una riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista.
1: Premetto che non sono iscritto alla Lega Sacerdotale Mariana. La prima associazione fondata da Monsignor Luigi Novarese a guerra ancora in corso nel maggio del 1943. Non lo sono perché, pur conoscendo ed impegnandomi con il CVS dal 1985, quando ancora seminarista partecipai ad un corso di esercizi spirituali a Re, nessuno me lo ha mai proposto. E ne ho sentito poco parlare anche quando, qualche anno dopo, avendo favorito la nascita del CVS nella mia diocesi, venni nominato dal vescovo assistente ecclesiastico del CVS diocesano. Sapevo che questa associazione esisteva perché agli esercizi spirituali Don Tonino Giorgini non mancava mai di nominarla, ma non mi era mai passato per la testa di approfondire davvero la cosa. Solo dopo aver partecipato, mi pare fosse il 92, ad un pellegrinaggio di sacerdoti ammalati a Lourdes, predicati dal mio ex parroco Monsignor Comastri, iniziai a ricevere stampa specializzata del settore e sospettai di essere stato iscritto a mia insaputa. Ultimamente Don Wojciech mi ha mandato un libretto tratto dallo statuto della Lega Sacerdotale Mariana, edito credo nel 1980, e mi sono messo a leggerlo con interesse. E ho scoperto una miniera d'oro di spiritualità sacerdotale e mariana allo stesso tempo, perfettamente in linea con le altre associazioni che Monsignore fondò negli anni successivi, il Centro Volontario della Sofferenza, i Fratelli degli Ammalati e i Silenziosi Operai della Croce. Essendo la prima, potremmo definire la Lega Sacerdotale Mariana come madre delle altre associazioni novaresiane e dell'apostolato che Monsignore, con l'aiuto decisivo di sorella Miriam, realizzerà negli anni successivi. Luigi aveva incontrato il mondo della sofferenza fin da piccolo, con le sue malattie e con le lunghe degenze in sanatorio, però non è vero che una volta diventato prete le sue attenzioni si rivolsero subito verso gli ammalati. Per primi vennero i preti malati. Perché? Senz'altro il suo lavoro in segreteria di Stato lo aveva portato ad incontrare e conoscere le condizioni dei suoi confratelli ed aveva capito quanto avessero bisogno del sostegno della Chiesa. Era il periodo, fra l'altro, in cui, in un'Italia riscopertasi magicamente antifascista, in certi ambienti si era coniato il detto: se vedi uno vestito di nero, sparagli. O è un fascista o è un prete. Se il sacerdote o il vescovo era, in fin dei conti, un povero uomo che doveva affrontare da solo i pesi della vita e la responsabilità della comunità che gli era stata affidata, non c'era stato ancora il Concilio Vaticano II, che auspicherà una sempre maggiore corresponsabilità dei laici, il prete malato era l'anello più debole della catena ecclesiale, perché si trovava, e spesso ancora oggi si trova, a vivere il momento di maggior debolezza della vita, la malattia e l'anzianità, appunto da solo. Ecco la necessità di creare un'associazione che valorizzasse, dal punto di vista spirituale, i sacerdoti anziani e malati. E Monsignore sapeva benissimo chi poteva, più e prima di ogni altro, alleviare la solitudine e le sofferenze dei preti, ammalati e sani. La Vergine del Sì, colei che con il suo assenso incondizionato alla volontà di Dio è considerata il prototipo di ogni vocazione. Ed infatti il fine primario della Lega Sacerdotale Mariana è vivere filialmente lo spirito di devozione verso la Madonna, impegnarsi ad instillare e sviluppare nelle anime la vera devozione a Maria Santissima, incoraggiando e sostenendo tutto ciò che giova a far conoscere, amare ed imitare la Vergine Santa. Sul legame fra la Madonna ed il sacerdote sono state scritte centinaia di pagine. Mi limiterò a quanto afferma il famoso teologo gesuita Jean Galot. Maria non è personalmente impegnata nella via del sacerdozio, che è proprietà di suo figlio, ma è stata incaricata di cooperare alla venuta di questo sacerdozio nel mondo e in seguito di preparare Gesù alla sua missione sacerdotale. Il ruolo di Maria non si limita alla sua unione con il sacerdozio del Salvatore, esso si estende a tutto lo sviluppo del sacerdozio nella vita della Chiesa. È la verità che Gesù stesso ha voluto far capire quando consumava sulla croce il sacrificio della sua missione sacerdotale. Egli si è rivolto a Maria per affidarle il discepolo prediletto. «Donna, ecco tuo figlio». Con ciò assegnava a sua madre una nuova maternità nei riguardi di tutti coloro che sarebbero diventati suoi discepoli. In modo più speciale, questa nuova maternità doveva esercitarsi nei riguardi dei sacerdoti, perché intenzionalmente Gesù aveva scelto come figlio di Maria un sacerdote, un discepolo che il giorno prima aveva ricevuto la missione di celebrare l'Eucaristia, Giovanni. E quanto abbiamo bisogno noi presbiteri di riscoprire ed approfondire il rapporto con Maria. Corriamo da una parrocchia all'altra, da un'iniziativa all'altra, da un convegno pastorale all'altro. Non ci manca certo la buona volontà, ma quali sono i risultati? Gente ammessa ne viene sempre meno. Ancor minore è il numero di quelli che si avvicinano ai sacramenti, specialmente quello della riconciliazione. I gruppi giovanili non ci sono più e i ragazzi scappano appena ricevuta la cresima. Anzi, da qualche anno in qua, anche dopo la prima comunione. E le famiglie? I laici impegnati che, secondo il Concilio Vaticano, dovrebbero portare avanti la vita pastorale della Chiesa, spesso sono solo fantasmi. Quanto potrebbe ottenere Maria con noi e al posto nostro se la invocassimo, se la lasciassimo lavorare, se ci credessimo veramente? Ecco perché Monsignor Novarese indica come primi tre punti per l'apostolato degli iscritti alla Lega Sacerdotale Mariana: primo, approfondire la conoscenza della partecipazione della Vergine al piano della salvezza con lo studio della teologia mariana; secondo, appoggiare tutte le iniziative che la Lega Sacerdotale Mariana crederà opportuno prendere nel campo della mariologia; terzo, collaborare allo svolgimento di pellegrinaggi a Lourdes dei sacerdoti ammalati. Francamente non so se la spiritualità della Lega Sacerdotale Mariana sia ancora oggi vissuta in qualche diocesi da sacerdoti sani e ammalati. Di sicuro, se non ci fosse, sarebbe da reinventare.

0: Portare la speranza. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Nel cuore della Chiesa ogni servizio trova il suo senso più profondo nella comunione con Cristo e nel dono di sé ai fratelli. Ovviamente la forza la troviamo nella speranza, che come virtù teologale ci dona la certezza di essere chiamati al servizio nella Chiesa, corpo mistico di Cristo. Tra questi servizi, quello del ministro straordinario della distribuzione dell'Eucaristia è un compito che richiede non solo preparazione liturgica, ma soprattutto una profonda vita di fede, di carità e di speranza teologale.
1: La speranza, virtù che nasce dall'incontro con il risorto. La speranza cristiana non è ottimismo umano né attesa vaga di un futuro migliore. Essa è certezza radicata nella risurrezione di Cristo, primizia di coloro che sono morti. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato a vivere questa certezza ogni volta che porta il corpo del Signore. Egli è la vita che non muore, il pane che nutre nel cammino, la presenza che accompagna ogni sofferenza e ogni solitudine. Chi distribuisce l'Eucaristia, soprattutto ai malati o a chi non può partecipare alla messa, è messaggero di speranza. Entra in case, ospedali, stanze di dolore e vi porta la luce del risorto. Ogni incontro diventa allora un piccolo annuncio pasquale. Cristo è vivo e ti ama.
2: Coltivare la speranza nel servizio. Perché questo annuncio sia autentico, il ministro deve anzitutto custodire in sé la speranza, nutrendola nella preghiera e nella parola. Alcuni atteggiamenti concreti possono aiutare. Meditare la parola di Dio, soprattutto i salmi di fiducia e le promesse evangeliche. Io sono con voi tutti i giorni. Partecipare con fervore all'Eucaristia. Chi distribuisce il pane della vita deve prima lasciarsi nutrire da esso. Guardare con fede le prove e le fatiche, proprie ed altrui, come luoghi dove Cristo continua ad operare la redenzione. Coltivare uno sguardo di bene, che sa riconoscere i segni di speranza anche nelle situazioni più difficili. La speranza cresce quando ci si lascia plasmare dallo Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza.
1: Portatori di speranza ai fratelli. Nel gesto semplice della distribuzione dell'Eucaristia, il ministro straordinario diventa segno visibile della sollecitudine della Chiesa. Egli non porta solo un'ostia consacrata, ma la vicinanza dell'intera comunità, che attraverso lui abbraccia chi soffre, chi è solo, chi attende una parola di consolazione. Ogni visita, ogni sguardo, ogni silenzio rispettoso e orante è un atto di speranza. È come dire a chi riceve il Signore: non sei dimenticato, Cristo viene per te. La tua vita ha senso e valore, soprattutto nella fragilità. Ogni malato, anche se inguaribile, non potrà essere mai incurabile. Per la Chiesa questo è un caposaldo.
2: Maria, madre della speranza. Nessuno meglio di Maria può insegnare la speranza al ministro straordinario. Ella ha creduto anche sotto la croce, quando tutto sembrava finito. A lei, madre della speranza, il ministro può affidare ogni incontro, ogni malato, ogni gesto del suo servizio, perché il suo cuore resti sempre saldo nella fede e nella pace.
1: Quindi coltivare la virtù teologale della speranza significa lasciarsi trasformare dall'incontro con Cristo vivo, fino a diventare testimoni del suo amore in ogni situazione. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato ad essere uomo o donna di speranza, perché porta colui che è la speranza stessa. E nel farlo scopre che, come dice il beato Luigi Novarese, chi dona Cristo non perde nulla, ma riceve la vita in abbondanza.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Sono le 15.07, amici ascoltatori, ancora buongiorno, ancora in diretta sulla Radio Vaticana. Siamo e stiamo seguendo ormai da alcuni giorni il viaggio del Papa in Francia. È il terzo giorno del viaggio del Papa a Lourdes da ieri sera. Una giornata intensa anche quella di oggi, ne parleremo tra poco, ma salutiamo innanzitutto gli ospiti che sono presenti qui nello studio della Radio Vaticana. Saluto Don Maurizio Giannella, sacerdote della diocesi di Tursi Lagonegro.
1: Un saluto a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E saluto Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, nonché direttore dell'archivio storico della diocesi di Roma. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a te Luca e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. E allora noi ci stiamo sistemando al meglio in studio, sistemiamo anche i microfoni, naturalmente Alberto Giovannetti è in collaborazione tecnica in regia. Alle 15.30, minuto più, minuto meno, seguiremo il Papa che farà visita ad una struttura sanitaria di ospitalità Notre Dame a Lourdes, concepita un po' anche come una casa famiglia. Sì. Siamo di fronte alla grotta di Lourdes, ci sono e ci saranno persone consacrate, medici, ci saranno volontari che parleranno con il Papa, lasceranno delle testimonianze. Tutto questo noi lo andremo a testimoniare in diretta. Ma con Don Maurizio Giannella andiamo a cercare di capire che cos'è questa struttura sanitaria.
1: Questa struttura sanitaria nasce, Luca, nel 1885. Diciamo che essa è voluta proprio perché come missione e attività l'accoglienza e l'accompagnamento dei pellegrini al loro arrivo. Li accompagnano nel santuario, li assistono durante le cerimonie e durante le processioni, ma ancora di più loro vanno ad aiutare i pellegrini nel loro soggiorno, in tutto ciò che gli necessita, quasi da sostegno specifico e soprattutto nelle collaborazioni con le strutture mediche. È una vera e propria organizzazione internazionale perché arrivano da tutto il mondo coloro che operano in questa struttura e poi concentrano soprattutto i loro sforzi sull'accoglienza e sull'assistenza dei pellegrini. Diciamo che i ragazzi si chiamano hospitalier proprio perché loro sono addetti all'ospitalità, accompagnano il più delle volte anche i pellegrini in tutto quello che è il rito del pellegrino che deve compiere verso la grotta. Lo abbiamo visto pure ieri sera, Papa Leone lo ha fatto, ha compiuto dei gesti intorno alla grotta e loro hanno, oltre l'assistenza sanitaria, hanno anche questo tipo di volontariato. Dobbiamo dire anche, Luca, che è presente lì a Lourdes la comunità Papa Giovanni XXIII, fondato da Don Oreste Benzi, che ha due case famiglia lì. Non

0: strutture, ma case di accoglienza delle persone fragili, proprio come intese come casa. Quindi c'è tutta questa organizzazione che vediamo può accogliere e soprattutto è stabile anche lì a Lourdes.
1: E allora noi tra poco vi testimonieremo in diretta sulla Radio Vaticana questo incontro in diretta da Lourdes. Ci sarà l'introduzione del vescovo di Tarbes e Lourdes, le parole di benvenuto del responsabile della casa famiglia della struttura sanitaria Notre Dame di cui stiamo parlando, ci sarà anche la testimonianza di un medico e poi di una operatrice, ci sarà uno scambio di doni, poi naturalmente il discorso del Papa. Tutto questo ve lo stiamo per testimoniare in diretta. Ma con il nostro Don Federico Corrubolo io cercherei di allargare un po' il nostro sguardo a questo terzo giorno del viaggio del Papa in Francia, un viaggio che tocca e sta toccando con forte decisione da parte del Papa a tematiche sociali molto precise, a partire dalla difesa della vita, al no all'eutanasia, al no al riarmo, alla pace, l'appello di oggi da Lourdes per pregare ad ottobre il rosario per la fine delle guerre.
2: Sì, questo viaggio si sta rivelando qualcosa di straordinariamente potente da un punto di vista anche mediatico, perché, come già ricordavamo, alla mitezza, alla semplicità, all'umiltà con cui il Papa si presenta fa quasi da contrasto, ma incentivandolo molto più fortemente, il messaggio che è assolutamente diretto e inequivocabile, per cui anche la messa di stamattina con il Papa che diceva che la dignità dell'uomo non viene sminuita dalla malattia, come alcuni credono, cioè è veramente un messaggio che si oppone in maniera frontale agli ideali del mondo e anche alle scelte politiche e sociali di un'intera nazione. Ma dietro questa nazione che è la Francia ovviamente c'è tutto l'Occidente con il suo modo di pensare che ben conosciamo, che il Papa non nasconde assolutamente essere in opposizione frontale al Vangelo, per cui è un viaggio che sta sollevando veramente una contrasto in realtà profondo tra due modi di pensare che sono veramente diametralmente
1: opposti. Un contrasto delle coscienze.
2: Esatto, cioè però tutto questo è fatto paradossalmente in maniera gentile e rispettosa, molto rispettosa. Viene in mente San Paolo con siate pronti a rendere ragione della speranza con voi, ma con dolcezza e rispetto. Queste ci sono, ma non c'è in alcun modo una dissimulazione o una, come dire, un venirsi incontro a buon mercato su certe cose. Papa Benedetto avrebbe detto valori non negoziabili.
1: Tra l'altro ai vescovi nell'inizio di questa giornata a Lourdes del Papa questa mattina ha detto il Papa: la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico francese. Questa è un'altra esortazione, potremmo dire, Don Maurizio, e poi sentiremo ancora Don Federico, molto molto importante. Sì. La Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico.
0: Sì, Luca, Papa Leone arriva in un momento in cui in Francia, nella laicissima Francia, così come è stata definita, siamo di fronte ad una legge sul fine vita, quindi il Papa ribadisce, richiama, ma lo fa anche nell'omelia stamattina. Nell'omelia di questa mattina lui richiama due concetti fondamentali, richiamando Bernadette: conversione e penitenza. Conversione e penitenza di fronte a che cosa? A quel peccato che oggi non guarda più alla vita e alla sua eternità, ma guarda a quello che è il progresso e il materialismo. Quindi dobbiamo essere sempre attenti e pronti. E poi sicuramente ai vescovi questa mattina, a porte chiuse, sappiamo questo incontro, ma poi abbiamo capito dal discorso che ha fatto, non solo richiama la vita, ma richiama anche il tema delicato per il quale il Papa è andato, che sono gli abusi. E sugli abusi dice proprio questo: sorvegliate e vegliate sui sacerdoti, ma anche sull'ambiente cattolico e cristiano. Quindi c'è anche la premura e la preoccupazione del Papa di andare a toccare quelle che sono delle tematiche per i quali questo viaggio è stato fatto. Poi, ricollegandomi a quello che dicevate prima, il linguaggio di Papa Leone, al quale ci ha educato, un linguaggio potente ma anche asciutto, essenziale e preciso, quindi questo ci aiuta moltissimo nella comprensione anche del Vangelo.
1: Avete ricordato l'incontro con alcune vittime di abusi? Ebbene, ci sarà intorno alle 18 sì. nella casa vescovile a Lourdes. Il Papa incontrerà privatamente proprio alcune vittime sì. degli abusi. Vedremo anche qua quello che durante le ore della sera verrà comunicato per questo incontro. Facciamo un passo indietro, Don Federico, perché lei è docente di storia.
2: Sì, sì, sì, no, quando parli di libertà della Chiesa mi si accendono un sacco di lucette, insomma.
1: Ecco, partiamo da, facciamo un passo indietro, andiamo ieri in Piazza della Concordia sì. a Parigi. Credo che una messa celebrata, forse per la prima volta da un Papa, in Piazza della Concordia abbia un impatto, un'immagine storica molto forte, perché era una piazza dove con la ghigliottina sono stati fatti fuori, sono stati ammazzati praticamente centinaia e centinaia di persone, compreso il re Sole, Leone XIV, il Luigi XIV,
2: Luigi XVI.
1: Luigi XVI.
2: Probabilmente si chiamano tutti Luigi XVI dalla fine del
1: XIV. E la moglie Maria Antonietta.
2: Maria Antonietta. No, sto pensando anche a questo. In realtà non è stata la prima messa, cioè tutti noi festeggiamo, ricordiamo la Rivoluzione francese il 14 luglio, la presa della Bastiglia, ma in realtà la prima celebrazione della Rivoluzione francese, che venne fatta nel 1790, cioè un anno dopo, esattamente un anno dopo, fu celebrata con una messa proprio lì nel luogo di Place de la Concorde, che venne celebrata niente di meno che da Talleyrand, che tutto era un vescovo, ma disse al suo sagrestano...
1: Anch'esso, credo, ghigliottinato poi
2: nella alla
1: piazza.
2: Fine fece... No, Talleyrand le cose le sapeva, quindi insomma... Però la cosa paradossale è che, se mi viene in mente una messa celebrata in quel luogo, proprio la messa che ha dato inizio alle celebrazioni della Rivoluzione il 14 luglio, paradossalmente. Quindi, però, in ogni caso rimane il messaggio fortissimo. Oltretutto, se non sbaglio, i partecipanti erano 200.000 in più del previsto.
0: Sì, stimavano 800.000 persone questa mattina, quindi di più.
2: Quindi due o tre giorni fa si parlava di 600.000, da quello che sentivo. Ma la cosa appunto più interessante, veramente provocatoria, nel luogo in cui ci fu la ghigliottina, in realtà Papa Leone ha recuperato uno spunto che venne anche qui paradossalmente dagli stessi rivoluzionari, perché il titolo Place de la Concorde fu dato dal direttorio
1: dopo
2: le stragi del terrore e dopo anche la fine di Robespierre, che prima fu preso a pugni e poi dopo fu ghigliottinato, quasi come a prendere le distanze da quello stesso orrore che la rivoluzione aveva provocato. Quindi quella Concorde era, forse potremmo dire, una richiesta di aiuto implicita. Ecco, il Papa l'ha raccolta e ha rilanciato la difesa della vita proprio in quel luogo in cui la vita è stata violata. Mi viene in mente, non so se fu a Compiègne, ma le Carmelitane di Compiègne, che non so esattamente, non ricordo se furono ghigliottinate proprio lì, ma comunque in ogni caso la testimonianza del sangue che ha generato nuovi cristiani. Poi ieri abbiamo visto lì all'Institut Catholique il luogo in cui morirono centinaia di sacerdoti e il luogo in cui il Papa ha incontrato i catecumeni e i neofiti. Il sangue dei cristiani è seme di nuovi cristiani.
1: Ecco, altro aspetto che ci arriva da questo viaggio del Papa in Francia, il tema dei neofiti. Ho visto che la stampa anche oggi, sì. in una breve rassegna stampa, ho visto alcuni articoli al riguardo. In Francia aumentano le richieste di battesimo, aumentano le richieste di iniziazione alla vita cristiana. Sono migliaia, c'è soprattutto stato... negli ultimi mesi.
0: Sì. C'è stato un bilancio, siamo partiti da 46 milioni di battezzati, siamo nel 2020, a 49 milioni oggi nel 2024, quindi c'è stato un vero e proprio innalzamento, ma soprattutto una cosa, un dato bello, è che i giovani di oggi, i neofiti che Papa Leone ha incontrato, sono i giovani che stanno reagendo come cristiani a tutta quella scristianizzazione che sta avvenendo. Diciamo, è una reazione reazione, ma una reazione positiva. Abbiamo visto nello stadio l'altra sera la veglia dei giovani, 80.000 ragazzi, che può sembrare un numero, ma per la Francia è un numero altissimo, perché parliamo della laicissima Francia, quindi anche i giovani stanno reagendo tantissimo. E i dati che ci arrivano, che arrivano a noi anche come media, sono proprio di un aumento, di una crescita. Pensiamo solamente ai battezzati, c'è stato un aumento dei battezzati altissimo, molto alto, così come i matrimoni e così come le cresime. Proprio perché? Perché la Francia sta reagendo tantissimo e Papa Leone si inserisce in maniera potente in questa reazione. E diciamo che è stato provvidenziale questo viaggio, sappiamo anche che è stato preparato in fretta, e Papa Leone all'invito sia del capo di Stato, perché ricordiamo che il Papa per muoversi deve avere due inviti, quello del capo di Stato e quello delle autorità ecclesiastiche del posto. Diciamo che subito, immediatamente, il Papa arriva, si inserisce veramente in un momento strategico, sia politico che anche religioso. Non so se voi convenite con me.
1: Sì, Don Maurizio. Don Federico, restiamo un attimo sul tema dei neofiti e poi riprendiamo anche il ragionamento di Don Maurizio, perché il Papa, soprattutto a voi sacerdoti, ma anche agli educatori laici, ha dato una sorta di vademecum di come accogliere queste persone che iniziano un cammino di fede.
2: Fondamentalmente il testo principale è il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti. Lì non c'è solamente il rito del battesimo degli adulti, che può interessare, diciamo, almeno si pensava fino a qualche tempo fa, i paesi in terra di missione, ma sta diventando un vero e proprio metodo. Un metodo catechetico adatto anche, soprattutto, al nostro presente, alla nostra cultura europea post-cristiana, post-veritativa, post tutto quello che volete, ma comunque si tratta di un recupero, è un fondo, un cammino di recupero, di ripresa di una vita. C'è stato anche un participio molto curioso, che però è molto i ricomincianti, si è detto.
0: Sì.
2: Coloro che con un participio presente sono in movimento per una ricominciazione. Il termine reazione suona storicamente un po' determinato, diciamo. Qui si tratta proprio di un ricominciare, e in una maniera nuova, insomma.
0: L'immagine più bella che abbiamo, che richiama questa cosa qui, è il fonte battesimale che nella chiesa di Notre Dame è stato messo proprio all'ingresso subito dopo il portone, come quasi per dire simbolicamente: questa è la strada per arrivare a Cristo Eucaristia, cioè il battesimo. Quindi abbiamo visto anche queste immagini, anche molto belle, anche perché anticamente il fonte era all'inizio.
2: Mi viene in mente un articolo di un domenicano di cui non ricordo il nome, che addirittura proponeva una pastorale per i divorziati, i risposati o gli sposati civilmente o i conviventi, a partire dal rito dell'iniziazione cristiana, cioè una presa di coscienza di una distanza, un percorso graduale in vista di un recupero. E anche qui, e chiudo, Papa Francesco che ci dice che tra peccato e grazia non c'è una linea di confine, c'è una fascia da attraversare.
1: Però, Don Federico, Don Maurizio, allarghiamo lo sguardo all'Europa, perché se in Francia c'è una richiesta di iniziazione del percorso cristiano, in Germania c'è una richiesta di cancellazione dai registri dei battesimi, anche se in questo caso sembra che questo processo si sia rallentato, ma è sempre presente.
2: Beh, io ho qualche informazione diretta dall'Olanda, perché vivendo nell'ex seminario olandese qui a Roma ho mantenuto contatti con sacerdoti e anche vescovi olandesi. Mi dicono che in scala più ridotta, oltre a questo fenomeno che tu dicevi della richiesta di uscita, cioè di non essere più considerato cristiano.
1: Ecco. Anche perché in Germania poi c'è tutto un meccanismo per cui c'è il tema delle tasse legate al battesimo o comunque all'essere cristiano.
2: Ecco, accanto a questo però anche qui in scala ridotta, ma c'è una riscoperta sotto traccia che probabilmente nel mondo germanico potrebbe verificarsi proprio a seguito di questa uscita formale, che però non ostacola e sembra, almeno dai primi segnali, non impedire, anzi favorire la ricerca personale. Cioè il problema della Chiesa tedesca e della Chiesa in Germania è che è un'istituzione, che chi è cattolico paga le tasse alla Chiesa cattolica, per cui
1: attraverso lo Stato.
2: Esatto, attraverso il sistema che conosciamo. Per cui voler uscire da un sistema non vuol dire necessariamente voler uscire dalla fede, anzi potrebbe voler sgombrare il campo da una struttura che impedisce la riconsiderazione e il ricominciare che sta avvenendo in Francia.
1: O anche per più banali problemi economici che una famiglia può avere, perché diciamo anche che, questo va considerato.
0: Diciamo che il termine giusto che viene usato, non so se è capitato anche a lei, Don Federico, in parrocchia, lo sbattezzo.
2: Sì, no,
0: viene
2: terribile.
0: Chiamato lo sbattezzo, voglio essere sbattezzato, ma no, non c'è una sbattezzo da qualcosa di giuridico, perché il sacramento è avvenuto, imprime il carattere, lo sappiamo, e quindi non può essere tolto.
2: Si può solo chiedere che venga messo accanto alla nota marginale la volontà, certo, della persona di non appartenere più alla Chiesa,
0: certo,
2: cattolica.
0: Ma questo non toglie il sacramento.
2: Certo.
1: Allora, sono le 15:25, noi siamo ancora in attesa dell'arrivo del Papa, previsto intorno alle 15:30, minuto più, minuto meno, in questa struttura sanitaria Notre Dame, sì, una casa di accoglienza, sì, che sarà un altro punto a Lourdes di incontro del Papa con la realtà locale della diocesi di Tarbes e di Lourdes. Ma io vorrei allargare un po' ancora la nostra analisi, un'analisi che vorrei che fosse un pochino storica anche, perché noi siamo in Francia, sì, idealmente siamo in Francia, e la Francia è stata anche la culla del cristianesimo a livello di tradizione e di storia cristiana, non è la Francia seconda a nessuno. Poi la rivoluzione francese e oggi questa laicità che viene da qualcuno celebrata come una conquista, e una conquista anche di libertà, di autonomia, eccetera. Ecco, storicamente come andiamo a spiegare questo percorso?
2: Ci ricordiamo ancora dell'imbarazzo e delle polemiche suscitate dai 1500 anni del battesimo di Clodoveo, no? Ecco, la cosa importante e interessante è che a partire dall'Alto Medioevo il regno dei Franchi fu il primo regno germanico, barbarico cosiddetto, a abbracciare la fede nicena, cioè la fede cattolica, mentre tutti gli altri popoli germanici, goti, ostrogoti, visigoti, longobardi, eccetera, diventavano cristiani, sì, ma ariani. Quindi fin dall'inizio, cioè, poi c'è stata una collegamento, un raccordo, una con termine francese si chiama entente cordiale tra la Chiesa e il Regno dei Franchi proprio per questo motivo, e questa compenetrazione è risultata tale, paradossalmente possiamo riprendere il discorso di prima, fino a diventare una struttura che è diventata una gabbia anche per la stessa Chiesa. Ricordiamo i 70 anni di Avignone, in cui il legame tipicamente medievale tra regnum e sacerdozium diventava veramente un cappio che stava soffocando la Chiesa. La famosa laicità, no? La laicissima Francia è un esito che dimostra la fecondità dell'incontro del Vangelo con la terra di Francia, perché il Vangelo ha generato libertà. E libertà, fraternità ed eguaglianza sono termini evangelici a tutti gli effetti, ma sono stati presi e tolti dal Vangelo per farne qualcos'altro, perché l'uomo è libero di farlo e anche le nazioni sono libere di farlo. Ma questo non ha impedito alla Chiesa, anzi è stato d'aiuto per essere sempre più chiari e più liberi. La famosa libertas ecclesiae nel Medioevo era il possesso della terra, poi la libertà nell'età moderna dai condizionamenti politici, adesso la libertà della Chiesa è, come diceva Gregorio Magno, opporsi a viso aperto ai potenti dicendo le cose come stanno. E credo che il Papa stia toccando le coscienze proprio perché parla in nome di una libertà, cioè non ha dietro nessuno, ecco, se non il Vangelo di Cristo, e questo viene percepito.
1: Farei, sì, sì, Don Maurizio, poi volevo tornare ancora un, sì, po' indietro all'incontro del Papa all'UNESCO.
0: Sì,
1: vai.
0: Sì, il Papa all'UNESCO fa un discorso molto preciso e soprattutto un discorso dettagliato, perché non soltanto riprende la dignità della vita umana, ma la riprende proprio in quest'ottica mondiale, globale, e dice due cose che secondo me sono importanti, che la laicità e la religiosità, ecco, non sono due cose che sono distanti, ma sono due cose che si completano e l'una non toglie niente all'altro, quindi ingloba la laicità e la religiosità. E diciamo, non so, mi permetto di dire questo, direttore, tira un po' le orecchie, no? Ai laici, dicendo: voi pensate che essere religiosi significa togliere la laicità? No, sono dei valori che abbiamo, che messi insieme vanno a costruire una nuova civiltà.
1: Ci dobbiamo fermare, sono le 15:30, linea alla regia e poi torniamo in diretta.
0: Ciao Padre Gianni.
1: 15:30, amici ascoltatori, siamo in diretta, come avete ascoltato, un grande studio questo pomeriggio, questa domenica 27 di settembre. Diamo il benvenuto anche a Padre Javier, responsabile della redazione francese della Radio Vaticana. Padre, con lei stiamo seguendo un po' la parte più delle traduzioni della cultura francese, ben trovato.
3: Grazie.
1: Ancora, per quanti solo ora si fossero messi in collegamento con la Radio Vaticana, le emittenti collegate, e quanti ci stanno seguendo in video radio cronaca su Vatican News, ringrazio Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea all'Istituto Superiore di Studi Religiosi di Ecclesia Mater, direttore dell'archivio storico della diocesi di Roma, e saluto anche Don Maurizio Giannella, sacerdote lucano della diocesi di Tursi Lagonegro. Grazie per essere
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a voi.
1: Insieme, amici ascoltatori, seguiremo la visita del Papa, l'incontro del Papa con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria, una casa di accoglienza Notre Dame a Lourdes, della diocesi di Lourdes e Tarbes. Ma stavamo facendo un'analisi, una riflessione sui tanti significati che questo viaggio sta in qualche modo portando alla nostra attenzione, e allora io volevo fare, nell'attesa che il Papa raggiunga il centro Notre Dame, diciamo, della diocesi di Lourdes, tra poco le immagini ci stanno portando credo all'esterno di questa struttura in attesa del Papa, vorrei tornare all'incontro del Papa all'UNESCO, come ricordava poco prima Don Maurizio, perché il Papa all'UNESCO ha posto una domanda cruciale: che cosa significa essere umani anche in relazione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
0: Sono dei temi che il Papa ha inserito fortemente, perché il Papa, quando parla anche dell'essere umano, ne parla nella sua integrità e soprattutto nella sua totalità e compostezza. E così stiamo vedendo le immagini del Papa dell'arrivo, che volevo dirti, Luca, che mi sembra una continuazione delle immagini di questa mattina. Siamo nello stesso posto, anche perché poi Lourdes è una a 900 abitanti, molto piccola, e ci richiama questa mattina, quindi un viaggio anche di continuità, dove il Papa, giustamente come ci dicevi tu, richiama la persona umana, proprio perché lì quello che diciamo il nodo cruciale, cioè l'umanità. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ha le sue luci e le sue ombre, e il Papa richiama in queste luci e queste ombre i rischi di perdere l'umanità.
1: Padre Gianvier, lei guarda questo viaggio come diciamo sacerdote africano. La Francia è molto legata ad alcuni paesi africani di lingua francese.
3: Tanti, molti.
1: Taglio di riflessione ci dà a noi europei con il suo sguardo, la sua cultura africana?
3: Ma per me è un miracolo. Per me è un miracolo, perché io ho studiato anche giornalismo in Francia. Ho dovuto confrontarmi nella scuola di giornalismo, ho fatto la teologia all'Istituto Cattolico anche di Tolosa. Ah. Così, quello che il padre diceva, infatti c'è molto da dire, perché è un gesto simbolico molto forte di tutto quello che è accaduto, tutto l'accadimento, anche la celebrazione della messa in questo posto, Piazza della Concorde, e con tanta gente che si faceva, andava da sacerdoti per la riconciliazione. Veramente è un miracolo per la Chiesa francese e penso che sarà un risveglio grande per loro.
1: Ed ora entriamo in Radio Cronaca Diretta, amici ascoltatori, perché ci sarà il saluto del Vescovo di Tarbes Lourdes, Monsignor Micas, nell'incontro con gli operatori e gli assistenti di questa casa sanitaria, casa famiglia Notre Dame, casa di accoglienza. Vediamo se il programma sarà rispettato. Il Papa è sorridente, si è seduto e vediamo il Vescovo pronto per il saluto al Papa.
4: Et vous m'avez visité.
3: Ero malato e mi avete visitato.
4: Amen. Je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait,
3: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
4: Dès les apparitions Santo Padre,
3: fin dalle apparizioni della Vergine Maria a Santa Bernadette, la fede delle persone malate si è espressa qui in modo spontaneo, semplice e forte, come in tanti, tanti santuari del mondo. Ieri sera, alla grotta di Massabiel, lei ha compiuto i gesti dei pellegrini di Lourdes. Qui le persone malate compiono gli stessi gesti, accompagnate dai loro cari, dalle organizzazioni di ospitalier, dai loro pastori, da tutta la Chiesa. Qui la malattia non viene nascosta, non è mai guardata come una umiliazione o una perdita di dignità. Al contrario, permette alla più profonda dignità umana di manifestarsi pienamente come una luce che illumina i cuori e i corpi, che rivela l'amore più grande di ogni sofferenza. E di amore, in questa struttura e negli altri luoghi di accoglienza di Lourdes, se ne dona davvero tanto. Tra tutti i santuari del mondo, Nostra Signora di Lourdes è profondamente segnata dal pellegrinaggio delle persone malate e ferite, sofferenti in mille modi, e di coloro che le accompagnano. Qui forse più di che altrove, i malati sono al centro del pellegrinaggio e tutti sono pellegrini, malati e assistenti, ospitalier e medici, personale e volontari delle strutture che li accolgono per alcuni giorni. Sono lieto di presentarli lì. Grazie per la sua presenza accanto a loro in questi giorni.
1: Questo è il saluto, amici ascoltatori, del Vescovo di Tarbes e Lourdes. Ora dovrebbe esserci il saluto del responsabile della struttura.
5: Sì. La maison que nous avons devant nous est une réponse explicite.
3: L'edificio che ha davanti a lei è una risposta esplicita e concreta all'invito della Vergine Maria pronunciata nella grotta nel 1858. L'accueil Notre-Dame permette infatti a persone malate o con disabilità di compiere il loro pellegrinaggio a Lourdes e di rispondere così all'appello della Vergine Maria che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella. Andate a bere alla sorgente, a lavarvi, penitenza, pregate Dio per i peccatori. Qui persone fragili vengono da tutto il mondo, sfidando molteplici ostacoli, pareri contrari, perplessità, difficoltà economiche, impossibilità logistiche e di trasporto. Dal 1997 anno della sua inaugurazione, 750.000 persone malate o con disabilità hanno soggiornato qui, tra quelli San Giovanni Paolo II nel 2004.
5: Saint-Père, comment se peut-il que leur fragilité
3: Santo Padre, com'è possibile che la loro fragilità siano il cemento delle pierre di questo edificio costruito con una audacia incredibile nel cuore del santuario, 27 000 mètres quadrati, il più vicino possibile della grotta. Com'è possibile che i più fragili siano il cemento di questi edifici umani fatto di centinaia di migliaia di volontari, operatori sanitari e assistenti noti come le ospitaliere, gli ospitalieri, e loro applaudono forte. Come è possibile che siano i sementi di una comunità di lavoro e di accoglienza in cui operano ogni giorno dipendenti religiosi e religiose, volontari dell'ospitalità Notre-Dame de Lourdes e ogni estrazione sociale da ogni parte del mondo? Migliaia di persone scelgono di trascorrere le proprie vacanze a Lourdes per aiutare i malati a compiere il loro pellegrinaggio. Che senso ha tutto ciò? La Santa Vergine ha detto qui: non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell'altro. Credo di poter le dire che siano già nell'altro mondo. Questo mondo in cui ci guardiamo come persone, qualunque sia la nostra condizione fisica o psichica, questo mondo in cui a essere prioritario è il gesto che dà sollievo, la parola che consola, lo sguardo che rasserena, la preghiera che ci unisce, i sacramenti che si sostengono nella speranza. Benvenuto alla nostra scuola di vita, Santo Padre. Benvenuto all'accueil Notre-Dame.
1: E questo era il saluto al Papa di Mathias Terrier, il responsabile della struttura della casa accoglienza, casa sanitaria, casa famiglia Notre-Dame. Ora dovremmo ascoltare una serie di testimonianze a partire da quella di un medico.
6: Laval, ville où j'exerce comme médecin depuis 40 ans,
3: Santità, Laval, città dove esercito come medico da 40 anni, custodisce nell'atrio del suo ospedale il motto di Ambroise Paré, padre della chirurgia moderna, morto nel XVI. Io lo bendai, Dio lo guarì. Magnifica umiltà del medico, curare significa donarsi, condividere la nostra umanità, rifiutando di ridurre la nostra missione al verbo avere o essere. Lourdes permette di compiere il più bello dei viaggi andando incontro all'altro e in modo particolare ai più fragili che si offrono il dono di rivelarsi la nostra propria vulnerabilità, dono meraviglioso di questa relazione tra chi serve e chi è servito, che può essere accolto solo vivendolo. Lourdes è gioia servendo i nostri fratelli e le nostre sorelle malati. È Dio che serviamo, facendosi samaritano, locandiere e, perché no, semplicemente cavalcatura. In questo luogo riceviamo così tante grazie che si avvolge il desiderio di tornarvi al più presto per dire grazie, facendo percorrere il cammino di conversione che la Vergine Maria ha trasmesso a Santa Bernadette. Lourdes permette a ognuno di pregare per la propria guarigione, ricevendo la certezza del perdono. Questo percorso ha trasformato profondamente il mio modo di essere medico. Accettare di condividere un frammento di calorosa umanità tenendo la mano di chi soffre, non dimenticare mai di ringraziare il Signore ogni mattina per la giornata. Non vi prometto di rendervi felici in questo mondo, ma nell'altro, dice la Vergine a Bernadette. La sofferenza resta un mistero, ma se accompagnata, alleviata, lenita, si permette di comprendere le parole di Charles Péguy. La speranza vedo ciò che non è ancora e che sarà. Non si prende cura della vita dando la morte. Ricordo semplicemente le parole del giuramento che ho pronunciato nel gennaio 1987. Farò tutto per alleviare le sofferenze. Non prolungherò abusivamente le agonie. Non provocherò mai deliberatamente la morte. Ha ripercorso il suo.
1: Questa è la testimonianza di un medico e ora c'è un canto

Stiamo ascoltando il canto tratto dal musical di Santa Bernadette, un musical che insomma ha avuto anche tanta potenza nel suo linguaggio musicale, e l'interprete è una cantante proprio del musical che ha interpretato Bernadette, e noi lo stiamo ascoltando.

Ricordiamo che il musical Bernadette de Lourdes racconta la storia straordinaria delle apparizioni mariane vissute dalla giovane Bernadette Soubirous a Lourdes nel 1858. E questo musical è nato in Francia, dove ha registrato oltre 400.000 spettatori. L'adattamento italiano ha debuttato a Roma all'Auditorium della Conciliazione in occasione del Giubileo 2025.

0: Ed ora la testimonianza di una malata che lavora nella casa di accoglienza della struttura. Ancora qualche minuto. Ed ecco la testimonianza di Margherita.
1: Très saint père.
2: Santo Padre, per essere sincera con lei mi dico che anch'io vorrei essere guarita. Sono venuta qui all'accueil Notre-Dame all'età di 20 anni per aiutare le persone malate e con disabilità del pellegrinaggio diocesano di Metz, dove lei andrà domani a compiere un pellegrinaggio. Il viaggio, l'arrivo, la vita qui per 4 giorni, le gioie, la fraternità, i servizi quotidiani, i servizi igienici, le cure, la stanchezza, a volte il dolore per un deceso durante il pellegrinaggio. Sospira. Per oltre 14 anni ho accompagnato i malati a Lourdes durante le mie ferie mentre lavoravo in una fabbrica di ceramica. Nel 2016 la mia vita è cambiata radicalmente. Il 15 agosto 2016, a seguito di una caduta in bicicletta in un bureau, ne sono diventato paraplegica. E allora è iniziato un lungo cammino di dolore, di disperazione, di lotta, di riabilitazione. Quando sono tornato a Lourdes l'anno successivo, nel 2017, in questo luogo dell'accueil Notre-Dame, con la mia disabilità, non capivo più la mia fede, ha vacillato. Ero arrabbiata con la mamma Maria. Andavo spesso a pregare nella grotta, a gridare la mia disperazione e la mia rabbia. Ed è nella grotta che ho trovato conforto accanto a lei. Tornata a casa, ho lottato molto per riconquistare la mia indipendenza, riprendere a guidare, avere il mio appartamento, imparare un nuovo mestiere, ritrovare un lavoro. Ho inviato decine di curriculum vitae per trovare un impiego, senza successo. Un giorno, senza crederci veramente, ho fatto domanda per un lavoro come addetta all'accoglienza al santuario di Lourdes. Ed ecco la grazia che ho ottenuto, lavorare in questo luogo che amo. Ciò non cancella la mia sofferenza. Combatto ogni giorno con questo corpo che non funziona bene. A forza di riabilitazione, ricomincio a camminare un po' con un deambulatore. Mi affido a mamma Maria quando è troppo difficile. Lei mi aiuta molto. Santo Padre, sono orgogliosa di essere ora al servizio dell'accoglienza dei pellegrini per permettere loro di accedere alla grazia di questo luogo unico per trasmettere loro la mia fede.
0: Una testimonianza molto toccante questa di Margherita.
3: Molto, molto, Luca. E nell'ascoltarla veramente non potevo che non pensare ad Antonietta Raco che abbiamo ascoltato questa mattina. Lei è stata guarita.
0: Don Federico.
4: Lei no. Lei non è stata guarita, ma ha fatto della sua malattia il luogo dell'incontro con Dio.
0: Il saluto con il Papa e Margherita, e tra poco ascolteremo il saluto ai malati e agli accompagnatori di Papa Leone. Cari fratelli e sorelle, cari amici malati, è una gioia grande per me trascorrere questo momento con voi, qui a Lourdes, dove da oltre 150 anni pellegrini di tutto il mondo vengono ad affidare a Gesù, per mezzo di Maria, le loro sofferenze, siano esse fisiche, psicologiche o spirituali. Qui la fragilità non viene nascosta, ma diventa luogo di un incontro sacro. Quest'anno il tema pastorale del santuario riprende il saluto dell'angelo Gabriele a Maria. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Mette in luce questo meraviglioso scambio tra due sguardi, quello del messaggero del Signore e quello di Maria. In tale faccia a faccia, l'umiltà e la generosità di una giovane fanciulla permettono a Dio di compiere la sua opera di salvezza. Maria non ha tenuto il Signore per sé, ma lo ha offerto al mondo, dicendo a ciascuno di noi: il Signore è con te. Questa verità è il fondamento della nostra dignità di persone. E qui Maria guarda ciascuno di noi come una persona unica, come testimonia Santa Bernadette durante le apparizioni nella grotta. Questo sguardo materno ci ribadisce che nessuno è invisibile agli occhi di Dio. In un'epoca in cui alcune società tendono a distogliere lo sguardo o a chiudere gli occhi di fronte alla dignità della vita umana, urge anzitutto coltivare in noi e negli altri uno sguardo contemplativo. È lo sguardo di chi vede la vita nella sua profondità, cogliendone le dimensioni di gratuità, di bellezza, di provocazione alla libertà e alla responsabilità. È lo sguardo di chi non pretende di impossessarsi della realtà, ma la accoglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il riflesso del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente. Si apre a ritrovare nel volto di ogni persona un appello al confronto, al dialogo, alla solidarietà, affinché il mondo abbia la vita.
5: Nel dialogo dell'Annunciazione, allora che il Signore pose su lei il suo sguardo.
0: Nel dialogo dell'Annunciazione, mentre il Signore posa su di lei il suo sguardo, Maria scopre di essere la prescelta di Dio, ma al centro di questo incontro è ciascuno di noi a scoprire di essere personalmente chiamato e profondamente destinato all'amore di Dio, che è fonte di vita. La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita.
5: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité.
0: Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità.
5: Au contraire, c'est en nom de cette dignité inaliénable de la personne humaine.
0: Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
5: Ici, a Lourdes, Cité des malades et de l'espérance.
0: Qui a Lourdes, città dei malati e della speranza, invito tutta la comunità degli operatori sanitari a ricordare il significato profondo della propria vocazione, prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla.
5: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
0: Sì, cari amici, siete servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata.
5: In questo senso, je vous invite d'une part à développer sans relâche.
0: In questo senso vi invito da un lato a sviluppare senza sosta le strutture di cura palliativa e di ricerca.
5: Et d'autre part, accompagner avec tendresse les malades.
0: Dall'altro ad accompagnare con tenerezza i malati, come avviene qui a Lourdes, dove medici, infermieri, barellieri, cappellani, equip pastorali dei malati e tanti altri ancora esercitano la loro vocazione al servizio della dignità della persona umana, affinché il mondo abbia la vita. Curando i corpi, voi curate anche le anime. A voi, cari membri delle associazioni di ospitalità, ma anche a voi, operatori sanitari, che vi dedicate al servizio dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, esprimo tutta la mia gratitudine.
5: Chers frères et sœurs malades, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
0: Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando. Il mio pensiero va a tutti coloro che non possono essere qui e che, dalle loro case o dalle loro camere d'ospedale, sono uniti al nostro incontro. Vi affido tutti all'amore materno della Madre del Signore, chiedendole di proteggervi e di procurarvi le consolazioni di suo Figlio Gesù. Che Dio vi benedica e vi protegga. Così il saluto del Papa ai malati e agli accompagnatori della casa di accoglienza sanitaria Casa Famiglia Notre Dame di Lourdes. Ed ora c'è anche un momento per lo scambio dei doni con la responsabile della casa. Il dono rappresenta un'immagine dell'Annunciazione, una riproduzione in ceramica della celebre opera realizzata da Andrea della Robbia nel 1475 per il Santuario Francescano della Verna, che ora viene fatta vedere ai fedeli che sono presenti. Una realtà che unisce la Verna, Monte del Silenzio Francescano, a Lourdes, dove Maria si mostrò. Ed ora è il momento anche della benedizione.

0: Merci, merci beaucoup. Gracias. Prions du Seigneur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
1: Amen. Vive le Papa!
2: L'applauso dei fedeli, dei pellegrini, dei medici, dei malati, di quanti sono presenti a Lourdes in questa casa di accoglienza. C'è un momento di scambio e di saluto tra il Papa e il Vescovo di Tarbes e di Lourdes. Ma c'è molto da commentare, amici ascoltatori, per questo discorso del Papa. Riassumo brevemente, mentre ancora ascoltiamo i brani del musical dedicato a Santa Bernadette, in sottofondo il Papa, io sintetizzo Don Maurizio e Don Federico, perché sono molti concetti, ma diciamo, il Papa ha detto: non si può considerare normale togliere la vita per compassione, non si può togliere la vita per legge, nessuna legge può dare la morte, e ancora la medicina non si deve fare serva della morte programmata, chi soffre non va eliminato. E ancora il Papa ha detto ai malati: non siete un peso, ma il cuore pulsante dell'umanità. Ecco, facciamo una riflessione mentre ascoltiamo in sottofondo un brano del musical di Santa Bernadette.
3: Quando pensavamo che il Papa avesse detto tutto ciò che c'era da dire, ecco che arriva in maniera incisiva e potente a ricordarci il concetto basilare dell'uomo. La sua dignità non si misura e non si discute. Richiama quello che ha detto all'UNESCO, ma ancora il Papa ci parla, come ci ha ricordato tutti, di nessuna legge. Quindi il Papa oggi ha fatto un vero e proprio discorso ai cristiani, ma anche agli uomini e alle donne francesi, ai cristiani che devono impegnarsi dinanzi anche a questa responsabilità.
2: Non credo solo ai francesi.
3: A tutto il mondo.
4: Beh, appunto, da questo punto di vista sì, abbiamo toccato il fondo e il vertice. Non è mai lecito a nessuno calpestare la dignità dell'uomo. Questo l'aveva detto Leone XIII nella Rerum Novarum a proposito degli operai. Nemini licet, a nessuno è lecito. È stato ripetuto

0: E vedete, questi malati erano commossi e molte volte, sei volte, hanno applauso spontaneamente il discorso del Santo Padre.
1: E c'era un'ammalata, scusate, Padre Gianpier, non so se hai notato anche tu, c'era un'ammalata che mentre il Papa pronunciava queste parole piangeva, quindi vuol dire che lei si sentiva interpretata in quelle parole di Papa Leone.
2: E io ho notato anche che, a differenza di quello che ha fatto finora, in cui parole pesantissime dette con delicatezza.
3: Il Papa sta salutando i malati in questo momento.
2: Il Papa ha gridato, ha alzato la voce anche fisicamente, con una inflessione di voce che non gli è usuale per niente. Abbiamo sentito che il suo era proprio un grido, cioè un tono di voce molto più alto, quasi tendente alla indignazione, si potrebbe dire. Mi ha colpito moltissimo e concordo con padre Jean-Pierre. C'è un clima emotivo anche che fa parte integrante del messaggio. Quindi sotto questo punto di vista l'impatto di questo incontro si potrebbe anche misurare in termini addirittura superiori a quella di un'enciclica, che è un testo scritto e spesso è anche un trattato. Qui invece è un evento, un accadimento che si sta realizzando sotto i nostri occhi.
1: Ma c'è un altro...
0: Sì, sì, quello che padre ha detto è veramente, ho detto la parola pazzesca, è pazzesca, perché si prende nella pelle, si prende nel vissuto, si prende veramente nel vissuto, e come sentito, queste parole risuonano nel mondo intero, e ve lo dico, anche in Africa la gente ha bisogno di sentire queste parole, e nessun altro che il Santo Padre può pronunciare queste parole e dire ai potenti del mondo e a tutti questi scienziati che con le tecnologie gridano e facilmente fanno capire che sì, quando non c'è più niente da fare, praticamente vedete la maggioranza dei paesi qui in Europa e in Canada hanno votato rendendo lecito di dare la morte, e questo non va, bisogna gridare. È normale che il Santo Padre faccia questo grido al nome della nostra umanità, della nostra dignità.
1: Il Papa esplicita la Magnifica Humanitas quando dice anche in un altro passaggio, ecco, che la persona non è un algoritmo da laboratorio, la medicina non è serva della morte programmata. E quindi c'è tutto questo appello molto forte di Papa Leone, che richiama la Magnifica Humanitas e quindi dice all'umanità magnifica, cioè mondiale, in questo caso anche lì nel cuore di Lourdes, ecco, voi non siete un algoritmo ma siete una persona.
2: E mi riallaccio subito a quello che dice Don Maurizio, perché quanti hanno letto, studiato e meditato questa espressione leggendo Magnifica Humanitas, e quanti sono collegati adesso come noi a Lourdes a ascoltare queste parole in questo clima. Voglio notare che mentre la giovane cantava il Papa era visibilmente commosso, e lui di solito non lascia trapelare grandi sentimenti, invece qui abbiamo visto una banda di oscillazione molto superiore, e anche adesso. E il saluto agli ammalati sta diventando un incontro in cui il Papa non si preoccupa più degli orari e di quello che deve fare o non fare, sta proprio interagendo.
3: Praticamente in mezzo alla folla, in mezzo ai fedeli, in mezzo.
2: Si lascia proprio raggiungere principalmente da loro.
0: La sicurezza ha problemi.
2: La sicurezza è in grande difficoltà adesso, se è comprensibile.
1: È invaso ovvio. Anche dai bambini, dai ragazzi. Quindi
3: è proprio in mezzo a un gruppo di persone, di fedeli che lo hanno
1: Non so se notate anche voi, da circondato. Ieri sera il Papa ha iniziato proprio un percorso da pellegrino. Cioè ieri sera fino a stasera con la recita del Rosario è iniziato un percorso da pellegrino, ma un pellegrino che grida e diventa un autoparlante di Dio per l'intera umanità.
2: No, questa è un'enciclica
1: vivente.
2: Di cronaca, un pellegrinaggio che ha un rilievo, ma anche qui da noi in studio ci siamo tutti accorti del peso di queste parole e della valenza. A me torna in mente ancora una volta Gregorio Magno, dice: il pastore sulla breccia, il suo compito è opporsi con libertà di parola ai potenti del mondo. È una legge che è ancora oggi verificata dopo tanti secoli.

0: Ci sono delle immagini che ci arrivano in diretta da Lourdes, queste strette di mano, il Papa che allunga il braccio per stringere mani e mani dei fedeli che cercano la mano del Papa. Credo che sia una sintesi molto bella di questo momento.
1: Sì, è una sintesi ma anche una conferma. Io penso, Luca, non so se tu sei d'accordo con me, che la Francia non sarà più quella di prima dopo questi tre giorni.
0: Beh, questa è una affermazione importante, vedremo poi come
2: bisognerà vedere che
0: il
2: cosa discuterà
0: si
2: poi l'Assemblea Nazionale
0: all'interno di un paese che tra un anno andrà alle elezioni
1: però
0: parlamentari.
1: Penso anche che questi cattolici, questi cristiani, queste persone che hanno partecipato a questi incontri torneranno a casa con una riflessione in più e con una parola in più.
2: E certamente anche i governanti devono rendersi conto che la presenza della Chiesa è sotto,
0: c'è una voce alternativa, questo è importante,
2: è autorevole. Non è raggiunta dai media ma è non di meno molto profonda, e quindi tenerne conto.
0: Io vorrei tornare un attimo sul dono che il Papa ha lasciato a questa casa di accoglienza, perché mi sembra anche questo molto, molto importante, sul quale fare una breve riflessione. L'immagine che è stata donata è una riproduzione in ceramica, come ho detto precedentemente, di Andrea della Robbia dell'Annunciazione, è del 1475, l'ha realizzata Andrea della Robbia, quella reale è nel santuario francescano della Verna, questa è una riproduzione naturalmente, però c'è un collegamento, e questa è la cosa che mi piace sottolineare, tra la Verna, questo monte francescano dove San Francesco ebbe le stimmate, e Lourdes, dove la Madonna è apparsa a Bernadette. Ecco, mi piacerebbe riflettere su questa realtà.
1: Sì, c'è un'associazione, perché quando si va alla Verna, tra i tratti caratteristici, non so, Don Federico, Padre Gianvier, se siete stati, i tratti caratteristici sono gli speroni delle rocce che ci sono proprio, che ci sono proprio all'interno, dove San Francesco in quelle grotte si ritirava e pregava, era quasi un eremita, che richiama lo sperone e le rocce che ieri Papa Francesco da pellegrino levigate e umide ha toccato. Quindi c'è questa associazione, ma la sofferenza di Francesco, la sofferenza di Francesco, cioè prendere nel proprio corpo non solo le stimmate fisiche ma anche le stimmate spirituali, e Lourdes è il luogo dove le stimmate fisiche e le stimmate spirituali si sintetizzano negli ammalati e nel corpo malato.
0: C'è una manifestazione del divino anche attraverso questi episodi?
2: Lo stiamo toccando con mano, ci stiamo accorgendo che il Papa adesso sta salutando le suore e gli hôpitaliers, e certamente ci stiamo accorgendo che qui lo Spirito ha parlato, perché quando si parla così si esce fuori un po' dalla cronaca e ce ne stiamo accorgendo tutti. E la cosa che a me colpiva è effettivamente questa accenno a cui faceva riferimento ora Don Maurizio. Il momento delle stimmate è un momento tragico della vita di Francesco, perché è nell'oscurità più totale e nell'abbandono più totale, e riceve delle ferite che però lo aprono all'incontro con Cristo. La testimonianza dell'ultima persona che ha parlato, Marguerite, mi sembra veramente riproporre quello che diceva ora Don Maurizio. Questa donna non è stata guarita, quindi non c'è un lieto fine umano, ma c'è una guarigione interiore, e da questo cuore adesso scaturisce la luce e la grazia per tante persone. Bellissima la cosa, io vorrei essere guarita, perché liberaci dal male, il Signore ce l'ha insegnato a chiedere, ma se questa sofferenza è luce per altri, rispettiamo il mistero.
0: Entriamo nuovamente brevemente in cronaca, perché il Papa ha lasciato l'esterno della casa Notre Dame. Dobbiamo ricordare che tutto questo è avvenuto nel cortile esterno della casa, per raggiungere il quinto piano della struttura, dove saluterà ancora malati e rappresentanti delle associazioni che lavorano nella struttura. Al termine il Papa si trasferirà a piedi, ecco il Papa che in ascensore sta salendo la struttura, dovrebbe arrivare al
1: un'immagine bellissima.
0: Quinto piano, ecco il Papa in ascensore, sì, che sì. saluta, un ascensore che ha i vetri naturalmente, sì, e questa è un'immagine molto, molto accattivante. Il Papa si trasferirà, terminato questo incontro, lo farà a piedi al monastero del Carmelo di Lourdes, che dista pochi metri praticamente dalla casa Notre Dame. E il Carmelo di Lourdes è un monastero di carmelitane scalze che è proprio di fronte alla grotta, se non ricordo male.
2: Sì, io lo ricordo bene perché lì 40 anni fa scrissi insieme ai miei amici la lettera di richiesta per entrare in seminario. Era l'agosto dell'86 e insieme eravamo in pellegrinaggio a Lourdes con i superiori del seminario, quindi ho un ricordo molto particolare di quel luogo.
0: Ed è un incontro che sarà privato, quindi noi torneremo poi in collegamento, il Papa poi tornerà nella casa vescovile, incontrerà in privato alcune vittime di abusi e poi la cena in privato per tornare poi nel santuario di Nostra Signora di Lourdes intorno alle 21 di questa sera per la preghiera del Santo Rosario, che torneremo a testimoniarvi, amici ascoltatori, in diretta radio sulla Radio Vaticana. E allora noi siamo in conclusione. Io vorrei ringraziare Padre Janvier, naturalmente un collega della redazione francese, per averci aiutato nelle traduzioni, Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, nonché direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma. Grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie a te, Luca, e a tutti voi.
0: Grazie anche a Maurizio Giannella, sacerdote della Diocesi di Tursi Lago Negro in Basilicata, che con noi sta commentando il viaggio del Papa. La collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti, Marina Tomarro in redazione, che ci ha aiutato per quanto riguarda la nostra pagina social di Radio Vaticana. Un saluto agli amici ascoltatori che ci hanno ascoltato in radio ma anche in video, hanno potuto vedere in video attraverso Vatican News e su YouTube. È veramente tutto da Luca Collodi, la linea torna alla regia, ai regolari programmi di rete di Radio Vaticana.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Oggi apriamo raccontandovi un'iniziativa che fa entrare nel vivo le attività del nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto dal febbraio scorso e che attualmente ospita 21 ragazzi. Di questi, ben 17 si sono iscritti ai laboratori di street art previsti nel progetto Racconti di Comunità, promosso dall'associazione culturale Art Flood, da 14 anni attiva nell'ambito della riqualificazione urbana, anche come organizzatrice del Festival del Tarte, che propone appunto arte urbana anche in luoghi insoliti. Tra questi luoghi insoliti può esserci anche il carcere? Lo abbiamo chiesto a Melania Ruggini, storica dell'arte e curatrice del progetto.
2: Associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti. È importante anche per noi fare da filtro e da ponte, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e quindi anche questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che per certi versi può essere, insomma, pieno di pregiudizi.
1: L'obiettivo di questo progetto era far capire come anche dalla vita in strada possa nascere qualcosa di creativo e comunicare come la creatività possa trasformarsi in una vera professione. Obiettivi raggiunti, secondo lei?
2: Abbiamo segnato la strada di questo percorso. In 5 incontri è un po' difficile in creare. Sicuramente abbiamo creato le occasioni e sicuramente abbiamo instillato curiosità e anche voglia di creare ai partecipanti, proprio perché si sono messi in gioco, abbiamo scoperto anche proprio dei talenti in loro e quindi sicuramente si potrebbe aprire una nuova strada con un altro laboratorio che possa essere un'integrazione di questo. Abbiamo trovato veramente delle ottime mani, manualità e anche proprio una predisposizione, visto che loro, venendo dalla strada, conoscevano già questa forma artistica, ma non pensavano che ci fosse un festival nel territorio.
1: Frutto di questo laboratorio è stato un murales realizzato all'interno del carcere. Lo descrive a noi che, essendo in radio, non possiamo vederlo?
2: Sono delle opere in realtà su pannello, perché noi aspiravamo ai muri, ma innanzitutto, proprio anche per capire un po' se i partecipanti reagissero al meglio, abbiamo iniziato appunto con il pannello. Però abbiamo utilizzato la tecnica del doodle e anche l'uso di questi simboli giovanili che sono presenti anche nei tatuaggi di questi ragazzi. Abbiamo immaginato che loro fossero dei writer che con le bombolette andavano a colorare la città e quindi renderla da un posto grigio a un posto migliore, attraverso anche l'accoglienza, l'inclusione. Hanno messo proprio i ragazzi i simboli nelle loro culture, piuttosto che i piatti tipici, le usanze. Hanno proprio personalizzato il lavoro, che è diventato un lavoro ovviamente collettivo e di gruppo.
1: Ci ha parlato di doodle che avete sviluppato insieme. Cosa sono?
2: È una tecnica proprio che consiste in un disegno automatico. Non serve essere dei professionisti, tutti possono realizzare appunto questa tecnica. Cerchiamo di riprodurre il simbolo collegandolo a una nostra visione, ad una nostra idea. E attraverso questi simboli si parla un linguaggio universale alla portata di tutti e che tutti riescono a fare.
1: Per voi era la prima volta in carcere. Quali erano i vostri pregiudizi prima e quali invece oggi i vostri progetti per il futuro?
2: È stato veramente un'esperienza utile per abbattere quelle che sono delle resistenze normali che ci sono. I pregiudizi erano quelli legati a cercare di attirare l'attenzione dei ragazzi, ma sono dei pregiudizi che accomunano un po' anche l'insegnante, piuttosto che, insomma, una persona che non ha mai conosciuto la diversità. E è bello anche trovare l'unicità delle persone. Alla fine abbiamo capito che la creatività e la street art riesce veramente a parlare un linguaggio universale, in modo tale da diventare quasi amici, diciamo, fin da subito con i ragazzi. La possibilità sarebbe di realizzare veramente delle pareti in questo carcere e di cercare appunto che la comunità veda questi ragazzi come una risorsa, una possibilità di rieducazione sia per loro ma anche per la nostra associazione.
1: E cambiamo argomento, Liberi di aiutare è il nuovo progetto che l'associazione Liberi Liberi Articolo 27 promuove presso il centro cinofilo Freedog di Villa Franca di Verona e che coinvolge alcuni ragazzi in affidamento alle comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Il progetto consiste nella frequenza di un corso per acquisire competenze utili a esercitare la professione di dog sitter, cioè la gestione dei cani a tutto tondo in assenza dei padroni. Si tratta di un primo step al quale seguirà, per chi lo vorrà, il corso per conseguire la qualifica di educatore cinofilo professionale. Al dottor Camillo Smacchia, direttore dell'unità operativa dipendenze dell'AUSL di Verona, chiediamo di raccontarci questa esperienza. Ascoltiamo.
3: Inizialmente il corso era rivolto prevalentemente a persone ex detenute in via dell'uscita dal carcere. C'erano persone che erano in quella fase di sgancio e persone che erano da poco uscite da una condizione di detenzione. Quello che è stato il mio apporto era quello di allargare questo progetto a ragazzi in una condizione simile. La comunità non è un carcere, però è una condizione ristretta nella quale una persona ha cominciato già un progetto di risocializzazione per sé, ma anche rivolto poi all'uscita. Quelle due o tre comunità che abbiamo accreditate nella provincia di Verona hanno contribuito a diffondere tra i loro ospiti questa idea, che è stata molto ben accettata. Adesso sono circa una quindicina i ragazzi delle comunità che hanno cominciato a fare questo corso, che non ha solamente un valore morale di riabilitazione, ma che è anche volto a cercare per loro un tipo di lavoro spendibile.
1: Il cane non ti giudica è uno dei concetti che vengono spesso ripetuti in un corso come questo. In effetti, quello che si instaura con il miglior amico dell'uomo è un rapporto di fiducia reciproca. Quanto serve questo rapporto a chi ha intrapreso un percorso di riabilitazione da una dipendenza?
3: Serve innanzitutto perché queste persone sono sempre ex qualcosa, no? Ex questo, ex quell'altro. Avere a che fare con un cane vuol dire superare questa barriera e considerare che quello che si sta facendo lo si sta facendo per se stessi, per crescere, sperimentarsi anche come non solamente fruitore, ma a sua volta come colui che ha da insegnare, ha da scambiare qualcosa che nel frattempo ha imparato nel suo corso.
1: Oltre a recuperare la fiducia in se stessi, il corso darà anche sbocchi lavorativi a questi ragazzi?
3: Alla fine i ragazzi avranno un titolo che potranno poi riuscire a spendere, a presentare per avere in custodia degli animali, per cominciare appunto con il dog sitter, che è la cosa più semplice, ma poi anche per proseguirlo in un corso cinofilo che potrà riguardare la pet therapy e in generale l'utilizzo di questi animali nel senso più estensivo, più allargato del termine.
1: Alcuni dei partecipanti affrontano anche un viaggio lungo per arrivare in tempo. Gli istruttori li vedono crescere nella volontà di mettersi in gioco, con l'impegno e nella ricettività. Cosa significa questo per il loro percorso personale?
3: È proprio un mettersi, come ha detto lei, in gioco, nel senso più ampio del termine: prendere un autobus, fermarsi, stare lì un pomeriggio, in questi pomeriggi assolati di quest'estate. Mi creda, tutti erano presenti e il giorno dopo mandavano messaggi di contentezza rispetto a quello che avevano imparato. La notizia si è sparsa anche a ragazzi con problemi psichiatrici. Adesso stiamo allargando ai colleghi della psichiatria con i loro appartamenti protetti, perché anche ragazzi psichiatrici sono stati entusiasti. Abbiamo cominciato con 2-3 persone, però non sapevamo fino a che punto potevamo allargarci. Lo stiamo facendo perché anche loro ne sentono il beneficio.
1: Dietro questa iniziativa c'è un intenso lavoro di coprogettazione. Secondo lei questa è replicabile in altri contesti? La consiglierebbe?
3: Il paziente psichiatrico è l'esemplificazione. Siamo partiti dagli ex detenuti, l'abbiamo allargato ai ragazzi in comunità, e se lo riusciamo ulteriormente ad allargare a ragazzi con problemi psichiatrici, che spesso sono così frequentemente presenti sia in carcere purtroppo sia nelle comunità terapeutiche, abbiamo colto nel segno, secondo me. Chiudiamo il cerchio di una popolazione sofferente, ma che ne avrebbe un estremo beneficio.
1: e apre i battenti ad Alessandria il nuovo laboratorio di pasticceria e panificazione Fuga di Sapori Bakery 2.0 ad opera della cooperativa Idee in Fuga, da anni impegnata in attività di inclusione e reinserimento lavorativo delle persone detenute. Sarà un laboratorio esterno al carcere che produrrà pane, pizza, focaccia, biscotti e tutti i prodotti da forno che vi vengono in mente, destinandoli non alla vendita diretta, che avverrà invece nel consueto punto vendita del bistrò omonimo, bensì all'attività di catering che prende sempre più spazio. Carmine Falanga, presidente della cooperativa, ci spiega come mai questa scelta.
4: E correndo mi incontrò lungo le scale.
5: Crediamo tanto nella possibilità di portare il carcere a casa delle persone e quindi l'idea di organizzare dei catering coinvolgendo i detenuti la troviamo una strategia funzionale rispetto proprio alla mission della nostra cooperativa.
1: Oltre alla produzione, questo nuovo spazio sarà anche aperto alla città e potrà ospitare corsi di cucina, attività di formazione e soprattutto team building aziendali. Ci racconta i vostri nuovi progetti?
5: L'idea è quella di non solo cucinare, preparare i tantissimi prodotti che sono stati elencati, ma anche di coinvolgere sempre di più la comunità, i cittadini, ma anche le aziende, invitandoli a mettere le mani in pasta, potersi confrontare con i ragazzi che lavorano in laboratorio, che sono tutti detenuti ed ex detenuti, e anche creare dei momenti di confronto tra chi ha un vissuto sicuramente particolare legato al mondo carcerario e chi invece magari del carcere non sa nulla. Noi crediamo tanto nel potere della condivisione e soprattutto del confronto, perché è l'unico modo per far capire quello che di buono il carcere può offrire alla comunità.
1: Concentrandoci sui team building aziendali, in questa attività i partecipanti cucineranno e impasteranno fianco a fianco dei finora 4 detenuti che lavorano nel laboratorio. È quindi un'esperienza assai più arricchente che imparare semplicemente a fare squadra con i propri colleghi d'ufficio, no?
5: Sì, perché l'argomento che accomunerà questi momenti sarà quello appunto della privazione della libertà, il vissuto delle persone, quindi nasce automaticamente il confronto. Ne abbiamo già sperimentato uno nelle scorse settimane e i partecipanti alla fine della giornata ci hanno ringraziato perché hanno potuto veramente conoscere qualcosa che è di per sé inaccessibile, che è appunto il mondo del carcere. Riuscire non solo ad impastare, ma veramente condividere delle emozioni, delle sensazioni.
1: La vostra mission di creare opportunità di lavoro fuori dal carcere è stata premiata, lo ricordiamo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel marzo 2025 le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Questo riconoscimento come ha cambiato la vostra attività?
5: Sicuramente è stata una spinta a cercare di aprire sempre di più, compatibilmente con le risorse a disposizione, le attività del carcere alla comunità. Comunità intendiamo cittadini, aziende, perché è l'unico modo per permettere di rendere accessibile qualcosa che è praticamente inaccessibile. L'apertura del laboratorio esterna è stata anche una sorta di forzatura, perché la casa di reclusione è stata oggetto di una riconversione. Ci sono stati dati 15 giorni di tempo per lasciare le attività che avevamo all'interno della casa di reclusione e nell'arco di 2 mesi ci siamo dovuti reinventare, abbiamo dovuto riaprire un nuovo laboratorio esterno, ma siamo contenti proprio perché noi crediamo molto più nel lavoro fuori dal carcere che quello dentro.
1: Il vostro obiettivo resta lo stesso, condividere i percorsi che fate con tutta la comunità a partire dalla città, tant'è vero che il vostro bistrò invece si trova all'interno delle mura del carcere di Alessandria, ma è accessibile dall'esterno. Abbiamo parlato di come vedete il futuro della cooperativa, denso di tanti nuovi progetti. Come vedete invece il futuro della società?
5: Credo che sempre più persone debbano riflettere sull'argomento carcere, che viene percepito da tanti come distante, come qualcosa che non interessa, non ci riguarda, ma in realtà il carcere riguarda tutti perché fa parte della società. Noi cerchiamo di insegnare un mestiere vero, spendibile nel mercato del lavoro, e allo stesso tempo andiamo ad azzerare gli alibi che invece quasi sempre accompagnano la recidiva.
1: Povera amica che narravi 10 anni. E chiudiamo con una pagina culturale, un consiglio di lettura, si intitola Il silenzio dentro, edito da Swan Book, il libro inchiesta della giornalista, autrice e conduttrice TV Francesca Ghezzani. Ce ne parla lei stessa nell'intervista del collega Luca Collodi.
2: Il carcere effettivamente sta da tempo riempendo nelle pagine e dei nostri giornali, così come dei social, così come dei TG, perché effettivamente è un po' una pentola a pressione che sta scoppiando e che spesso, motivo per cui io ho scritto questo libro, non viene guardato dalla società, ma viene, come dire, messo in un angolo, come se fosse un pianeta completamente a sé stante. Io nelle interviste mi rendo conto di ripetere spesso questa frase: è auspicabile che il carcere rimanga lontano dalle nostre vite, sia come fautori o fautrici di reati ovviamente, sia come vittime degli stessi, però non possiamo fare finta che comunque il carcere non esista, anche perché io sul libro ho proprio puntato sull'articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione del detenuto, della detenuta, e la domanda, il focus centrale delle mie pagine è proprio stato questo, ovvero se un processo di rieducazione non succede, che cosa succede quando le persone a fine pena escono dalle loro celle, anche per la tutela, la sicurezza che deve essere garantita alla società intera, cioè a chi è fuori dal carcere.
6: Spesso noi leggiamo sulle carceri notizie certamente non buone, carenza di personale, suicidi tra i detenuti e qualche volta anche tra la polizia penitenziaria, esatto. Il tema del sovraffollamento. Ci sono degli esempi buoni, degli esempi virtuosi, delle realtà che ci danno speranza guardando alle carceri?
2: Ci sono, ad esempio, il carcere di Bollate, io lo cito più volte all'interno del libro, che non è ovviamente immune, esente da difficoltà, da contrazioni, però è un carcere virtuoso e quindi potrebbe essere un carcere che propone un format replicabile in termini anche di reinserimento, di rieducazione e anche di volontariato per altri istituti penitenziari. Non ci scordiamo per esempio che il volontariato è una forza incredibile che porta iniziative finalizzate appunto al reinserimento, alla presa in carico del detenuto o della detenuta, incredibili, solo che anche il volontariato ultimamente fa sempre più fatica ad accedere, c'è questa tendenza un po' non all'apertura del carcere verso l'esterno ma ad un'ulteriore chiusura.
6: Che cosa pensano i carcerati della loro esperienza all'interno?
2: E anche persone con una pena tipo l'ergastolo o persone che oggi sono uscite dal carcere, di estrazione sociale anche con lavori, con storie completamente origini differenti tra di loro e che oggi invece sono profondamente attive nell'impegno sociale. Quello che tutti pensano, a prescindere dal reato commesso, dalla pena, il fatto che siano dentro o fuori, è che ci voglia una ferrea volontà del carcerato, della carcerata, a riprendersi la vita in mano, a ricucire gli strappi esistenziali, perché anche laddove un sistema, stato oleato, funzioni, se non c'è questo alla base non può funzionare la presa in carico di un detenuto, di una detenuta. Un'altra cosa, che il carcere diventa criminogeno, si entra con un reato minore e rientrano più specializzati di prima, cioè in cella, a contatto con gli altri, in una situazione così esasperata ed esasperante, vai a perfezionare i reati, quando esci hai un curriculum vitae da mettere all'atto ancora più nutrito.
6: È possibile superare il carcere?
2: Realisticamente sì, però a patto di due cose: una ferrea volontà, quello che viene chiamato il fattore fortuna, perché ci sono delle persone che si sono salvate perché hanno riconosciuto per la prima volta il valore della vita e di riprendersela in mano grazie al confronto per esempio con ergastolani che quindi avevano pene infinite a differenza della loro, grazie a questi incentivi sono riusciti a capire che era necessario riprendersi in mano la vita, che è preziosissima.
1: Ed ora qualche notizia in breve. Il 17 settembre ha fatto tappa nella casa circondariale di Foggia la carovana della prevenzione, attrezzata per fare screening senologici come visite, ecografie e mammografia alle donne detenute, 27 le quarantenni che ne hanno usufruito. L'iniziativa, nata nell'ambito del progetto Inside Out di Come in Italia, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino e il Ministero della Giustizia e non intende essere solo un messaggio di prevenzione oncologica ma anche di vicinanza, empatia e attenzione. È stato avviato all'inizio del mese il progetto di educazione allo sport denominato Meta, che sta portando il rugby all'interno dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, grazie all'intervento della Regione Lombardia, che ha ripreso e soprattutto rifinanziato un vecchio progetto dimenticato. All'interno del carcere, il campione azzurro Diego Dominguez e il suo staff saranno impegnati in attività rivolte ai 61 giovani detenuti che scenderanno in campo in squadre miste con gli agenti di polizia penitenziaria. Un corso di fumetto tra dentro e fuori è quello che unisce la casa circondariale Nero Fischione di Brescia con la biblioteca comunale di Borgo Stallo. L'anima di tutto tutto il fumettista, sceneggiatore e romanziere Gigi Simeoni, conosciuto per le storie di Dylan Dog ma non solo, che sta portando avanti questi corsi parallelamente fino, chissà, a organizzare una mostra o una pubblicazione collettiva. Unici requisiti tecnici per partecipare: creatività e voglia di comunicare qualcosa. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentati. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e franca.

0: Storie d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
2: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
1: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
2: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
1: Oggi inauguriamo anche il comune.
2: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
1: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
2: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
1: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
2: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
1: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
2: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
1: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
2: Sì, lì ci colpisce al cuore. Diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni. Giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
1: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
2: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
1: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
2: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente. Questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto. E infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
1: E allora qual è l'invito del sindaco?
2: Venite a Sant'Angelo perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
1: Sindaco, qui ancora parlano tutti.

0: ricorre la memoria dell'apparizione il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
1: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
1: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
1: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
1: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
1: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
1: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
1: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
2: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
1: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
2: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini. È un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
1: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
2: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna, ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano

0: dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpinia.
1: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
0: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne, il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo, il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
1: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto tipo...
0: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
1: Poi parlava delle noci, delle nocciole,
0: Nocciole che
1: perché
0: sono
1: qui la
0: prodotti tipici
1: campagna...
0: della campagna. Poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico. Producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
1: Lei è presidente di questa associazione creativamente, che cosa fa questa associazione?
0: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
1: Ma che cos'è Sant'Angelo all'esca per lei?
0: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
1: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
0: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa le pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
1: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
2: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo d'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi Riserva nelle annate migliori e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
1: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
2: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
1: Voi già siete qui da qualche generazione.
2: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
1: Come l'olio, no?
2: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'arave, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona, ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
1: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
2: Il Taurasi bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente che ci potrà ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
1: E poi ha questo colore rosso rubino.
2: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
2: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
2: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
2: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi, mentre Leone XIV è in visita in Francia, vogliamo fare un viaggio nella musica del tardo Ottocento e del Novecento francese. Attraverseremo tre capolavori che sono architetture sonore in grado di esplorare con sensibilità diversa il mistero, la contemplazione spirituale e anche la magnificenza timbrica dell'orchestra moderna. E iniziamo con il Péléas et Mélisande di Gabriel Fauré, una suite per orchestra, la sua opera 80. Questo lavoro nasce da delle musiche di scena ed è una suite che rifugge ogni enfasi esteriore per restituirci una tragedia fatta di silenzi, di presagi, di pudore espressivo. Nei suoi quattro movimenti l'orchestra tesse una trama di infinita dolcezza e di malinconia, culminando nel doloroso e toccante addio finale. I movimenti sono quattro: preludio, quasi adagio, poi c'è un andantino quasi allegretto, una siciliana, che è un allegretto molto moderato, e poi la morte di Mélisande, molto adagio. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione della Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa.

Abbiamo ascoltato la suite per orchestra dal Pelléas et Mélisande di Gabriel Fauré nell'esecuzione della Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa. Ed ora passiamo al preludio, adagio e corale con variazioni sul tema Veni Creator di Maurice Durufle. Con Durufle entriamo nella monumentale navata di una cattedrale. L'antico inno latino, il Veni Creator, un inno del IX secolo, viene reinventato attraverso i registri dell'organo e le sottili armonie del Novecento francese. L'opera parte da un preludio fluido e misterioso, passa attraverso un adagio di profondo raccoglimento intimo e arriva alla luminosa apoteosi del corale finale. Noi ascoltiamo quindi il preludio, adagio e corale con variazioni di Maurice Durufle nell'esecuzione all'organo di Todd Wilson.

Abbiamo ascoltato il preludio, adagio e corale con variazioni di Maurice Duruflé nell'esecuzione all'organo di Todd Wilson. E ora possiamo concludere questa cavalcata nella musica del tardo 800 e del 900 francese durante la visita del Papa in Francia. Possiamo concludere appunto il nostro percorso con Maurice Ravel, in particolare con la suite sinfonica Daphné et Chloé, tratta dal balletto omonimo. La partitura si apre con una celebre evocazione dell'aurora, tra fruscii di ruscelli, canti d'uccelli, e poi prosegue attraverso il lirismo estatico della pantomima, il secondo movimento, per concludersi in una danza generale, travolgente, con una grande forza ritmica e dei vividi colori orchestrali. Allora ascoltiamo la suite numero 2 dal Daphné et Chloé di Maurice Ravel nei movimenti Alba, Sorgere del giorno, Pantomima e Danza generale. Herbert von Karajan dirige i Berliner Philharmoniker.

0: Abbiamo ascoltato la suite numero 2 da Daphné et Chloé di Maurice Ravel nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Abbiamo quindi concluso questo percorso attraverso la musica del tardo 800 e del 900 francese che ci ha accompagnato durante la visita del Santo Padre in Francia. E con questo Marcello Filiotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: sacerdote per sempre, è Cristo Signore. Alleluia.
1: Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.

0: è nei cieli. Tutto esiste per la sua parola. Alleluia.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.

Non dite, Signore e Signore, per entrare nel regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.

0: regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.
1: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano. Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue. Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Ricordati del tuo popolo, Signore. Benedici la dimora della tua gloria.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare. Fa che giungano felicemente alla meta desiderata.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Accogli nella tua casa le anime dei defunti. Concedi loro il perdono e la gloria eterna.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche a coloro che ci seguono tramite TV 2000. Bentrovati perché davvero accostarci al mistero eucaristico, accogliere la sua parola, possa essere per noi un'occasione di rigenerazione spirituale. E ci introduciamo nella Santa Messa innanzitutto riconoscendoci peccatori. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e azioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a infondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa d'Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore», ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Entriamo in questa liturgia della parola proprio a partire dalla domanda che ha fatto Gesù: «Che ve ne pare?». È una domanda che in realtà dovrebbe risuonare per ogni pagina del Vangelo. Che ve ne pare? È un invito da parte di Gesù a riflettere, è un invito da parte di Gesù a lasciarsi mettere in discussione rispetto a quelle convinzioni che noi abbiamo su Dio, sul mondo, su noi stessi, sulle relazioni, su tanti aspetti della vita. E soprattutto perché abbiamo bisogno di metterci in discussione per accogliere il modo diverso di Dio, di pensare e di fare. Gesù sta parlando alle autorità religiose, ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, cioè sta parlando a persone che ne capiscono di Sacra Scrittura, hanno sulla loro bocca Dio, quello che Dio dice di fare, quello che Dio ha fatto, e quindi parlano di Dio, sanno qualcosa di Dio, però veramente hanno capito qual è la volontà di Dio, qual è lo stile di Dio, come pensa Dio, cosa si aspetta Dio dall'uomo? Ecco, Gesù vuole mettere in discussione loro. E forse ci fa bene che anche noi ci mettiamo in discussione per accogliere un nuovo modo di pensare la vita spirituale, la vita umana guardata da Dio. E quindi lasciamoci portare proprio da Gesù a riflettere su come Dio pensa l'uomo.

come Dio pensa la conversione, come Dio pensa il fare la sua volontà. E Gesù nello specifico parla di una parabola, ci dà questo scenario. Un padre aveva due figli. E già questo è bello, è un grande annuncio, che non sempre noi riusciamo ad accogliere pienamente. Noi siamo figli, quei figli siamo noi, abbiamo bisogno di capire in che modo siamo figli. E già che siamo due figli, significa che non siamo rinchiusi in una sola categoria, c'è qualcosa sempre di più da comprendere di come noi siamo fatti. Non siamo mai, come dire, una sola parte, ci sono come tante parti in noi. E Gesù ci aiuta ad entrare in queste parti. Ecco, sono due figli. E poi un'altra cosa simpatica è questa, è che quando di questi figli si dice di questa risposta al padre, che da una parte è no, da una parte è sì, in realtà è un modo anche per dire o dici no, o dici sì, sempre figlio resti. A volte noi ci facciamo il problema di quello che noi viviamo e per quello che viviamo ci svalutiamo come figli. Restiamo figli, anche se abbiamo detto una cosa diversa da quella che abbiamo detto la scorsa volta, anche se abbiamo fatto un peccato, anche se abbiamo disobbedito alla volontà di Dio, resta una verità fondamentale. Tu sei figlio amato, hai qualcosa da accogliere da Dio e se Dio è amore, probabilmente hai bisogno di accogliere il suo amore. Ma andiamo più in profondità. Ecco perché Gesù in realtà fa questo riferimento alla fine, quando dice guardate che ci sono pubblicani e prostitute che vi passano avanti nel regno dei cieli, perché appunto quelle persone a cui sta parlando Gesù fanno un po' fatica, cioè come se queste persone non fossero figli. E invece Gesù dice guardate bene che la logica di Dio è una logica di misericordia, tu resti figlio. Ma ripeto, entriamo ancora meglio, perché mentre Gesù racconta questa parabola dice un altro elemento. Questo padre, che ha due figli, invita entrambi i figli ad andare a lavorare nella vigna. Questo andare a lavorare nella vigna è davvero una bella prospettiva di vita, perché significa, ci sta dicendo che Dio ci invita a fare la sua volontà. L'invito che Dio fa a compiere la sua volontà non è qualcosa di passivo. Dio non prende i fili come farebbe un burattinaio e muove quei fili, ma propone, va a lavorare nella vigna. Questa proposta trova nell'uomo una risposta, una collaborazione o un rifiuto. E quindi noi siamo chiamati ad andare a lavorare nella vigna, possiamo leggerlo così, siamo chiamati a collaborare con Dio nella costruzione di qualcosa, nella produzione di qualcosa, dicendolo con delle parole più attuali, a costruire la civiltà dell'amore. Siamo chiamati a collaborare con Dio, a costruire la civiltà dell'amore. Entrare con Lui, a costruire il regno di Dio, significa entrare con Lui a realizzare ognuno a suo modo l'unica vocazione ad amare. Perché se Dio è amore, la sua volontà non può non avere a che fare con l'amore, con delle forme diverse di realizzazione dell'amore nel mondo, nella società, nelle famiglie. E all'invito del padre i due figli rispondono in modo diverso. E attenzione che Gesù non dice uno risponde no e uno risponde sì, cioè non è semplicistica la situazione. Abbiamo bisogno di entrare in uno scenario un po' più complesso, perché complesso è l'essere umano ed è per questo che Gesù dice che ve ne pare, cioè proviamo a riflettere in modo diverso da come voi siete abituati a pensare. C'è qualcosa di più da cogliere, che ve ne pare? E Gesù educa quelle autorità religiose e noi oggi ad entrare in questa prospettiva un po' più profonda, che ovviamente si basa sul fatto che Gesù conosce il cuore dell'uomo e sa che appunto è complesso. E allora un figlio comincia a rispondere così: no, non ne ho voglia.
E beh, davanti a questa risposta, se noi ci fermiamo un po' soltanto davanti a questa frase, immaginando questo figlio che dice no, non ne ho voglia, ci verrebbe da pensare, ma che figlio ingrato, che figlio ribelle, che figlio disobbediente, che figlio pigro, cioè uno proprio che è, il tuo padre ti ha invitato ad andare a lavorare nella vigna e vacci. Perché sei così ingrato anche di questa fiducia che tuo padre ti dà? Perché sei così disobbediente? Perché sei così ribelle, così pigro? Vai a lavorare nella vigna. Ci verrebbe da pensare una cosa del genere, forse. Ma la verità è che forse anche noi, ogni tanto, siamo un po' ingrati, siamo un po' ribelli, siamo un po' disobbedienti, siamo un po' pigri. Cioè questa risposta ci fa riflettere su quelle che sono le nostre resistenze. Abbiamo tutti delle resistenze a compiere la volontà di Dio. Ci sono degli ostacoli che noi poniamo e la nostra vita spirituale è togliere innanzitutto questi ostacoli. Ora, questi ostacoli li possiamo togliere? Possiamo andare al di là di questa ribellione, di questa ingratitudine, di questa pigrizia? E Gesù continua proprio così. Poi si pentì e vi andò. Poi, cioè, c'è uno spazio all'interno del quale entra uno spazio temporale, all'interno del quale entra la libertà di questo figlio. Entra una riflessione, un po' come il figlio il prodigo, no? Rientrò in se stesso, come se si fosse fermato a dialogare con se stesso innanzitutto e a riconsiderare le sue scelte. E questo pentimento è una questione seria, l'abbiamo sentita annunciare nella prima lettura. È possibile che l'uomo si penta, è possibile che l'uomo si converta e Dio lo accoglie. E questo è fondamentale, che Dio accoglie proprio questo movimento di conversione. Se il malvagio, dice Ezechiele, si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Perché la volontà di Dio è proprio questo, che l'uomo si converta e viva e possa essere salvato. Perché Dio appunto in questo si mostra tanto paziente nell'accogliere i tempi di conversione, quel poi, i tempi di conversione dell'uomo. Piccola parentesi anche per i genitori, gli educatori, perché probabilmente capita a chi ha a che fare con dei giovani di trovarsi davanti ad un no mamma, no papà, oppure no ad un sacerdote, no ad un altro educatore, un professore. Ecco, a volte questa risposta scoraggia tanto i genitori, gli adulti, gli educatori. Poi provate a guardarli come li guarderebbe il padre di questa parabola. Il padre di questa parabola li guarderebbe proprio con quella fiducia che ci potrebbe essere uno spazio all'interno del quale, dopo il quale, quel giovane forse andrà a lavorare nella vigna, quel giovane forse dirà il suo sì, così come accade in questa parabola evangelica. E questo vale per, appunto, per qualcun altro, perché io guardo a qualcun altro con quella fiducia che anche se mi dice no, non è detto che quella sia l'ultima risposta. E anche per me, perché a volte io stesso mi metto davanti allo specchio e posso scoprire dentro di me una resistenza così forte che mi sembra proprio impensabile poter fare una scelta diversa. E invece no, bisogna anche io di guardare me stesso con quella fiducia che forse può cambiare qualcosa, posso andare al di là del mio irrigidimento nel no. E l'altro figlio dice sì signore. Sì, signore. È una risposta da figlio, secondo voi? Sì, signore. È un modo proprio per mettere in evidenza un figlio, ma che in realtà sta per compiere qualcosa per una forma di senso del dovere. È come un servo che deve fare quello che deve fare perché lo deve fare, ma non perché lo vuole fare, non perché ama il padre, non perché ha capito veramente che cosa significa andare a lavorare nella vigna. La fede in Dio è una relazione con Dio. E allora Gesù
vuole educarci a questa relazione che rischia di essere ipocrita, rischia di essere superficiale, rischia di essere qualcosa che sta sulle labbra, ma non prende forma nella concretezza della vita, non prende forma in quello che è il rischio di amare, in quella che è la capacità di fare delle scelte e assumerne le conseguenze di quelle scelte. E a volte appunto i nostri sì possono essere detti per compiacere, per apparire, ma questa non è la logica di Dio, questo non è lo stile del discepolo di Cristo. La nostra conversione, la nostra fede è autentica quando l'amore prende una forma concreta, prende una forma che fa la differenza. Allora, per ricapitolare un po', noi siamo quelli che possono dire di no e possono dire di sì, possono dire di no alla volontà di Dio, ma possiamo anche cambiare, possiamo non assolutizzare i nostri errori, i nostri peccati, le nostre resistenze, le nostre pigrizie. È naturale che quando ci arriva la volontà di Dio potremmo avere quella resistenza a dire no, non è per me, non ci riesco a fare questa cosa, Signore. La santità non è non aver mai detto no. Se noi pensiamo solo a San Francesco, di cui celebreremo la festa domenica prossima, San Francesco non ha cominciato a dire sì Signore che bello, sì, sì, sì. No, Francesco comincia ad avere delle resistenze alla volontà di Dio, cerca il suo sogno, il suo realizzarsi nella vita. Quindi la santità non è non aver mai detto di no, ma allenarsi a non lasciarsi frenare, bloccare in quei no, per poter dire i nostri sì fino alla fine. Essere capaci di orientarci verso un'obbedienza a Dio, consapevoli che quella parola è una parola che ci salva. Noi siamo capaci anche di dire però dei sì. Sì, è vero. Quindi abbiamo bisogno di fidarci di questa nostra capacità di dire sì, ma che non sia un sì ipocrita, un sì distaccato, un sì superficiale. E allora, per concludere, chi è che ha detto un sì pieno, proprio bello, pieno d'amore, pieno di dedizione totale? Si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio, potremmo dire il terzo figlio. È Lui che è stato obbediente fino alla morte di croce. E certamente Maria è colei che rispecchia questa predisposizione del cuore a dire un sì pieno, perché Maria è anche l'Immacolata, il suo sì ha un valore enorme. E allora chiediamo anche a lei, alla Vergine Maria, di aiutarci ad entrare nella nostra vita per fare la volontà di Dio, provando ad allenarci a dire quei sì liberi da ogni condizionamento, fidandoci del Padre, così come Gesù si è fidato del Padre dove? Sulla croce. Quella croce è per lui un grande atto di fiducia, che la croce non era l'ultima parola, ma anzi era una possibilità di vittoria sul peccato e sulla morte, una possibilità di vittoria dell'amore, e che davvero i nostri sì a Dio siano questa manifestazione di discepoli che vogliono vincere nell'amore. Amen.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, e per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore Gesù a vivere il Vangelo con gioia e generosità, praticando i sentieri della giustizia e della fraternità.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare. Perché il popolo santo di Dio, purificato da ogni peccato, annuncia al mondo che Gesù è il Signore. Preghiamo. Perché l'accoglienza fraterna e caritatevole dei migranti e dei rifugiati in mezzo a noi aiuti a costruire la civiltà della pace e dell'amore. Preghiamo. Perché l'attenzione ai poveri, ai sofferenti e agli anziani ci renda generosi nella carità e nel servizio reso agli ultimi. Preghiamo. Perché vivendo gli stessi sentimenti di Gesù Cristo impariamo a perdonarci gli uni gli altri. Preghiamo. Perché l'ascolto quotidiano del Vangelo ci renda disponibili alla conversione e al dialogo fraterno. Preghiamo.
0: Signore, Tu hai donato la Tua vita per il bene del mondo. Accogli la nostra preghiera per il Tuo amore misericordioso, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Preghiamo per le persone viventi che portiamo nel cuore. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la
0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non so se tu dici.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

strigliando. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Nel Vangelo Gesù ci presenta quel figlio che dice: non ne ho voglia. E a volte mi viene da pensare che questa frase la diciamo o la gridiamo in quelle situazioni nelle quali c'è una malattia inaspettata, una vecchiaia faticosa, un'esperienza in carcere, un'esperienza dura. Non ne ho voglia. Questa vigna del Signore, questa volontà di Dio, a volte sembra essere troppo dura. E oggi Gesù è come se ci dicesse: tranquillo, è naturale che tu possa avere questa resistenza davanti a questa croce dura, a questa volontà che a volte è difficile da comprendere con la nostra logica umana. Però datti il tempo, quel poi, datti il tempo di stare in quella situazione, rifletti e soprattutto prega. E allora mai deve mancare la preghiera nelle situazioni nelle quali facciamo fatica ad accogliere la volontà di Dio, perché non ci avvenga di pensare che la volontà di Dio su di noi è sbagliata, doveva essere diverso da come è. La volontà di Dio su di noi è sempre più grande di quello che noi riusciamo a pensare, a capire. E noi abbiamo bisogno di fare come Gesù. In quel sì di Gesù c'è tanta fiducia, oltre che tanto amore. Quella fiducia che, come dicevo prima, si esprime anche sulla croce, quella situazione che per eccellenza è assurda, è una sofferenza ingiusta e assurda. E allora, perché non ci manchi mai quella possibilità di trovare il tempo e la possibilità di dire: eccomi Signore, sia fatta la tua volontà, vengo a compiere la tua volontà, invochiamo la Vergine Maria, riconoscendola come Madonna della speranza, quella speranza che cioè non ci fa mai disperare, ma ci fa stare nelle situazioni difficili con la consapevolezza che la luce c'è e si chiama Gesù Cristo. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione solenne. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita terrena e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificato
glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: 20 e 34 amici ascoltatori, ancora la Radio Vaticana in diretta con la Francia. Siamo giunti al termine della terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia. Tra poco seguiremo in collegamento diretto con il santuario di Nostra Signora di Lourdes la preghiera del Santo Rosario e la processione o flambeau. Con me in studio, amici ascoltatori, ringrazio e saluto Don Massimo Tellan. Massimo,
1: buonasera. Grazie a te, Luca, e a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera.
0: Grazie Don Massimo. E allora siamo a Lourdes. E Lourdes rappresenta per tutti noi un'esperienza particolare. E allora io vorrei chiederti il tuo ricordo come sacerdote, ma anche come uomo, un po' la prima emozione che ti viene in mente pensando al santuario di Lourdes.
1: La prima emozione certamente si collega alla mia vocazione, perché io ho iniziato a frequentare Lourdes. Il primo viaggio a Lourdes l'ho fatto quando avevo terminato un po' le scuole superiori, e quindi anche il mio discernimento per entrare in seminario. In realtà io poi nella mia storia ho iniziato con i padri missionari scalabriniani, quindi andai con loro a Lourdes come barelliere, quindi un'esperienza fortissima, col treno bianco partendo da Roma, quindi tutto il viaggio, lo stare con i malati, che ha una intensità molto più forte che non semplicemente il pellegrinaggio, che certamente ha comunque la sua valenza, ma lo stare gomito a gomito con i malati, servendo i malati, certamente ti segna per sempre, ti segna per la vita. E da giovane ragazzo a me era stata assegnata una signora quasi paraplegica, completamente cieca, e appunto da un ragazzo di 19 anni gli feci questa domanda, forse un po' sciocca, ma che però mi colpiva, no? Dico: ma noi veniamo a Lourdes, facciamo tante cose a Lourdes, vediamo anche tante cose, no? Lourdes ti colpisce anche per la suggestione, tra poco lo vedremo con la processione flambeau. Dico: ma al termine del viaggio che avevamo compiuto insieme, ho detto: ma lei qui non si muove, non vede praticamente niente. E lei, con un candore e una tenerezza, mi disse: ma in realtà forse siete voi che non vedete, perché in realtà io vedo molto di più di quello che tante volte con la vista si può vedere. Sono passati ormai 40 anni, perché ormai ce ne ho 59, ecco, in 40 anni quell'espressione sorridente di quella persona ammalata, inchiodata alla sua sofferenza, è qualcosa che è rimasto nel mio cuore, anche proprio nella mia formazione spirituale di attenzione ai malati. Poi in realtà nel mio cammino mi sono dovuto misurare anche con la sofferenza, con la malattia, quindi ho fatto, come dire, il passaggio della barriera dall'altra parte, no? Con i malati. Poi il Signore mi ha fatto fare un seminario, tante volte scherzando lo dico, un seminario parallelo, no? Gli ultimi due anni di seminario li ho fatti un po' dentro e fuori gli ospedali, e poi alla fine, insomma, il Signore ha voluto che diventassi sacerdote, fossi ordinato. E anche lì io la prima volta andai con i missionari appunto scalabriniani, ma poi capii che la mia strada non era tanto quella appunto degli emigrati, ma quella del servire Dio nella chiesa di Roma, e quindi entrai in seminario. Per cui la seconda volta che andai a Lourdes fu proprio nel passaggio dai missionari di San Carlo per gli emigranti al seminario romano. E il Papa oggi è stato al monastero delle Carmelitane oggi pomeriggio, e anche lì ai miei tempi si faceva una cosa molto bella, cioè si scriveva la lettera di richiesta per entrare in seminario proprio dal monastero di clausura delle Carmelitane, che guarda la grotta di Massabiel. E quindi io lì scrissi la lettera nella quale chiedevo quali erano le ragioni per cui chiedevo di entrare in seminario. E poi sono tornato tante altre volte a Lourdes da sacerdote, evidentemente. Ma ancora un ricordo personale è legato alla mia storia familiare. Io ho celebrato con i miei genitori il loro 40° di matrimonio da Lourdes. Poi con la grazia di Dio sono arrivati a 62 anni di matrimonio, prima che il Signore li chiamasse a sé, prima l'uno e poi l'altro. Però anche questa cosa ha segnato un po' la mia storia, no? Perché ciascuno di noi è chiamato a guardare anche al percorso che il Signore ti fa fare e a saperlo comprendere, rileggere con gli occhi della fede. E certamente in questo Maria è madre e maestra, perché ci dice la scrittura, Luca, la Madonna in realtà parla pochissimo nel Vangelo, ma Luca ci sottolinea spesso che lei custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Allora lei nel suo essere madre certamente del Figlio di Dio, ma poi anche discepola e modello di seguela del Signore, ci insegna anche a fare tesoro, patrimonio di quello che è la nostra esperienza, la nostra vicenda, e saperlo vedere, meditare agli occhi della fede.
0: Ecco amici ascoltatori, abbiamo voluto iniziare questa trasmissione di attesa della preghiera del Rosario, della processione au flambeau con Papa Leone, proprio per raccontare una testimonianza, quella di Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto a Roma e dirigente scolastico della scuola paritaria parrocchiale Paolo VI, è una delle tante storie che sacerdoti, ma anche laici, uomini, donne, hanno andando a Lourdes. Ma vorrei...
1: Anche perché, sai Luca, noi guardiamo sempre Lourdes dal punto di vista solo della sofferenza fisica, ma Lourdes anzitutto è un luogo di guarigione dalle nostre sofferenze interiori.
0: Dice che a Lourdes si cerca la pace, si trova la pace.
1: Perché, e il Papa oggi anche l'ha sottolineato quando ha fatto la sua omelia, le sofferenze della nostra vita sono tante, non sono solo quelle fisiche, quelle morali e quelle spirituali, ma sono anche proprio le sofferenze che talvolta sono retaggio della nostra storia, qualche volta magari perché abbiamo fatto noi degli errori o perché magari subiamo le conseguenze di qualche, come dire, croce che qualcuno ci butta sulle spalle. Ma Lourdes è proprio un luogo che ci riconcilia. Io nella mia esperienza anche lì di sacerdote, ma di uomo anzitutto, ho fatto proprio questa esperienza. Lourdes, ogni volta che io penso a Lourdes penso anche al mistero proprio di quella pace che ti dà. E a Lourdes io ho imparato una cosa che nella mia vita da sacerdote mi è utile e cerco sempre di metterla in pratica, cioè la capacità di distinguere tra il peccato e il peccatore. Il peccato certamente va sempre ricusato, va allontanato, va condannato, anche il Papa oggi l'ha detto, è il peccato che è nel mondo che ci porta a questa condizione di male che è presente. Ma poi c'è la condizione del peccatore che tante volte è suo malgrado, no? Certo per le sue scelte sbagliate, quello che è, però si trova a vivere una condizione di cui il peccato ti rende schiavo. Non è... Certo il peccato lo facciamo noi, ma poi alla fine il peccato ci imprigiona e ci rende schiavi di noi stessi, dei nostri limiti. E il Signore, che è il Signore della salvezza, che ci libera, chiaramente a Lourdes ci fa fare questa esperienza, guardando anche alla nostra storia attraverso la filigrana della sua croce, che è un mistero di redenzione e anche di espiazione. Il Papa oggi nell'omelia a Lourdes l'ha detto, unire le proprie sofferenze alla sofferenza di Cristo in croce perché possano avere un valore redentivo. Allora la persona che soffre, soffre unendo il proprio dolore a quello di Cristo crocefisso, e questo è il grande mistero della nostra fede, in questo dolore offerto c'è una valenza, una connotazione di redenzione.
0: Don Massimo, noi ci prepariamo alla processione au flambeau e poi alla preghiera del Rosario. La processione au flambeau è fatta con le fiaccole, quindi una luce nel buio della notte. Anche questa è un'immagine simbolica molto forte, non tanto simbolica, reale, ma molto forte, luce che rischiara la tenebra.
1: È la luce della fede. E qui c'è la tradizione, anche se andiamo a rileggere un po' la storia delle 18 apparizioni della Madonna a Santa Bernadette, c'è anche lì, proprio nella 17esima, se non ricordo male, Santa Bernadette va alla grotta accendendo un cero. Ecco, quel cero che si accende è evidentemente la luce della fede, quella fede che ciascuno di noi ha ricevuto il giorno del nostro battesimo, che è una luce che è quella di Cristo, accesa al cielo pasquale, quindi riceviamo la luce di Cristo, ma è anche una luce che noi siamo chiamati a diffondere. E quando viene consegnata ai nostri padrini e madrine insieme ai genitori il giorno del battesimo, viene proprio detto questo: a voi genitori, padrini e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che voi dovete sempre alimentare, abbiate cura che vostro figlio, vostra figlia vivano sempre come un figlio della luce.
0: Don Massimo, mentre siamo in attesa dell'inizio del rosario e della processione au flambeau che abbiamo introdotto con la tua testimonianza, abbiamo introdotto anche con una riflessione più ampia, cerchiamo di collocare Lourdes anche in quello che è il viaggio del Papa in Francia, perché il Papa ha definito Lourdes il santuario della sacralità della vita, e lo ha fatto in una Francia, ma anche, aggiungo io, in una Europa in cui si dibatte fortemente sul fine vita, sull'interruzione di gravidanza, ma soprattutto sull'eutanasia.
1: Soprattutto proprio su questo, non semplicemente sulla legalità, no, l'introduzione di queste leggi che rendono legali queste pratiche, no, ma anche addirittura, come in Francia, l'introduzione nella Costituzione. Nella Costituzione noi riconosciamo la carta fondante di una nazione, no? Quindi introdurla nella Costituzione significa dire che questo è un diritto, no, acquisito, ma è una negazione, perché è antitetico a quello che dovrebbe fare una Costituzione, cioè la salvaguardia di quei diritti che ci portano a poter essere poi persone dentro la vita, dentro l'attenzione anche che la nostra vita oggi. Il Papa, anche quando è stato lì alla casa di accoglienza, lo ha ripetuto.
0: Notre Dame ha detto: la medicina non può essere
1: a servizio
0: di una morte programmata.
1: Esattamente. Certo, questo lontani dalla luce della fede non si comprende, perché già possiamo dirlo, anche Papa Francesco spesse volte ha richiamato al problema di considerare le persone malate, le persone con un handicap, uno scarto della società. E ancora di più Papa Leone XIV continua e lo rafforza ancora di più, ricordandoci che la vita è e deve essere sempre salvaguardata, perché, e anche oggi l'ha detto, è dono di Dio. E quindi, se è un dono di Dio, supera anche il nostro controllo in qualche modo.
0: Don Massimo, dalla grotta di Lourdes e anche in altri discorsi che il Papa ha fatto in questo viaggio e non solo, Papa Leone ha lanciato un forte appello ai leader politici del mondo per la pace e per il disarmo. Ha espresso proprio l'auspicio che i politici siano saggi nel promuovere la pace. E allora io ti chiedo, la preghiera del rosario, in che modo, che noi stasera tra poco andremo a recitare insieme al Papa con lo flambeau, cioè con le fiaccole in mano, in che modo si può trasformare in un atto di pressione spirituale, voglio usare questo termine, per fermare le guerre, per convincere i politici al disarmo?
1: Io penso, il Papa poi ha invitato a vivere il mese di ottobre, che è il mese del rosario, con questo intento di pregare incessantemente per la pace. Ma io penso che le coordinate siano esattamente due. In una è proprio il valore dell'intercessione. Noi preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché converta il cuore di chi ha in mano le sorti dei popoli. Ma dall'altra parte io penso che c'è anche una dimensione, se vuoi, antropologica, spirituale, dentro la preghiera del rosario. Perché il rosario esprime che cosa? Esprime anche l'umiltà della fede. Questa ripetizione dell'Ave Maria, che è nella semplicità proprio dell'esperienza di fede, e ci insegna l'arte dell'umiltà. Tante volte noi pensiamo, e anche Gesù nel Vangelo lo dice, crediamo di essere esauditi a forza di discorsi, di chiacchiere, e invece nella preghiera del rosario, fatta in maniera anche ripetitiva, noi esercitiamo quell'umiltà che ci dispone a sentirci piccoli e a sentirci anche esauditi nella fede, non per la grandezza dei discorsi, ma per la fiducia che noi riponiamo in colui che ci ascolta. E quindi questa umiltà che noi siamo chiamati a incarnare nella preghiera del rosario la testimoniamo, e in qualche modo la consegniamo anche ai potenti che se imparassero un pochino l'arte dell'umiltà, forse il mondo conoscerebbe più velocemente un'epoca di pace.
0: Sono le 20:48, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, siamo in attesa di collegarci con il santuario di Nostra Signora di Lourdes per seguire e partecipare alla preghiera del Santo Rosario e alla processione o flambeau, idealmente noi vi parteciperemo via radio da Roma, ma abbiamo visto Don Massimo Tellan, il Papa in questo viaggio ha parlato della sacralità della vita, della pace, ha detto però anche che i cristiani non devono nascondere nella vita quotidiana la propria fede, non devono chiudersi in una fede privata e che i cristiani possono benissimo dire la loro anche nella vita pubblica.
1: Perché un po' c'è questa tentazione di voler relegare nella logica della laicità dello Stato anche la laicità delle persone che sono credenti. Lo Stato sarà anche uno Stato laico, ma il credente, anche nella sua condizione di laico,
0: un santo, modo particolare per essere cristiani in uscita.
1: Esattamente, no? Già nella Christi Fidelis Laici, San Giovanni Paolo II ci invitava a ricordare, ci spronava a dire che il cristiano vive da laico nel mondo la sua fede. Quindi non è che perché siamo laici poi ci dobbiamo dimenticare di quello che siamo lì nella nostra vita quotidiana, dove lavoriamo, dove abbiamo anche il nostro impegno politico. Siamo chiamati lì a vivere da cristiani dove la volontà di Dio ci mette.
0: E abbiamo in bassa frequenza qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Lourdes grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Sentiamo Don Massimo Tellan, l'audio che ci arriva dal luogo antistante la Basilica di Lourdes.
1: È anche una suggestione questa immagine.
0: Una forte
1: stessa
0: suggestione, sono immagini molto belle e vediamo tanti pellegrini, tanti fedeli, tra l'altro in concomitanza con l'arrivo del Papa a Lourdes sono arrivati diversi treni bianchi, sono arrivati molti pellegrini, molti malati, un po' da tutta Europa, anche dall'Italia e dalla Francia in particolare.
1: Sentiamo l'applauso.
0: Sentiamo l'applauso, molto probabilmente ci annuncia la vicinanza dell'arrivo del Papa. Restiamo in collegamento audio grazie alla regia con Daniele Giorgi dal prato antistante, enorme prato antistante la Basilica di Lourdes.
1: L'esplanade, come si chiama, questo grande accompagnamento che porta i pellegrini dal cancello fino ai piedi del primo santuario che sorge proprio sopra la grotta, la Basilica dell'Immacolata Concezione, così come la Vergine ha definito se stessa nella apparizione del 25 marzo, alla pressione del parroco di Lourdes che costantemente chiedeva a Bernadette di farsi dire il nome della Signora. Alla fine, proprio il 25 marzo, giorno oltretutto in cui celebriamo la festa dell'Annunciazione, Maria definisce se stessa l'Immacolata Concezione. E siamo appena 4 anni dopo la proclamazione del dogma. Nel 1854 viene proclamato il dogma come verità appunto di fede dell'Immacolata Concezione e Santa Bernadette oggi, Bernadette Soubirous allora, da ragazza ignorante che non sapeva neanche leggere e scrivere, corre appena la Vergine dice il suo nome per paura di dimenticarlo, perché proprio è una cosa che lei neanche riesce a tenere in mente, corre dal parroco, entra nella parrocchia e senza dire nulla grida al parroco Immacolata Concezione, Immacolata Concezione. Insomma, e da lì è partito poi tutto, insomma.
0: Lourdes, lo ha detto anche il Papa, è luogo di speranza cristiana.
1: È luogo della speranza perché, ed è questo l'altro aspetto di cui oggi non parliamo più. un tempo
0: i cristiani hanno speranza.
1: Si
0: oggi
1: parlava tanto dei novissimi, no? Cioè il fatto che c'è una realtà dopo la morte, morte, giudizio, inferno, paradiso, questi sono i novissimi. Oggi non se ne parla più, ormai li abbiamo dati come qualcosa di un po', come dire, antico, qualcosa. Invece il Papa oggi è tornato a ribadire la realtà della vita eterna. Noi crediamo nella vita eterna. Io ricordo Cardinal Ruini, in una intervista a Mezzo Minuto con Annunziata, nel tempo di Covid, lui disse una cosa che in quei giorni si sentiva dire poco. E disse: certo, noi cristiani dobbiamo curarci, dobbiamo stare attenti, dobbiamo... però noi non abbiamo paura, perché noi crediamo nella vita eterna. Il Papa oggi, citando le parole della Signora, di Nostra Signora di Lourdes, a Bernadette, ha ricordato questo. Dice: la Vergine ha detto a Bernadette: non prometto di renderti felice in questa vita, ma nell'altra. E allora la nostra speranza delle speranze è una speranza che va oltre la morte, è il cuore anche della nostra fede. Noi camminiamo, tanto spesso non ce ne rendiamo conto perché forse siamo anche poco attenti alle nostre celebrazioni, ma se tu fai attenzione, come dovremmo fare, tutte le preghiere in fondo alla fine ci fanno rivolgere lo sguardo alla vita eterna, tutte le preghiere di colletta hanno questo orizzonte ultimo che sfonda, potremmo dire così, quella tenebra assoluta che è la tenebra della morte.
0: Don Massimo Tellana, ti ripropongo la domanda. Prima ti ho chiesto se i cristiani hanno speranza, la rimodelliamo in questo modo, richiamando un po' e sintetizzando forse in modo improprio quanto ha detto il Papa oggi. I governanti hanno speranza?
1: Dovrebbero avere una... ecco, usiamo il condizionale. I cristiani sono chiamati, ma non, io non direi neanche chiamati, cioè è proprio connaturale al DNA del cristiano. La speranza, noi tante volte la releghiamo semplicemente a un'attitudine, no, dell'anima. Speriamo che le cose vadano meglio, speriamo che il mondo conosca la pace. Ma in realtà nel DNA del cristiano ci sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Le virtù teologali vuol dire che sono dei doni che Dio stesso infonde nella nostra vita. Quindi la speranza non possiamo non averla, se no non siamo cristiani. È come non avere la fede, è come non avere la carità. È nel nostro essere discepoli di Gesù che siamo persone di speranza, che camminano nella forza della fede e testimoniano questa fede, la vivono, la incarnano col dono di sé nell'amore. Ora, chiederlo se i governanti ce l'abbiano, dovremmo pregare perché ce l'abbiano la speranza.
0: E Lourdes è luogo di preghiera, ma anche di malattia e di speranza, per tornare a questo tema. Malattia e speranza.
1: Certamente tanti malati che vanno a Lourdes hanno anche la speranza della guarigione. È innegabile questo. E ci sono le guarigioni. Sono tantissime guarigioni documentate, ancora oggi avvengono, no? Ma la guarigione più vera che Lourdes dona è quella guarigione di saper portare la propria croce, non con rassegnazione, perché la rassegnazione tante volte la scambiamo per la speranza, ma non è così. La rassegnazione non è una qualità del cristiano. La speranza è quella attitudine, appunto, dell'animo, corroborato dalla grazia dello Spirito, che ti porta ad abbracciare la tua malattia e a sapere che anche appesi alla croce il nostro destino è ben altro. C'è un passaggio nel Vangelo di Luca quando si parla proprio della crocifissione. Il buon ladrone, cosiddetto, a un certo punto dice a Gesù: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù risponde con un'affermazione che ci colpisce, perché un tempo la vecchia traduzione dei nostri lezionari diceva: oggi sarai con me in paradiso. Quindi proietta il focus sull'andare con Gesù in paradiso. La nuova traduzione dei nostri lezionari invece è molto più forte e molto più bella, perché dice: oggi con me sarai in paradiso. Come a dire, se siamo con Gesù, anche se siamo appesi alla croce, è paradiso.
0: Don Massimo, mentre ancora torniamo brevemente in cronaca, siamo in attesa dell'arrivo del Papa. Sentite l'audio che ci arriva dal santuario di Lourdes. Tra poco parteciperemo alla preghiera del Santo Rosario e alla processione o flambeau, in collegamento diretto con la Radio Vaticana e Vatican News in video radio cronaca. l'arte. L'arte è immensa nel captare questo mistero cristiano, in particolare proprio anche di quello che stiamo parlando, di questa speranza, della malattia, della preghiera che si respira a Lourdes.
1: È la bellezza della fede. E noi guardiamo, come dice il profeta Isaia, al più bello tra i figli dell'uomo, che però è bello perché si è caricato dei nostri dolori.
0: Allora, noi ci fermiamo perché diamo la linea alla regia. Tra poco entreremo in collegamento ufficiale in video Radio Cronaca, Radio Vaticana, Vatican News e emittenti collegate con Lourdes.

0: Laudetur Jesus Christus, buonasera a tutti voi che vi siete collegati con noi attraverso il consueto canale YouTube, la diretta Facebook di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, qui dal santuario di Nostra Signora di Lourdes per partecipare insieme con il Santo Padre alla preghiera del Santo Rosario e alla processione au flambeau.
1: Io cedo la linea a Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto a Roma, per la radiocronaca e la partecipazione alla preghiera del Rosario e alla processione au flambeau. In regia Daniele Giusti, da Luca Collodi è tutto, la linea a Don Massimo Tellan per la preghiera del Santo Rosario da Lourdes.
0: Siamo in attesa che inizi la preghiera del Santo Rosario e la processione au flambeau. La regia ci consegna questa suggestiva immagine del santuario di Nostra Signora di Lourdes, il santuario con la basilica appunto dedicata alla Immacolata Concezione. E anche l'esplanade, questo lungo viale che dal cancello si dipana verso appunto la basilica che sovrasta la grotta di Massabiel, quella grotta dove l'11 febbraio del 1858 la Signora, così come la chiamò Bernadette Soubirous, apparve a questa giovane fanciulla. Fanciulla che negli atti poi successivi, quando venne istituito il processo stesso per il riconoscimento della veridicità, appunto dell'autenticità delle apparizioni, quando le chiedevano come mai la Vergine Maria avesse scelto proprio una fanciulla come lei, Bernadette rispondeva con estrema umiltà: perché a Lourdes non c'era ragazza più stupida e ignorante di me. Evidentemente era la grande umiltà di questa fanciulla che ha saputo accogliere il dono di questa apparizione della Vergine Maria e anche corrispondere a questo dono con la risposta all'invito che la Madonna gli fece di tornare per 15 giorni a pregare insieme con lei, riservandole una serie anche di richieste, di messaggi, in questo luogo che poi è diventato il santuario della salvaguardia della vita. Oggi Papa Leone, nella sua omelia, nella messa che ha celebrato di fronte alla grotta di Massabiel, ha ricordato proprio questo, che Lourdes è il santuario della sacralità della vita.

Intanto ringrazio Maria José Ando che mi ha raggiunto della redazione francese per coadiuvarmi in questa diretta appunto della preghiera del Santo Rosario e della processione au flambeau dal santuario di Nostra Signora di Lourdes. Intanto vediamo le immagini della regia che ci mostrano Papa Leone XIV che è arrivato, è sceso dall'autovettura e ora si sta dirigendo verso la grotta di Massabielle, quella grotta che, come dicevamo poc'anzi, ha visto l'apparizione della Vergine Maria a Bernadette Soubirous la prima volta l'11 febbraio del 1858. Il Papa sosta un attimo in preghiera, anche noi uniamoci in preghiera con lui.

il Papa si prepara ad iniziare la preghiera del Santo Rosario e la processione o flambeau. Questa processione nella quale anche noi idealmente vogliamo portare quelle luci che sono l'immagine della luce della fede che illumina le tenebre del mondo.

proprio il canto della professione di fede, il credo, ci richiama appunto a ciò che rappresentano queste fiaccole, la nostra fede, la fede che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, la luce di Cristo morto e risorto che illumina le tenebre dell'esistenza, della nostra e quella del mondo.

0: voix commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église.
1: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
2: Con una fe comune, rezamos por nuestro Santo Padre el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia.
3: United in one faith, let us pray for our Holy Father Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
4: Padre nostro, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
5: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc

0: processione che si snoda dietro all'immagine di Maria Immacolata, il Santo Padre e tutti coloro che seguono.
1: Premier mystère glorieux, la résurrection du Seigneur, de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù diceva ai giudei: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

0: Deuxième mystère glorieux, l'ascension du
1: Secondo mistero glorioso, l'ascensione del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: quando vedrete il Figlio dell'uomo salire laddove era prima, è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono Spirito e sono vita.

0: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte.
1: Terzo mistero glorioso, la Pentecoste. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

0: Quatrième mystère glorieux.
1: Quarto mistero glorioso. L'assunzione della Beata Vergine Maria.
0: De l'Évangile selon Saint.
1: Dal Vangelo secondo San Luca.
0: Elisabetta
1: fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che le è stato detto da parte del Signore.

0: Cinquième mystère glorioso.
1: Quinto mistero glorioso.
0: Le couronnement de la
1: L'incoronazione della Beata Vergine Maria.
0: De l'Apocalypse de Saint Jean.
1: Dall'Apocalisse di San Giovanni.
0: Un grand signe apparu
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Allora nel cielo una voce potente proclamava: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.

Siamo qui riuniti questa sera per rispondere alla richiesta che la Madonna rivolse ai sacerdoti per mezzo di Santa Bernadette, che si venga qui in processione. Quanto è commovente vedere il popolo fedele, di generazione in generazione, rispondere con amore e fiducia al tenero invito della Vergine Maria. Quanto è consolante sentire i cristiani cantare inni pieni di fervore e di fede e camminare con un lume in mano verso la loro Madre del Cielo, la Madre che Gesù ci ha donato sulla croce. Rendo grazie al Signore di poter a mia volta rispondere questa sera all'appello della nostra Madre, facendomi pellegrino tra i pellegrini. Questa luce che ci guida e ci attira è quella della speranza che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù. Le persone malate sono testimoni privilegiati di questa trasfigurazione dell'esistenza, attraverso la fede e l'amore per Dio e per il prossimo. Bisogna venire qui a fare questa processione con voi, cari malati, per percepirne pienamente la realtà. Come diceva Papa Pio XII, giammai in un angolo della terra si è visto un simile corteo di sofferenza, giammai un eguale irradiarsi di pace, di serenità, di gioia. E un simile miracolo è possibile, quello di suscitare serenità e gioia nella prova, è perché Dio ci dona la grazia di percepire la presenza vivificante di Cristo risorto in mezzo a noi. Ci dona di volgere lo sguardo verso un futuro più lontano, al di là del nostro orizzonte terreno, un futuro di felicità infinita in Dio, che siamo certi di ottenere se rimaniamo saldi nella fede e nella carità. A tal fine, San Paolo ci incoraggia. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Tenete sempre a mente queste parole d'oro, cari malati. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che sarà rivelata in noi. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino, ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo, in cui Maria ci precede, e percorreremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Ella è il segno della vittoria dell'amore, del bene e di Dio, che dona al nostro mondo la speranza di cui ha bisogno. Questa sera volgiamo il nostro sguardo verso Maria, così gloriosa e così umana, e lasciamo che sia lei a condurci verso Dio, che è il vincitore. Io sono l'Immacolata Concezione. È esattamente così che Maria si è definita proprio qui, con la massima umiltà, ma riconoscente a Dio per il privilegio assolutamente unico di cui ha goduto e che rappresenta per noi l'alba della salvezza. Per i meriti della sua passione e della sua risurrezione, Gesù ha voluto preservare sua madre da ogni macchia del peccato originale. Ne fa una nuova Eva, su cui il demonio non avrà mai alcun potere, da cui tutto ricomincia, per cui tutto torna ad essere possibile,
per il mondo come per ciascuno di noi. Ecco perché il suo sostegno e la sua intercessione non sono secondari per il cristiano che vuole accogliere la grazia della redenzione ottenuta dal sangue di Gesù e lottare contro il male. Ella è la stella del mare, Stella Maris, che ci soccorre nelle tribolazioni, come ha ben espresso San Bernardo. O chiunque tu sei, tu che avverti che nel flusso di questo mondo stai oddeggiando tra burrasche e tempeste, invece di camminare sicuro sulla terra, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalle tempeste. Seguendo lei, non ti smarrisci. Pregando lei non ti disperi, pensando a lei non sbagli, se lei ti tiene non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti guida non ti stanchi, se lei ti dà il suo fervore tu arrivi al tuo fine. Allora, cari fratelli e sorelle, pellegrini e malati che siete venuti dalla Francia e da tutto il mondo per partecipare a questa processione di luce, fervida e serena, portiamo le nostre intenzioni più care e più urgenti e presentiamole a Nostra Signora. Le nostre intenzioni personali e quelle per il mondo, contemplandola nella sua immacolata concezione, una gioia e una speranza invincibile sorgono dal nostro cuore. Perché rivestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi e coronata di stelle, ella è gloriosa, potente e allo stesso tempo umile, vicinissima a noi, è la madre di Gesù e madre nostra. O Vergine Immacolata, fa che questa luce che teniamo in mano stasera non si spenga mai nelle nostre vite, ma che illumini il futuro, aprendoci fin da oggi alle promesse della vita eterna.

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo il Signore.
0: Tu as voulu, Seigneur,
1: o Dio, che l'annuncio dell'angelo, il tuo verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, ascolta la nostra supplica. Poiché la riconosciamo vera Madre di Dio, fa che possiamo trovare sostegno nella sua preghiera presso di te, per Cristo nostro Signore.

benedizione del Santo Padre, la grande assemblea che si stringe qui attorno alla Vergine Maria, all'Immacolata Concezione, fa sentire tutto il calore della sua presenza con questo applauso, mentre vediamo la statua della Vergine Maria che lascia la gradinata da cui si entra nella basilica, appunto a lei dedicata, la basilica della Immacolata Concezione.

abbiamo i sentimenti del Santo Padre che nella sua allocuzione ci ha invitato davvero a lasciarci toccare il cuore, a lasciarci commuovere nel vedere tutto il popolo fedele che di generazione in generazione risponde con amore e fiducia, ha detto il Papa, al tenero invito della Vergine Maria. E insieme cantiamo la salve.

processione dentro la Basilica di Nostra Signora di Lourdes, seguita dal Santo Padre. Il Papa questa mattina aveva già sottolineato nella sua omelia come davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabiel si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Rivolto ai malati ha detto: le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita. E anche nella sua allocuzione il Papa questa sera è tornato sul tema della speranza, questa luce che abbiamo visto portata in mano non solo dal Santo Padre ma anche da tutte le persone, le migliaia di persone che ora la regia ci fa vedere inquadrate nella notte di Lourdes, in questa immagine così suggestiva e bella. Queste luci non sono altro che le luci di quella speranza che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù. Così ha detto il Santo Padre. E anche noi ci avviamo alla conclusione di questa nostra diretta dal Santuario di Lourdes. Ringraziamento alla mia collega, dalla redazione francese, a Daniele Giorgi per l'assistenza tecnica, a tutti voi che ci avete seguito attraverso Vatican News, Vatican Media, Radio Vaticana, attraverso il canale YouTube, la diretta Facebook, così come anche le radio a noi collegate, l'augurio di una serena notte, illuminata dalla luce della fede e della speranza, che davvero la nostra vita, come ha concluso il Papa nella sua preghiera rivolta a Maria, sia una vita illuminata verso il futuro, aprendoci fin da oggi alle promesse della vita eterna. A tutti, buonanotte. Laudetur Jesus Christus.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
4: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
5: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
6: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
7: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
8: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi della Porta Accanto delle diocesi. Diamo modo alle diocesi dunque di far conoscere i loro tesori, il loro patrimonio di bellezza e di bellezza umana e spirituale. Oggi abbiamo la gioia di andare a Palermo e presentare una grande figura, quella di Don Pino Puglisi. Lo facciamo con Rosaria Cascio, una delle giovani presenti con Don Pino, oggi docente, e con lei cerchiamo di conoscere questa luminare figura di Don Pino. Rosaria, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti.
1: Rosaria, puoi dirci e far conoscere ai nostri radioascoltatori la figura di Don Puglisi?
2: Padre Puglisi è stata una bellissima parabola che il 15 settembre ha avuto la sua data di nascita e la sua data di fine, con un periodo in mezzo nel quale dal 37 al 93, quando poi sarà ucciso, Padre Puglisi è stato sacerdote della Chiesa di Palermo. L'esperienza di parrocato è durata soltanto è avvenuto in due casi. Un primo caso, una decina d'anni nel paese di Godrano, a due passi da Palermo, e poi quella finale a Brancaccio. Tutto il resto del tempo, dopo la formazione in seminario, con un aiuto grandissimo ricevuto dalla famiglia, sia come sostegno economico che soprattutto come sostegno morale. Ricordiamo che la mamma di Padre Puglisi desiderava un figlio prete e santo, erano queste le sue parole, e tutta la sua famiglia volle fortissimamente accompagnare la vocazione che si manifestò in età giovanile in Padre Puglisi. Dopodiché tutta la sua esperienza è stata segnata dal lavoro con i giovani, in particolar modo negli anni 80, quando lui inizia a Palermo l'esperienza di direttore del centro diocesano vocazioni, allora oggi ufficio delle vocazioni, e lì, oltre a condurre appunto questa esperienza per diversissimi anni anche a livello regionale e nazionale, ha formulato una bellissima, ha dato la possibilità a tantissimi giovani di costruire un'esperienza di crescita dal punto di vista spirituale, esistenziale, umano, all'interno di questi gruppi. Un'esperienza che poi si è concretizzata davvero in tantissimi anni e che non ha lasciato quasi fino alla sua morte. Poco prima di morire, nel 90, arriva a Brancaccio. Dico poco prima di morire perché dal 90 al 93 è esattamente quello il periodo in cui fu parroco, e gli bastarono soltanto 3 anni per poter concretizzare in maniera assoluta la parola di Dio in un territorio che sembrava dimenticato da tutti, anche dagli uomini, soprattutto dagli uomini, e che era in mano alla criminalità, alla peggiore criminalità del momento, e quindi quella dei fratelli Graviano, quella che portava le bombe in giro per l'Italia nel 92 e poi nel 93 con tutte le stragi a Roma, gli attentati alle chiese, a Milano, a Firenze, e poi nel 92 ai due magistrati Falcone e Borsellino. Puglisi a Brancaccio concretizza e dà senso, direi quasi, a tutta l'esperienza di sacerdote a Palermo, perché lì realizza esattamente il suo mandato da sacerdote, quello di vivere in pieno e incarnare in un territorio dove vivono gli ultimi la parola di Dio.
1: E ti domando, grazie innanzitutto, ti domando Rosaria, cosa ha segnato maggiormente voi parrocchiani, ma voi giovani, la figura di Don Puglisi?
2: Io che oggi sono insegnante, rivedo nell'esperienza vissuta con Padre Puglisi il metodo educativo, quello cioè che ha segnato davvero l'esistenza di tutti noi. Mi piace riassumere sempre Padre Puglisi in una parola importante: coerenza. Avere un adulto significativo che il giovane vede come accompagnatore nella sua vita, un adulto che non dice non dà risposte, ma che sollecita domande e si pone accanto a te in questo cammino di scoperta, ecco, questo credo che sia stata la formula magica che sia riuscita a far diventare Puglisi un punto di riferimento per tutti. Oggi che sono un'insegnante, l'ho quasi definita la pedagogia dello sguardo, la sua capacità di entrarti dritto negli occhi fino ad arrivare al tuo cuore, alla tua anima, e di rimanere lì seduto in attesa che tu cresca, senza sollecitarti o orientare la tua vita in una direzione piuttosto che in un'altra, ma aspettando che sia tu a scoprirla, il vero lavoro di un educatore e di un animatore.
1: Rosaria, c'è un testo che è stato raccolto da un'audiocassetta dove Don Pino presenta un campo vocazionale nel 1986. Allora proviamo ad ascoltarlo, perché è particolarmente suggestiva la domanda. Sì, ma verso dove? Ascoltiamo questo testo.
3: È difficile trovare un senso della vita non sapendo ciò che deve e tantomeno ciò che dovrebbe fare molto spesso. Ma spesso non sa più neanche ciò che in fondo vuole, perciò l'uomo si lascia vivere e sono gli altri che lo pilotano, gli uomini telecomandati di oggi. Ecco, in tal modo, l'uomo desidera ciò che gli altri fanno, è il conformismo, tutti fanno così. Oppure faccio quello che gli altri vogliono che faccia il totalitarismo, ecco, mi adeguo a quello che comanda un tale. In altri termini, l'uomo va abdicando alla sua responsabilità, al suo io. L'uomo è uno, nessuno 100.000, cioè noi oggi abbiamo parlato della nostra identità. Io ho delle preferenze, dei progetti, sono fatto in un determinato modo, poche battute, però il mondo di oggi cerca invece di massificarci, di farci diventare massa, un numero in una massa, senza una vera e propria identità.
1: Ecco, Rosaria, se c'è una cosa che emerge da questo brevissimo testo, ma particolarmente incisivo, è la capacità di tenere lo sguardo, lo dicevi anche tu prima, in modo chiaro, non solo tra di voi, ma anche verso qualcuno. Sì, ma verso dove? Proprio perché non siamo moltitudine, ma ciascuno è fatto uno. Nessuno è 100.000, ecco.
2: E d'altronde quel clima verso dove è diventato lo slogan dei gruppi giovanili, ed è un sì, che è un sì alla vita, è più che altro una constatazione, era una constatazione, come dire, siamo vivi e adesso di questa vita cosa ce ne vogliamo fare? La vogliamo accettare passivamente perché appunto ci troviamo vivi, oppure vogliamo darle un senso, vogliamo darle una direzione? Quel ma verso dove racchiudeva e racchiude ancora l'accompagnamento esistenziale, spirituale, umano che Padre Puglisi proponeva a noi ragazzi. E non è una domanda alla quale dai una risposta una volta per tutte. Io oggi ho 60 anni e ogni mattina mi faccio la stessa domanda, perché va confermata continuamente in ogni momento della nostra giornata. È la scelta di vita, quella che può essere anche definitiva, un affetto, il lavoro, la scelta di mettere al mondo un figlio, sono di quelle scelte che vanno comunque confermate giorno per giorno. E lo slogan che Puglisi ha voluto per i giovani, per i gruppi giovanili, è proprio questo, ed è ancora oggi validissimo.
1: Vuoi ricordare, Rosaria, per cortesia, ai nostri radioascoltatori per cosa è morto, in quale situazione poi è morto Don Pino?
2: Padre Puglisi è arrivato nel settembre del 1990 a Brancaccio, un quartiere periferico della città di Palermo, un quartiere storico ma contemporaneamente un quartiere violentato dall'inserimento nel suo tessuto di cittadini che erano stati tolti dal centro storico, quello bombardato della nostra città, e trapiantato lì. Questo aveva un po' modificato le cose di quel territorio, però contemporaneamente era diventato un'enclave mafiosa che al suo interno era governata da una delle famiglie più potenti, quella dei fratelli Graviano, a loro volta figli del Benedetto Graviano, che era il capomafia del territorio. Ed è proprio a Brancaccio che Puglisi propone una pedagogia alternativa a quella mafiosa, attraverso una sua presenza continua e costante a fianco principalmente dei bambini, perché ciò che Puglisi con chiarezza aveva detto anche durante diversi incontri pubblici con gli adulti che ormai sono intrisi di mentalità mafiosa, non c'è purtroppo molto da fare. Con i giovani qualcosa possiamo, ma con i bambini possiamo davvero cambiare le cose. Stare a fianco di quei bambini che erano abituati ad essere trattati da animali, quei bambini che desideravano diventare mafiosi perché la mentalità mafiosa nella quale erano stati educati aveva fatto di loro dei replicanti, cioè delle persone che senza esercitare il pensiero critico eseguono ordini, quei bambini desideravano essere parte del mondo mafioso. Puglisi non ha mai contestato questo desiderio di quei bambini perché l'oppositività sarebbe diventata esclusione. E invece Puglisi entra nella vita di questi bambini proponendo il modello dell'amore evangelico, del sostegno reciproco, dell'affetto, del prendersi cura come modello alternativo. E dice Puglisi, noi non dobbiamo soltanto trattare questi bambini da bambini, ma dobbiamo far vedere che noi adulti ci trattiamo da persone, perché l'esempio, ecco la pedagogia anche dell'esempio, perché l'esempio darà loro la possibilità di chiedersi ma perché questi adulti si trattano bene? Perché sono persone e non animali nel trattarsi così? Questo è bastato. È dirompente quello che viene a Brancaccio, fa tante altre cose, comincia cioè a far capire alla gente, soprattutto alle donne, che i diritti negati ai quali la mafia rispondeva con favori e creando dipendenza e clientela, invece erano diritti da affermare, e quindi fonda il Centro Padre Nostro all'interno del quale gli assistenti sociali danno una mano alle donne del territorio per poter ottenere quei diritti. Insomma, in un modo o in un altro la mafia sente che perde potere in quel territorio, ma perde soprattutto i bambini per questa pedagogia alternativa di cui parlavo. Ecco perché dopo un anno dalla presenza a Brancaccio già viene decretata la morte di Puglisi, dice Spatuzza, Gaspare Spatuzza, un pentito che farà parte del gruppo di fuoco che ucciderà quel 15 settembre padre Puglisi, che Puglisi nel 93, quando poi verrà ucciso, era una pratica aperta da troppo tempo, perché la sua morte già era stata decretata. Ecco, applicare il Vangelo in modo semplice, in modo efficace, in modo genuino, significa diventare alternativi a quella malavita che nel giro di un anno capisce che le toglie, che ha perso linfa, ha perso terreno sotto i piedi. Quindi la condanna a morte che 3 anni prima era stata decisa viene eseguita dopo 3 anni, perché i Graviano sono anche di quella mafia che appunto si è occupata delle bombe, quindi ha perso tempo su questo, lo dicono gli stessi mafiosi nei processi. Nel 93 viene ucciso da un killer soprannominato U Cacciaturi, il cacciatore, per la vista potente che aveva, viene ucciso e la mafia pensa di averlo messo a tacere, ma in effetti ha creato un boomerang, una rivoluzione a Brancaccio e poi anche altrove, perché Puglisi oggi è amato in tutto il mondo, assolutamente in tutto.
1: La causa di beatificazione è stata avviata nel 98, se non erro?
2: Sì. E dopo i 5 anni che servono appunto per poterla imbastire, poi è stata avviata e con difficoltà è andata avanti nella parte finale perché era stata impostata in maniera complessa. Diciamo che è il primo martire di mafia, cioè il primo che viene ucciso dalla mafia per il quale si imbastisce appunto una causa. Quindi è stato complesso anche imbastirla, tanto che poi alla fine il colpo finale per poter portarla a termine è stato quello di considerare in odium fidei, cioè in odio alla fede. La mafia ha ucciso Puglisi in quanto Puglisi incarna una fede, quella cristiana, contro la quale, verso la quale la mafia ha nutrito odio. Quindi Puglisi diventa in qualche modo il martire di una fede cristiana che già di per sé diventa pericolo per la criminalità.
1: Io ti ringrazio di cuore, Rosaria. Prima di salutarci, di passare la parola a un tuo amico, volevo chiederti una cosa. Hai da suggerire un libro per conoscere la figura di Don Puglisi?
2: Allora, libri ce ne sono davvero tanti, più di 100. Io ne ho scritti parecchi perché molti sono prevalentemente biografici. A me è interessato molto lavorare sulla pedagogia di Padre Puglisi, ma se vogliamo indicarne uno che possa essere buono per chi vuole conoscerlo, io direi la biografia di Francesco Deliziosi, che è uscita in diverse edizioni già dal 94. È la prima biografia, anche quella completa, quella più completa, nella quale si trovano anche gli elementi più importanti legati alla causa di beatificazione. Quindi consiglierei il libro di Francesco Deliziosi, la biografia.
1: Dal titolo?
2: Don Pino Puglisi, edito dalla Rizzoli. Poi c'è ancora, ce ne sono diversi, ecco, però basta cercare Francesco Deliziosi, ne ha scritti diversi e uno degli ultimi racchiude anche gli scritti di Padre Puglisi.
1: Avete anche un sito dove si può attingere notizia su Don Pino?
2: Lì basta andare alla diocesi di Palermo, nel sito della diocesi di Palermo, dove si trova il sito che abbiamo creato come gruppo che con Don Corrado Lorefice, il nostro vescovo, stiamo portando avanti il messaggio di Puglisi, ed si trova proprio il sito ufficiale dedicato a Padre Puglisi a livello diocesano. Quindi basta andare direttamente nel sito della diocesi di Palermo e trovare lì il banner. Sarebbe complicato, è molto lungo come nome.
1: Grazie infinite Rosaria per la tua testimonianza.
2: Grazie.
1: E passiamo allora la parola a un secondo testimone che può aiutarci a entrare ancora di più dentro il messaggio di Don Pino Puglisi.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma dedicato a Don Pino Puglisi, dopo aver colto il suo profilo, vogliamo approfondire alcune tematiche da lui affrontate e lo facciamo con Gregorio Porcaro, che ha avuto modo di conoscere Don Pino proprio diventando per lui anche collaboratore e animatore. Gregorio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Gregorio, chi è stato per lei Don Pino Puglisi?
1: Per me Don Pino Puglisi è stato sicuramente, oltre che un fratello, è un amico, è anche un punto di riferimento. L'ho conosciuto quando ero bambino, avevo 8 anni. Lui è venuto a fare il viceparroco nella mia parrocchia a Mondello, qui a Palermo, e io poi ho ricambiato il favore andando a fare il viceparroco a casa sua, a Brancaccio. Quindi anche gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 3 anni della sua vita, quindi sono stato con lui. Ecco, per me era veramente un punto di riferimento. Non lo dico semplicemente per il fatto che bisogna dire questa cosa, come me possono dirlo centinaia di ragazzi, ex ragazzi di allora, che hanno avuto come lui, come me, padre Puglisi come punto di riferimento. Il quale padre Puglisi non era il classico operatore sociale, eccetera. Lui, la sua predisposizione per l'amore per le persone, per il prossimo, lo portavano a diventare come, un po' come ha fatto Gesù di Nazareth, diciamo, da Dio che era, è diventato uomo per salvare, cioè per provare a salvare, a salvarci, questo nuovo Adamo che diventa, che ascolta e che ci fa ascoltare la parola, una parola di salvezza. Ecco, lui questa parola l'ha fatta sua, e i suoi momenti di preghiera poi ce li condivideva. Lui addirittura aveva inventato una scuola di preghiera qui a Palermo, frequentata ogni secondo giovedì del mese qui a Palermo, in un posto, in posti diversi, centinaia di ragazzi andavano a imparare a pregare. Ma questa sua la bellezza di questa preghiera veniva fuori da esperienze diverse di cui lui si nutriva, esperienze che sono di preghiera profonda, usando che so tecniche zen, oppure la preghiera dei salmi, oppure, ecco, tutto questo diventava ricchezza che lui ci dava gratis, ci regalava ogni volta. Ecco, questo era il padre Puglisi, ecco, di una profonda spiritualità che però non diventava mai arroganza, diventava semplicità, perché poi alla fine la parola di Dio è un soffio, no? Lui ce la proggeva con la sua gentilezza, col suo modo. Ecco, io credo che la gentilezza, il farsi come, siano stati vincenti anche in un quartiere difficile come quello di Brancaccio. Brancaccio, dove praticamente non esisteva la parola amore, dove non esiste la parola, si figuri che per esempio i bambini non conoscevano alcune parole che noi usiamo comunemente, che so, per dire grazie, per favore, scusa, poi non ne parliamo. Ecco, piano piano queste parole sono entrate nel mondo di questi bambini. Ecco, lui ha cominciato da loro, ha scommesso su di loro, e i bambini hanno, oltre alle parole, hanno cominciato a capire anche dal comportamento che esiste un altro modo di comportarsi, che esiste la gentilezza, che esiste il rispetto. Ecco, questo modo di essere è stato un po' come il sale. Non so se il sale, diciamo, nel linguaggio di nella tipologia evangelica, questo sale che, se non serve a salare le cose, viene buttato via, ma il sale ha un'altra specificità. Sì, dà sapore alle cose, ma non si vede, sparisce. Ecco, padre Puglisi era questa presenza discreta, questa presenza che non si vedeva, ma che nello stesso tempo riusciva a dare sapore ai bambini, alla vita dei bambini, alla vita dei ragazzi, soprattutto di Brancaccio, che non avrebbero avuto nessuna possibilità poi di costruirsi un futuro.
0: E pensare che nonostante fosse stata una vita che si scioglieva e entrava dentro le relazioni e nei cuori, eppure qualcuno si è accorto di questa presenza e ha dato fastidio questa presenza anche.
1: Sicuramente, sicuramente, perché le faccio solo un esempio, vi faccio solo un esempio. I ragazzi, specialmente quelli di una certa età, gli adolescenti anche un po' più grandi, si sono accorti che finalmente c'era qualcuno che li ascoltava, qualcuno disposto a stare con loro, a parlare con loro, a diventare uno di loro, no? Gli insegnò anche a me a fare queste cose. Quindi io e lui, per i ragazzi, eravamo veramente fratelli maggiori, se così si può dire, e si fidavano di noi. Prima no, all'inizio no, abbiamo avuto 3.000 difficoltà, però poi piano piano con l'ascolto abbiamo imparato il loro linguaggio, perché non dovevamo insegnare niente, dovevano insegnarci prima loro il loro linguaggio, se no non li avremmo capiti e loro non avrebbero capito noi. E quindi il farci come, il diventare come loro, li ha portati a fidarsi di noi. Se posso usare un'espressione tipica palermitana, per i ragazzi di Palermo noi eravamo cornature, cioè gente di cui si può fidare, ci si può fidare. E con loro abbiamo cominciato a fargli vedere, toccare con mano che avevano la possibilità di costruire il loro futuro, a partire dalla bellezza di ognuno di loro. E lì è cominciata la rivoluzione per questi ragazzi che oggi fanno mestieri che 30 anni fa era impossibile pensare che Luigi entrasse nelle forze dell'ordine, oppure addirittura c'è la storia di Giuseppe che è diventato collaboratore di giustizia perché ha denunciato tutta una serie di reati mafiosi all'interno del quartiere di Brancaccio, diventato collaboratore di giustizia. Era impossibile. Ecco, è Brancaccio che ha cominciato a liberare se stessa a partire dai più giovani. Questi sono i miracoli dell'amore, sicuramente. Ecco.
0: Gregorio, quali sono le opere compiute da Don Pino?
1: Allora, prima di tutto, l'apertura di questo centro Padre Nostro, che lui ha aperto proprio di fronte alla chiesa, questa palazzina diroccata che piano piano, grazie alla provvidenza, è diventata la casa di tutti a Brancaccio. Si chiamava Centro di Accoglienza Parrocchiale Padre Nostro. Innanzitutto la realizzazione di questo luogo, di questo posto, dove tutti potevano venire per essere ascoltati, tutti potevano venire per capire come iniziare a costruire il futuro. Ecco, un centro in cui si accoglieva chiunque, chiunque. E quindi tutto questo, i primi che l'hanno capito sono stati i bambini, poi le loro mamme, poi i ragazzi. E quindi come ci siamo presi cura di loro? Prendersi cura proprio di chi si considera in un quartiere come quello senza speranza. La gente, quando si sente curata, sente la presenza di Dio, perché diciamo, Padre Puglisi, Dio ci ama sempre tramite qualcuno, e se qualcuno, quel qualcuno poi siamo noi, e se ognuno di noi si sente questo mezzo di amore di Dio, allora fare tanto. Ecco, non era. Lavoravamo con gli anziani, lavoravamo con i bambini, si faceva dopo scuola, c'era un servizio di segretariato sociale. La gente, abbiamo insegnato alla gente che avevano dei diritti, no? E i diritti non erano favori da chiedere alla mafia, erano diritti cioè il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto al cibo, eccetera. Avevi diritto a queste cose, insieme a poter ottenere questi diritti, ma c'erano anche i doveri, e quindi non era tutto dovuto, e quindi te lo devi conquistare il pane, un po'. Volendo fare raccontare un po' la metafora cinese, quella del pesce, del pescatore, se qualcuno ti chiede un pesce, tu dai il pesce, ma intanto insegnagli anche a pescare. Ecco, questo è quello che si faceva.
0: Io la
1: Dare
0: ringrazio,
1: quindi.
0: Don Gregorio, perché il tempo sta scappando. Una sola
1: Sì,
0: cosa, a conclusione, quale pensiero vuole lasciare per ultimo ai nostri radioascoltatori?
1: Io credo che l'esempio di Puglisi sia chiaro. In questa quaresima, cioè nella quaresima, nel messaggio pasquale più che altro, è possibile la risurrezione, non esiste. Non esiste nessuno senza speranza, non esiste un territorio senza speranza. Per ogni uomo c'è sempre la possibilità di rinascere.
0: Io la ringrazio anche di questo pensiero finale, auguro lei un buon cammino e saluto anche i nostri radioascoltatori. Alla prossima puntata. Arrivederci,
1: Gregorio. Arrivederci.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Gheorghi Ligeti Sei bagatelle, di Samuel Barber Summer Music, opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik, opera 24, numero 2, Michel Morag al flauto, David Walter all'oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag corno, Patrick Billère fagotto.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Gheorghi Ligeti Sei Bagatelle, di Samuel Barber Summer Music Opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik Opera 24 numero 2, Michel Morag flauto, David Balter oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag al corno, Patrick Villers al fagotto. E per concludere, orchestre varie e una selezione dal compact disc Senza Parole, The Greatest Orchestra Themes.

Avete ascoltato musica con orchestre varie. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Gaetano Donizetti Poliuto, tragedia lirica in 3 atti su libretto di Salvatore Cammarano, atti secondo e terzo. Personaggi e interpreti: Paolina Maria Callas, Poliuto Franco Corelli, Callistene Nicola Zaccaria, Nearco Piero De Palma, Felice Rinaldo Pellizzoni, Primo Cristiano Virgilio Carbonari, Secondo Cristiano Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano dirige Antonino Votto.

in cui si tratta la sua cosa. Ma dimmi,

aspetto.

nel domestico tetto e c'è asconde ma la figlia forse dentro consolentia.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Gaetano Donizetti, Poliuto, tragedia lirica in tre atti su libretto di Salvatore Cammarano, atti secondo e terzo. Personaggi e interpreti: Paolina Maria Callas, Poliuto Franco Corelli, Callistene Nicola Zaccaria, Nearco Piero De Palma, Felice Rinaldo Pelizzoni, Primo Cristiano Virgilio Carbonari, Secondo Cristiano Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano ha diretto Antonino Votto. Per la rubrica Dal Papa Rock ascoltiamo ora The Chieftains e una selezione da Another Country.